sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock. Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

0: Gadget.
1: Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Sei su Radio Rock. More music now. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock? We can have a party in there. Stai ascoltando Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah, good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music, right?

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: 106 su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Hey girls, the boys, superstar DJs.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: da Valentino concessionaria Volkswagen. L'usato è come nuovo, controllato e garantito.
1: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
0: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
1: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
0: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
1: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Ciao, sono Alessandro Tirocchi.
3: Ed io Maurizio Paniconi.
2: Vi aspettiamo dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma con
4: Morta zia, la casa è mia.
2: La zia Olga muore e quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità.
3: Tra litigi, sorprese e colpi di scena
2: scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia.
5: Ho detto che è mia.
3: Ha detto.
5: Oh, casa è mia.
2: Dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma,
4: Morta zia, la casa è mia.
2: Info e prenotazioni 06 7850 626 oppure WhatsApp al 324 5498 051. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
0: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
6: Tigre, freschezza quotidiana.
7: Brand new music right here.
8: Brand new music.
9: Brand new music.
10: Brand new music.
11: La musica nuova su
12: Radio Rock.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Somebody bears repeating now.
1: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Sport.

0: Valigia pronta?
1: Sì.
0: Documento preso?
1: Certo.
0: Bagaglio a mano?
1: Eccolo.
0: E il parcheggio?
1: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
2: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it.

0: Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 2, paghi 1. Passata di pomodoro datterino o ciliegino, cuore mediterraneo, 2 pezzi, a 1,49 euro.
3: Todis. Buongiorno convenienza.
4: L'11 maggio a Trastevere scocca una nuova scintilla. Da Trapizzino a Piazza Trilussa arriva la grande festa di VVL, Vignaioli del Vulcano Laziale. Dimentica tutto quello che sai del vino laziale. Non è solo una degustazione, è l'energia della terra viva che arriva nel calice. Vignaioli artigiani ti guideranno tra vini vulcanici, fatti di tensione e pura mineralità. Dalle 18, mescita a prezzi popolari, incontri con i produttori e naturalmente trapizzini e supplì per tutti. La scintilla. Il vulcano laziale si accende a Trastevere. Vieni a sentire come vibra la terra. Ti aspettiamo l'11 maggio, in Piazza Trilussa, dalle 18, per una festa da non perdere.
5: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
6: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
7: You're never gonna stop me. Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
8: Radio Rock.
7: Tutta un'altra storia.

Mix. La tua musica preferita. Mixata da noi. Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: hai Fispandastic con grande panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, tag 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
1: Ti aspettiamo da Rosati Auto in via Salaria 665, via Tiburtina 1143. Gruppo Rosati.it.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: mi fa tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
6: Torna il Fiori Tutto!
7: L'evento automotive dell'anno che tutti attendono!
6: Dove?
7: Da Concessionaria Fiori! 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo!
6: Sì, avete capito bene! Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione! Un'occasione davvero imperdibile!
7: Dal 4 al 10 maggio, ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina! Fiori Tutto! Sali a bordo! Il tuo prossimo affare ti aspetta. concessionariafiori.it.
8: Radio Rock è green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
9: Partiamo?
10: Sì, ma con che auto?
9: Da Concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
10: Tipo?
9: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con tre tagliandi inclusi.
10: Ok, allora si parte davvero.
9: Con Concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
11: Sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
12: Brand new music right here. Brand new.

Rock Mix. La tua musica preferita. Rock Mix. Mixata da noi. Rock. 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci

0: ragione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta!
1: Chi è?
2: Freddo!
1: Brrr. Chi è?
3: Rumore!
1: Chi è?
2: Sprechi!
3: Sprechi!
2: Sprechi!
1: Ah, siete voi! Sempre puntuali!
2: Freddo!
3: Sprechi!
1: Da oggi non più.
4: Da Store Lab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Store Lab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone Ciampino. Vai su www.storelabsrl.it.
5: Groenlandia,
6: Sky Italia,
5: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
6: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano.
5: Solo al cinema dal 21 maggio.
6: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
5: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
6: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
5: Francesco Totti,
6: Carlo Verdone,
5: Zico e molti altri.
6: Musiche di Piotta.
5: Info e biglietti su nexostudios.it.
7: Tutto quanto passerà.
8: Torna il Fiori Tutto!
9: L'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
8: Dove?
9: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
8: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
9: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
10: Gut Feeling in concerto. Giovedì 21 maggio a partire dalle 21.30 al Wishlist Club. La rock band romana, nata nel 2011 dall'incontro di diverse esperienze musicali, torna dal vivo per un unico, imperdibile evento, con il suo sound energico e deciso, sostenuto da una sezione ritmica solida e da intrecci vocali intensi e coinvolgenti. Ingresso 10 euro. Giovedì 21 maggio. Gut Feeling in concerto al Wishlist Club a partire dalle 21.30. Via dei Volsci 126B, Roma.
11: Radio Rock dal 2018 è green.
12: È green.
11: Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
13: Partiamo?
14: Sì, ma con che auto?
13: Da Concessionaria Fiori. Ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
14: Tipo?
13: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con 3 tagliandi inclusi.
14: Ok, allora si parte davvero.
13: Con Concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
15: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
16: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
17: Get into the best.
18: Radio Rock.
16: Tutta un'altra storia.

Mix. La tua musica preferita. Rock Mix. Mixata da noi. Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Sport.

0: Sì, ma con che auto?
1: Da Concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
0: Tipo?
1: i20 da 13.300 euro, oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro, con tre tagliandi inclusi.
0: Ok, allora si parte davvero.
1: Con Concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
2: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
3: Oh, papà, sarà la prima parola.
4: La laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
5: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
7: Groenlandia,
8: Sky Italia,
7: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
8: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
7: solo al cinema dal 21 maggio.
8: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
7: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
8: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
7: Francesco Totti,
8: Carlo Verdone,
7: Zico e molti altri.
8: Musiche di Piotta.
7: Info e biglietti su nexostudios.it.
9: Tutto quanto passerà.
10: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
11: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
10: Dinanzi a richieste inconcepibili,
12: come fa tutto un po' più grosso?
10: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
13: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
14: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro! Gol! Un risultato scontatissimo!
15: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Carta igienica 4 rotoli Gently 3 pezzi a 2,98 euro.
16: Todis. Buongiorno convenienza.
17: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
18: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
17: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
19: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
20: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7.
21: Radio Rock,
20: tutta un'altra storia.

sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

24 ore al giorno di musica, 24 ore di puro rock. Turn up loud. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: gone too far this time. You have neither reason nor rhyme with which to take this home that is so rightfully mine.
1: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
2: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.

0: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
1: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
0: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
1: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
0: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
1: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
0: Valentino Automobili.it.
2: Attenzione!

0: Habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
1: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
0: Dinanzi a richieste inconcepibili,
2: come va tutto un po' più grosso?
0: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
3: Chi è?
4: Freddo.
3: Brrr. Chi è?
5: Rumore.
3: Chi è?
4: Sprechi.
5: Sprechi.
4: Sprechi.
3: Ah, siete voi. Sempre puntuali.
4: Freddo.
5: Rumore. Sprechi.
3: Da oggi non più.
6: Da Storlab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate, tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Storlab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storlabsrl.it.
7: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
8: Torna il Fiori Tutto,
9: l'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
8: Dove?
9: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
8: Sì, avete capito bene. Quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
9: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto, sali a bordo. Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
10: Partiamo?
11: Sì, ma con che auto?
10: Da Concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
11: Tipo?
10: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con tre tagliandi inclusi.
11: Ok, allora si parte davvero.
10: Con Concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
12: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
13: We can have a party in there.
12: Stai ascoltando
13: Radio Rock.
12: Tutta una

0: Zone Authentici. Rockbusters. Music for monsters.
1: Rockbusters.
2: Rockbusters.
1: Rockbusters.
0: Now on Radio Rock.
3: Rockbusters.
0: Sono qui on Radio Rock.
4: Buongiorno amici e amiche di Radio Rock. Buona domenica 10 maggio. Sono le 9:07. Siamo pronti ad iniziare insieme questa giornata. Con Rockbuster saremo in due fino alle ore 12. Io sono Nicole Fondato, ma con me c'è Sandro Pucco Bernardini.
5: Ciao Nicole, buona domenica a tutte e a tutti.
4: Tre ore di notizie, curiosità, ma soprattutto tanta musica, e iniziamo subito dai Volbeat con Lola Montez.

0: Loro Lola Montez, inizia così la mattinata di Radio Rock alle 9.12 del mattino. Lola Montez, che era una ballerina dell'Ottocento, irlandese, ma si spacciava per spagnola, che aveva inventato la danza del ragno o la danza della tarantola, leggo dalle cronache dell'epoca, che sollevava talmente tanto la gonna che il pubblico poteva vedere se avesse la biancheria oppure no. Ed era il pezzo migliore del repertorio e di lei si innamorò perdutamente re Ludovico I di Baviera, che ne fece la sua amante ufficiale e la nominò contessa dopo sì, poco.
1: Questa capacità di alcuni uomini di perdere completamente la Trebisonda e la lucidità con qualche centimetro di...
0: Oltre alla danza della tarantola del ragno, sua espressione famosa era: qualsiasi cosa Lola voglia, la ottiene. E infatti re Ludovico I impazzì letteralmente, subì molto l'influenza di Lola Montez e fu costretto ad abdicare e lei a scappare negli Stati Uniti.
1: È tutto di una bellezza straordinaria questa storia. Ti ringrazio per averla portata qui a nostra disposizione in questa domenica mattina.
0: Bello però, guarda, tu sei contessa da oggi, mia cara.
1: E tu vorresti un ducato, per esempio, adesso, domani?
0: No, troppe responsabilità.
1: Troppe responsabilità. Niente ducato per Fufo, io te l'avrei concesso un ducato.
0: Ti ringrazio, così come magnanima lei.
1: E adesso vediamo di cosa posso, in cosa posso insignirti stamattina. Di sicuro voi avete a disposizione il 3899106600 per interagire con noi e dirci come state affrontando, cosa state combinando in questa domenica mattina. Se avete delle richieste musicali, provate come Lola Montez, magari sarete accontentati.
0: Chi può senza dire? Danza della tarantola,
1: danza,
0: grazie.
1: Ci serve la danza, ci serve però sicuramente una delle nostre novità. Brand new music right here.

0: Military Gun Waiting to Know, novità da votare se vi piace sul nostro sito radiorock.it. È piaciuta moltissimo la tua storia, la vera storia di Lola Montez.
1: Sì.
0: Siamo partiti prendendo spunto dal brano dei Volbeat con cui abbiamo iniziato. Ci dicono che comunque niente ducato, basta una panda.
1: Il ducato,
0: però tu lo vorresti a quel punto un ducato?
1: Guarda,
0: vero,
1: vorrei
0: proprio
1: più una Fiat Ducato, quindi un furgone, rispetto a un ducato vero e proprio.
0: Sentiamo le vostre voci: 3899106600.
2: Buongiorno signori.
0: Buongiorno.
2: Beh, che ne sai, potrebbe anche essere piacevole diventare il duca della Garbatella.
0: Sì, sì, perché no?
2: Oppure, che ne so, il conte dell'Eur.
1: Bello.
2: Vabbè, io sto andando a lavorare, io provo, vedi, a prendere la scherzo, eh. Ma mi viene proprio voglia di piangere, ma.
0: E noi asciugheremo le tue lacrime.
1: Puoi farlo in silenzio,
0: puoi,
1: ma
0: piangere.
1: Noi ti spingiamo invece a sorridere.
0: Sorridi con noi finché puoi. Comunque un abbraccio a tutti i lavoratori del weekend, della domenica. Noi siamo sempre con voi.
1: Tu non hai mai capito la differenza tra un duca, un arciduca, un conte?
0: Allora, io ho lavorato a lungo per una contessa, quindi tutte le casate nobiliari.
1: E le cantavi? Sapesse contessa, sì, l'industriadia.
0: E quindi sapevo, sì, molto bene tutti i titoli nobiliari. Questa è una mia,
1: tipo,
0: una mia peculiarità. Vabbè, duca, arciduca, contessa, barone.
1: L'arciduca me lo immagino veramente come il nobile che se la tira,
0: sì,
1: di più.
0: Esatto.
1: Perché
0: ha
1: sta
0: una
1: poco sotto il principe.
0: Nel taschino. Sentiamo Raffaele.
3: Come si dice, tira più Lola Montez che il regno di Federico II.
0: Esattamente, esattamente. Di questo più o meno narrava la storia di Lola Montez. Noi andiamo avanti con i Dropkick Murphys, Smash It Up.

0: Dropkick Murphys, Smash It Up. Sono le 9:22. Il tempo, almeno qui a Roma, non è niente di che, ma oggi sarà una giornata disturbata in tutta Italia.
1: Niente di che, in realtà è mefitico il tempo stamattina.
0: Mefitico.
1: Ci riporta comunque ai fasti di novembre.
0: Sono contento. Vabbè, adesso novembre.
1: È novembre. Io però percepisco l'autunno in questo momento.
0: Sono contento che non sia già estate, perché avremo tempo di lamentarci per il caldo. Oggi sarà così, grigio, almeno qui a Roma, mentre al centro-nord da Firenze in su pioverà direttamente, al sud un pochettino meglio, e siamo a un terzo del mese di maggio.
1: Quindi amici lavoratori, amiche lavoratrici, non vi crucciate perché oggi pioverà, quindi tanto vale star lì a lavorare.
0: A lavorare. guarda che è un'ottima visione questa. Vedi? Ovvero vado al lavoro, spero che il tempo sia talmente brutto che non possiate godervela nemmeno voi.
1: Così guasti la festa a tutti gli altri, tutti a casa a non far nulla. Mettiamola, consoliamoci così e consoliamoci anche con la musica di Johnny Mars, Somewhere.

0: Johnny Marr, c'è Isabella che ci scrive a proposito del tempo: voi lo rinnegate, ma per me questo è il tempo ideale. Io che ai tempi della scuola venivo chiamata Vampiria. Mi piace molto questo soprannome e allora sarei molto felice e ti dedico il brano che ho scelto per arrivare alla pausa delle 9.30, ovvero Jesus Mary Chain con Happy When It Rains,
1: che è proprio dedicata a te Isabella,
0: che è dedicata a te Isabella, è dedicata a tutti. Noi torniamo tra poco, quindi restate sintonizzati su Radio Rock.

ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Fis Pandastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, tag 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio.
1: Ti aspettiamo da Rosati Auto in piazzale Caduti della Montagnola 25. grupporosati.it.
2: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
3: Tigre, freschezza quotidiana.
2: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
4: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
5: Partiamo?
6: Sì, ma con che auto?
5: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
6: Tipo?
5: i20 da 13.300 euro, oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro, con tre tagliandi inclusi.
6: Ok, allora si parte davvero.
5: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
7: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
8: La migliore musica rock tutto il giorno. Here we go. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Rockbusters.
1: Rockbusters.
2: On Radio Rock.
3: Le 9.34 di questa domenica 10 maggio prosegue la mattinata di Radio Rock con Rockbusters e ripartiamo dai Clash, Rock the Casbah.
2: Radio Rock, back in time.

0: Allo sceriffo non piace proprio il rock nella Casbah, i Clash con uno dei loro brani più famosi alle 9:38. Nel videoclip c'era un ebreo con un arabo che ballavano insieme lo skunk. E c'è una notizia, un'ultima ora importante, ovvero che i due attivisti della Global Sumud Flottiglia, che dal 1 maggio si trovano detenuti in Israele, sono stati liberati ed espulsi questa mattina dal carcere di Ashkelon. E il comunicato recita: dopo il completamento delle indagini, due provocatori professionisti, Saif Abukeshek e Tiago Avila, appartenenti alla flottiglia delle provocazioni, sono stati espulsi da Israele. Israele non permetterà alcuna violazione del legittimo blocco navale di Gaza. Erano stati arrestati mercoledì notte della scorsa settimana insieme a 173 altri attivisti, tra cui Lucio Leoni, che abbiamo ascoltato nel rock show, e solo loro due erano stati portati in Israele per delle indagini, e poi c'erano state due proroghe del fermo e dunque sono liberi da qualche ora.
1: Questa è una splendida notizia, come è splendida la novità che ascoltiamo tra pochissimo. Brand new music right here.

0: Becoming Billy Morrison, una novità da votare. Se vi piace, sul sito radiorock.it scegliete la vostra preferita. Avete l'imbarazzo della scelta.
1: Ti dirò, se avessi la possibilità di truccare il voto su Radio Rock, lo truccherei a favore di questa canzone.
0: Oggi ti dico che sono d'accordo con te assolutamente.
1: I brogli.
0: Quindi, con i brogli. Con i brogli salutiamo Daniele, salutiamo Carmen, che ci dice: con questo tempo uggioso i Mumford possono accompagnare solo. Siamo partiti quasi dai Mumford perché suggellavano quasi il nostro ingresso, quindi non possiamo ascoltarli. Invece a me è venuta voglia di stelline con il parmigiano e
1: alle 9 di mattina.
0: Alle 9 del mattino. Il tempo, questo tempo così nuvoloso mi fa pregustare già un pranzo a base di minestrina.
1: Invece ho visto qualche giorno fa il trailer della nuova stagione di Ted Lasso, questo allenatore di calcio molto particolare, serie TV Apple. E ho ascoltato la nuova sigla, che mi sembra essere sempre di Marcus Mumford, sì, dei Mumford & Son, ma non ne sono sicuro, però nel dubbio secondo me è sua.
0: Quindi stiamo dando delle informazioni approssimative, però siamo contenti dell'uscita di Ted Lasso, anche se forse, non so, doveva concludersi e basta, senza un'aggiunta, per chi l'ha visto. La piazziamo lì. Sentiamo ancora Donny.
2: Nicole Puffo, scusatemi, visto che in quel di Trezzo stasera suonano le donne urlanti e che ieri Screeching Weasel, non è che magari passate qualcosina? My Brain Arts, Cool Kids, Veronica Hates Me, Sidney Metadon, insomma, fate voi. Grazie, un abbraccione, ciao.
0: Allora, Cool Kids ha giudicato. There's a real-

0: Screeching Weasel, Cool Kids, una delle vostre proposte questa mattina. Marco ci dice via Telegram che sembrerebbe ne sia stato liberato soltanto uno.
1: Allora, io ho davanti Repubblica, ANSA, Sky TG24 e Il Post. Entrambi dicono che sono stati espulsi tutti e due gli attivisti della Global Sumud Flottiglia. Adesso vedo se altri siti, magari stranieri, danno una versione diversa, però già ieri lo Shin Bet, che poi è l'agenzia di intelligence interna israeliana, aveva comunicato che sarebbero stati espulsi nel giro di qualche ora. Per adesso si parla di entrambi, ma
0: se ci sono novità, insomma, ci sono cose diverse, ve le comunicheremo nel corso di Rockbusters. Intanto però io vi ricordo che è uscito Reliance, il nuovo album dei Soen. Radio Rock Promotion. La band guidata da Joel Ekeloff e Martin Lopez, tra le realtà più autorevoli del progressive metal contemporaneo, torna con un lavoro intenso, diretto, capace di colpire fin dal primo ascolto. Ascolto, Reliance, che ci va super bene. Reliance è disponibile ora in CD, vinile e digitale. Se vuoi vivere tutta l'energia dei Soen dal vivo, segnati questa data, domenica 6 settembre a Roma, all'Euro Social Park. I biglietti sono già disponibili sui circuiti autorizzati e salvo esaurimento anche in cassa la sera del concerto. I Soen sono tra le novità, quindi potrete ascoltarlo in rotazione, in alta rotazione nella programmazione di Radio Rock. In arrivo per voi invece i Machine Head. No.

0: Head con Bone Scraper.
1: Siamo sempre in diretta, prima davamo qualche aggiornamento. Grande giornata ieri invece per il tennis italiano, perché per la prima volta dopo 54 anni ci saranno 7 italiani al terzo turno del Foro Italico degli Internazionali di Tennis. Ieri vittoria per Sinner, davanti anche a sua mamma Siglinde, che l'anno scorso mi aveva fatto molto ridere. Dopo un set perso 6-1 con Tommy Paul, se n'era andata dal centrale e aveva cominciato a camminare a buffo per 2 ore. L'hanno ritrovata vicino al fiume perché non regge la tensione.
0: È arrivata a Frosinone, era arrivata a piedi dal nervosismo,
1: ma
0: dalla tensione.
1: Molte mamme lo fanno, anche la mamma di Kimi Antonelli ha detto: io non riesco a vederlo quando sta in pista. Al massimo guardo i siti, quelli che ti danno i dati giro dopo giro, perché mi viene l'ansia, che è una cosa che nel calcio viene per i rigori, per esempio, a qualcuno.
0: A me, io non riesco a guardare i rigori. Devo girare dall'altra
1: Nicola
0: parte.
1: È dal 94 sì, che non vedo un calcio di rigori.
0: Ma dal 90, quando l'Italia è uscita dal mondiale negli anni 90, io avevo 10 anni. Eppure...
1: Perché? Tanto lo senti, se no?
0: Perché mi... non lo so.
1: Sei come mamma Siglinde. Ha vinto anche Flavio Cobolli, che sente molto il torneo di casa. Ha perso invece Jasmine Paolini, che ha avuto 3 match point con la sua neo allenatrice, che è Sara Errani, con cui gioca il doppio, che ha provato a un certo punto a invertire la tendenza, però complessivamente diciamo che sta andando bene per noi italiani.
0: E questo ci riempie il cuore di gioia.
1: Tra l'altro sono svenute 2 persone ieri durante l'incontro di Sinner, perché non so se siete mai andati al Foro Italico durante gli internazionali, però il giorno fanno 944 gradi, c'è il sole, non c'è il tetto, quindi tu... come si dice a Roma, ti inciocchi di caldo, e poi la sera può capitare qualcuno sulla faccia.
0: Vogliamo parlare un secondo di questa cosa della banalità di non sai come vestirti, perché
1: io ho preso l'insolazione al Foro Italico. Una volta avevo la faccia completamente rossa perché avevo sottovalutato questo.
0: È vero, ma in questi giorni è infingardo il tempo, perché tu esci bello e fanno
1: 50
0: gradi, fanno 50 gradi, la sera invece serve la felpetta,
1: non si capisce più niente, signora.
0: Quindi questo ve lo diciamo, vi lanciamo così come spunto di riflessione se dovete andare al Foro Italico. Intanto noi arriviamo alla pausa delle 10 con Bon Jovi, Wanted, Dead or Alive. Torniamo tra poco.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Fis Fantastic con grande panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
1: Ti aspettiamo da Rosati Auto in via Salaria 665, via Tiburtina 1143. Gruppo Rosati.it.
2: Romanchester, sabato 23 maggio dalle ore 20, Atlantico Live, Roma. La prima edizione del grande omaggio alla musica di Manchester e alla cultura inglese arriva nella capitale. Una serata tra suoni, stile e atmosfere che hanno cambiato la storia del Brit Rock, con stand dedicati a libri, dischi, abbigliamento e vintage e ospiti speciali. Sul palco, High Flying Band, il più storico tributo agli Oasis, Panta nel loro ultimo concerto. In apertura, Francesco Arpino. A seguire, DJ set di Fabio D'Antonio, Oasis Fans Club. Romanchester, sabato 23 maggio dalle ore 20, Atlantico Live, Viale dell'Oceano Atlantico 271D, Roma.
3: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
4: Oh, papà, sarà la prima parola.
5: La laminectomia lombare.
4: Andava bene anche mamma.
6: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
7: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
8: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3 e paghi 2. Yogurt greco Pavlakis, 3 pezzi a 1,98 euro. Todis, buongiorno convenienza.
10: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
11: Partiamo?
12: Sì, ma con che auto?
11: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
12: Tipo?
11: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con 3 tagliandi inclusi.
12: Ok, allora si parte davvero.
11: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
13: Sei su Radio Rock.
14: Get ready!
13: Tutta un'altra storia. State ascoltando
15: Rockbusters
16: on Radio Rock.
17: Ancora buona domenica a tutte e a tutti. Siamo in diretta, sono le 10 e 4 del mattino di questo 10 maggio. Ci si sta svegliando insieme attraverso la musica, per esempio quella del boss Bruce Springsteen, la sua Born to Run.
16: Radio Rock, back in time

0: Bruce Springsteen, la sua Born to Run. Tu sei nata per correre, Nicole?
1: Giammai. No.
0: Sai, potrebbe cambiare titolo in Born to Fast Walk, ovvero
1: sì,
0: camminata veloce.
1: Camminata sostenuta, perché no?
0: Stavo leggendo che c'è una nuova tendenza nel fitness che si chiama rocking, scritto R-U-C-K-I-N-G. Ovvero deriva da rucksack, da zaino, ossia la camminata anche in un contesto urbano, che ne so, un parco, per strada, con uno zaino pesante sulle spalle, che viene dall'addestramento militare, dove si fa questa cosa chiaramente perché in guerra, in battaglia, devi portare un carico. Loro dicono niente guerra, no, però prendiamo lo zaino pesante e ce lo mettiamo sulle spalle. Si parte dal 5-10% del proprio peso corporeo

0: si va poi a progredire. Quindi basta uno zaino, deve essere aderente alla schiena e aiuta di più, ti fa bruciare più calorie, poi ci sono più muscoli che chiaramente
1: intervengono. Credo che esistano dei giubbotti appositi che ti creano questo peso. Sì, sì, credo di averli visti da qualche parte, non vorrei...
0: C'era Junior di Dragon Ball che usava i pesi per allenarsi, è più o meno la stessa cosa.
1: Non lo so, magari qualcuno più addentro al mondo del fitness ci può dire se effettivamente esistono degli aggeggi che riescano proprio a fare questo, a essere indossati e avere del peso.
0: Certo, già la camminata veloce non è che... brilli come entusiasmo, ti metti pure il peso sulle spalle.
1: Cammina veloce, è straordinaria.
0: Divertente.
1: Divertente, non è
0: che tu ridi quando cammini velocemente.
1: No, però la camminata sostenuta è un ottimo esercizio, anche perché la corsa, se fatta male, fa più danni che altro, se non sai, cioè se non sai
0: allora
1: correre.
0: Questa segnata, la perla di saggezza delle 10:11
1: di Nicole. Vorrei che qualcuno con una competenza al riguardo mi dicesse se è giusto o no. Però io so che se tu corri male, se con le scarpe non adatte, se non sei allenato, puoi fare più danni alle articolazioni che benefici.
0: Troppa
1: invece
0: saggezza,
1: la camminata
0: non ce la
1: fai. E allora novità, i Black Keys.
2: Brand new music right here.

0: It Right, altra novità da novitare.
1: Bello.
0: Da novitare, se vi piace, sul sito radiorock.it. Stavamo parlando di questa nuova moda del fitness, del rocking,
1: ovvero portare uno zaino con i pesi sostanzialmente mentre cammini, e serve a bruciare più calorie, a stimolare più muscoli, eccetera, che viene dall'addestramento militare, insomma.
0: Sentiamo a riguardo. 3899106600.
2: Ciao ragazzi, buongiorno. Io Ciao. Sono prof di educazione fisica. Vi posso dire, Nicola ha ragione.
0: Io mi fermerei qui, ma andiamo avanti comunque.
1: Questo fa male.
0: Questo fa male.
2: Perché se tu non fai la corsa con una tecnica ottima, ti puoi danneggiare tutte le articolazioni, ti fai malissimo. Camminare va benissimo. Questo di camminare con uno zaino non è una roba, diciamo, molto innovativa, si faceva un bel tempo fa. Un abbraccio e buona domenica.
0: Un abbraccio a te e buona domenica. E ripetiamo l'inizio, ovvero Nicola ha ragione, io mi sono fermata.
1: Devo essere su qualsiasi tema, eh?
0: Esatto, e però adesso avrà ragione anche Fuffo, perché ne ha di consigli da darvi.
3: Radio Rock Promotion.
1: Dal 1973 Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Con oltre 130.000 articoli tra magazzino e punti vendita, Smea è in grado di soddisfare le esigenze di privati, installatori e piccoli rivenditori. Dall'illuminazione ai cavi elettrici, dall'energia alla sicurezza fino alla climatizzazione, riscaldamento, telefonia, dati e tanto altro. Il personale qualificato offre consulenza tecnica e preventivi su misura e, grazie al laboratorio interno, realizza quadri elettrici anche di grandi dimensioni su commissione. Dov'è Smea? Smea è in via Giuseppe Mirri 18, proprio a due passi dalla sede di Radio Rock, e in via Rapagnano 101 a Fidene.

0: Fallen in Love, i Buzzcocks. Stavamo parlando di attività fisica, che siamo partiti dall'idea di stare in casa quest'oggi così a non far nulla, invece adesso ci siamo improvvisati ginnici, almeno con la testa.
1: È colpa di Bruce Springsteen e della sua Born to Run.
0: Ma sentiamo cosa ci dite voi, buongiorno.
2: Buongiorno belli.
1: Weila.
2: Allora io per esempio quando correvo mi mettevo le cavigliere, quelle con la sabbia che ci avevano... mi sembra che erano 2 chili per caviglia, e facevo in genere 5-6 chilometri. Poi diciamo le lasciavo, le toglievo, le lasciavo e continuavo a correre. Poi
1: recuperavo
2: al ritorno, diciamo. E in genere faccio sempre quei 10-15 chilometri più o meno di corsa. E una volta tolte, cioè fatti 5 chilometri, una volta tolte quelle cavigliere volavi, cioè c'avevi le gambe che praticamente andavano da sole, e a livello d'allenamento sono molto funzionali.
0: Allora io l'avevo fatto,
1: non ti veniva l'acido lattico e quindi magari eri più appesantito dopo? No, tu l'hai fatto?
0: Io l'ho fatto.
1: Veniva chiamata la bebe di Chila. Di nuovo
0: no,
1: salario.
0: Ma hanno detto invece che non serve a niente. Oltretutto io ho anche la problematica opposta, ovvero che ho i quadricipiti di Sebino Nela, e quindi forse ho detto non devo esagerare con questa cosa, perché sennò diventa magari controproducente.
1: Stavo dicendo e pensando, mentre tu dicevi lasciavo là le cavigliere e poi tornavo, e se qualcuno ti ruba le cavigliere, poi mi sono detto ma perché qualcuno dovrebbe rubare delle caspite di cavigliere buttate per
0: la
1: terra?
0: La prima cosa che ho pensato anch'io proprio da pulciara, ho pensato, e se poi te ne penti?
1: Certo, se ci fosse un ladro di cavigliere gli darei un abbraccio per dire potevi rubare altro.
0: Non si sa mai
1: che furto è.
0: Che furto di cavigliere.
1: Immagini il ladro torna a casa e fa che cosa hai rubato?
0: Le cavigliere sudate. Che magari c'è qualche feticista
1: top.
0: C'è qualche feticista delle caviglie, non lo so. Intanto andiamo avanti con la musica, i Bush con Swallowed.

0: Bush con Swallowed.
1: Con Swallowed, ripetiamolo a tutti gli ascoltatori. Stanno arrivando un po' di messaggi anche divertenti, devo dire. Si parlava di camminare con dei pesi e c'è chi rilancia e parla di un altro peso.
0: Un altro metodo, sentiamo.
2: No, io facevo un altro tipo di allenamento, cioè mangiavo 4-5 kg di roba, dopodiché mi facevo un paio d'ore di sonno sul letto a panza per aria e poi andavo a fare una passeggiatina intorno al palazzo e devo dire che è un bel allenamento perché si cammina con un peso notevole sulla coscienza.
0: Questo è un piano da sperimentare.
1: Quindi peso del cibo e anche peso sulla coscienza. Esatto. È un ottimo allenamento.
0: È ciò che forse può pesare anche di più.
1: Ciò che fortifica davvero.
0: Ciò che fortifica è la musica. Sicuramente noi arriviamo con gli Smiths e la loro Ask alla pausa delle 10.30, ma torniamo tra poco. Restate sintonizzati in questa domenica mattina uggiosa, almeno qui a Roma, su Radio Rock.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: Torna il Fiori Tutto!
2: L'evento automotive dell'anno che tutti attendono!
1: Dove?
2: Da Concessionaria Fiori! 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo!
1: Sì, avete capito bene! Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione! Un'occasione davvero imperdibile!
2: Dal 4 al 10 maggio, ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina! Fiori Tutto! Sali a bordo! Il tuo prossimo affare ti aspetta. concessionariafiori.it.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: me va tutto un po' più grosso?
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Valigia pronta?
7: Sì.
6: Documento preso?
7: Certo.
6: Bagaglio a mano?
7: Eccolo.
6: E il parcheggio?
7: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
8: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
9: Partiamo?
10: Sì, ma con che auto?
9: Da Concessionaria Fiori. Ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
10: Tipo?
9: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro. Con tre tagliandi inclusi.
10: Ok, allora si parte davvero.
9: Con Concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
11: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
12: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
13: That'll be fun.
14: Yeah, good.
12: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
15: Radio Rock.
12: Tutta un'altra storia.

0: Questo è Rockbusters on Radio Rock. 10.35 di questa domenica mattina, si prosegue con Rockbusters e si riparte dai Darkness, Get Your Hand Off My Woman.
1: Radio Rock, back in time.

0: E darkness, get your hands off of my woman. Questa è la col modo in cui torniamo in diretta alle 10.
1: Tieni lontano le mani dalla mia donna.
0: Esattamente.
1: Cantavano i Darkness qualche anno fa. Senti, nel frattempo è arrivata la nave Ondius, la nave crociera, dove c'è questo focolaio di antivirus sull'isola, all'isola di Tenerife, con la popolazione locale che non era d'accordo. Però Sanchez ha dato disponibilità affinché la Spagna accogliesse questa nave per poi con gli aerei portare le varie persone nei paesi di origine. Però ecco, non l'hanno presa molto bene gli abitanti di Tenerife. Ieri sentivo Jacopo Morroni che parlava proprio delle zoonosi, ovvero di queste malattie che si trasmettono dagli animali agli uomini, e pare che l'origine di questo focolaio stesse in una operazione di bird watching, ovvero una coppia olandese andava a fare bird watching su una discarica, una montagnola, però era una discarica vera e propria in un comune argentino. E diceva Jacopo che è una cosa che si fa spesso lì, perché attrae questa discarica dei volatili molto rari, che per quanto è bello, però stai pur sempre su una discarica, quindi bellissimo
0: questo tipo di attività.
1: No, forse c'è di meglio, no? Perché immagino che ci sia pure un
0: magari
1: certo profumino.
0: Una specie rarissima di uccelli che si possono avvistare soltanto lì.
1: Il colibrì delle Ande.
0: Appunto, se sei un appassionato, devi comunque affrontare anche il disgusto, magari.
1: È vero, hai ragione, però rischi anche di prenderti un antivirus. Però Jacopo fa un'opera di divulgazione talmente bella che io andrei adesso in una discarica insieme a lui a vedere qualsiasi cosa, giuro.
0: Mentre ne parlate, noi invece in questo momento non vi offriamo del bird watching, ma una novità, quella dei Subsonica.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
2: Brand new music.
3: Brand new music.

0: e Subsonica, la loro grida alle 10.44 su Radio Rock. Sai, mi ero totalmente dimenticato che oggi ricorre la festa della mamma?
1: È vero, ma tra l'altro io adesso non so se sto sbagliando qualcosa, ma non era l'8 maggio?
0: Prima era l'8 maggio, che è il giorno della Madonna di Pompei. Infatti uno dei motivi per cui si celebra maggio è che è il mese cattolico della Madonna, che viene vista un po' come la madre delle madri. Però in realtà è la seconda domenica del mese.
1: Ma perché è stato cambiato improvvisamente? Cioè, è come se dicessimo, che ne so, Natale facciamolo 27, sai che c'è?
0: Non so se ci sia una legge su questo oppure no. Mi ricordo però dalla storia della festa della mamma, che nasce negli Stati Uniti da un attivista dopo la guerra civile americana, che aveva creato questi incontri tra mamme, molto spesso magari avevano perso i figli nella guerra, proprio per ricongiungere e riunire il paese. E poi dal 1914 negli States si celebra proprio la seconda domenica di maggio. In Italia ci furono varie proposte negli anni 50, tra cui il paraculissimo sindaco di Bordighera, che 2 anni prima aveva fatto, perché lì c'è una grande impresa di fiori, i fiori vanno moltissimo, il festival della mamma legato ai fiori, e quindi in Parlamento aveva detto: facciamo una bella legge, la istituiamo ufficialmente, la festa della mamma, l'8 maggio, e il Parlamento disse no. Non so per quale motivo, però comunque la gente continuava a festeggiarla lo stesso. Prima l'8 maggio e poi ci siamo un po' adeguati.
1: Quindi non sono in errore, era comunque una si usava così prima,
0: sì.
1: Era l'8 maggio e invece poi hanno deciso di prendere di peso.
0: E oggi
1: quindi facciamo un augurio alle mamme e le dedichiamo a tutte le mamme i tool.
0: Dai mamme tool,
1: dai,
0: evviva!
1: Mamme con i tool, stick fist.

0: Test e Tool, quando sono le 10:51 minuti abbiamo scoperto, magari per chi se lo fosse dimenticato, che oggi è la festa della mamma, ma in programma per molti degli amici all'ascolto c'è andare a lavorare, per esempio, abbiamo scoperto, ma anche programmaticamente fare altro. C'è chi ci scrive: oggi pranzo, sigaretta e a letto, ho lavorato. Quindi qui c'è
1: ha lavorato,
0: quindi il progetto, la cosa a cui ambire è pranzare, fumare una bella sigaretta e andare a dormire, ed è un programma di tutto rispetto che
1: ed
0: togliendo
1: è già
0: la
1: lunedì,
0: purtroppo sarà il mio programma probabilmente.
1: Quindi, come potete immaginare, giornata ricca, sì, per Nicole.
0: Assolutamente. C'era prima Stefano che ricordava, evidentemente l'ho già narrata questa storia delle stelline con il parmigiano e il formaggino, che generalmente accompagnano la visione di Cenerentola, che è il momento di comfort
1: quando
0: c'è una brutta giornata, quando c'è una giornata così un po' uggiosa, magari un po' mesta. È il comfort, la zona di comfort, il porto sicuro a cui tornare per lenire qualsiasi tipo di ferita.
1: Quindi aspetta, questo a livello visivo.
0: A livello
1: vedi
0: visivo.
1: Cosa vedi? Poi Cenerentola.
0: Cenerentola.
1: A livello musicale
0: riescono comunque a fare una carezza nella mio animo.
1: Con della minestrina.
0: Con della minestrina, questo è il mio. Poi ognuno ha il suo, come dire, il suo porto sicuro, la sua copertina di Linus.
1: E a livello musicale?
0: Così. A livello musicale ci devo pensare effettivamente a qual è quella canzone o quel brano.
1: Comfort.
0: Che dipende se devo essere confortata o se devo rimestarmi nell'amarezza. Ci sono due livelli diversi. Adesso non so quale sia invece magari il vostro, o non cibo, il vostro rituale per cercare comunque di rimettere la chiesa al centro del villaggio del vostro animo. Non so, qual è il vostro porto sicuro
1: io
0: musicale?
1: Io vado sulla musica dell'adolescenza, quando ho bisogno del comfort di cui parli te, e in un attimo mi sento
0: la
1: cada puntata. No. Quello per
0: non doppio comfort, no. Quello è un altro tipo di
1: ne parleremo
0: comfort.
1: In un altro giorno e altra sede.
0: Se volete farcelo sapere 3899 106 600, intanto Linkin Park con Paper Cut.

0: Linkin Park con Paper Cut.
1: Intanto stavo vedendo che è stata ritrovata una foto di un giovane David Bowie che si riteneva scomparsa da 56 anni ed è la foto del backstage di un concerto organizzato da un gruppo di adolescenti, di studenti di Stockport in Inghilterra, ed era sostanzialmente la festa dell'unione degli studenti della città di Stockport che nel 1970 hanno detto: chi ingaggiamo? Dai, festa per gli studenti. Ma sì, questo giovane David Bowie. E l'autore della foto, David Maynard, che oggi ha 74 anni, dice: io ero convinto di averci questa foto. Tutti dicevano: eh sì, ce l'hai, ma non ce la fai vedere. Ma ce l'ho. Poi c'è stata un'infiltrazione d'acqua nella soffitta di casa, quindi ha dovuto togliere tutto quello che aveva lì, tra cui proprio dei raccoglitori con delle foto, e ha ritrovato questa immagine di un giovanissimo David Bowie che stava lì nel backstage con gli studenti, ed è molto carina e si trova online adesso questa foto qua.
2: Semplicemente non la trovava più.
1: No, era
2: incredibile. Rinchiusa in cantina.
1: E poi caspita, no? Cioè, ti fai una foto con David Bowie anche solo qualche tempo dopo, te la tieni, e invece stava lì buttata, però adesso l'ha ritrovata.
0: E proprio con David Bowie, allora, i Changes, arriviamo alla pausa delle 11, ma torniamo tra poco.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Rockstar.

0: hai Fiori Tutto,
1: l'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
0: Dove?
1: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
0: Sì, avete capito bene, quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
1: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto, sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Groenlandia,
3: Sky Italia,
2: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
3: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
2: solo al cinema dal 21 maggio,
3: distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano. Il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
2: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
3: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
2: Francesco Totti,
3: Carlo Verdone,
2: Zico e molti altri.
3: Musiche di Piotta.
2: Info e biglietti su nexostudios.it.
4: Tutto quanto passerà.
5: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
6: Chi è?
7: Freddo.
6: Brrr. Chi è?
7: Rumore.
6: Chi è?
7: Sprechi.
6: Sprechi.
7: Sprechi.
6: Ah, siete voi? Sempre puntuali?
7: Freddo.
6: Sprechi. Da oggi non più.
8: Da Store Lab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate, tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Store Lab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storelabsrl.it.
9: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro e Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
10: Iperstore Oasi, prezzi bassi sempre.
11: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
12: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
11: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
13: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.

0: musica rock tutto il giorno.
1: Very well. Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Questo è
3: Rockbusters.
1: On Radio Rock.
4: Domenica mattina insieme abbiamo superato le 11 e 6 minuti per la precisione. Si va avanti con la musica. Forse non è tempo da spiaggia, ma è tempo da Beach Boys. Eccoli qui.

0: I Beach Boys su Radio Rock alle 11.08 di questa mattina. Dicevo prima che il tempo è quello che è, ma questo non ci toglie il buon umore e la voglia di ballare. Ed è diventato virale stamattina, non so se l'abbiate visto, a proposito di ballo, il video, che poi è il secondo video, del ministro della sanità ungherese. Ieri c'è stata la cerimonia di insediamento ufficiale del governo di Magyar, che balla, però è la persona più snodata del mondo. E non ho capito se balli bene o balli completamente a casaccio, però è talmente snodato che dici wow, questo ne sa.
1: Si era già esibito, era diventato già virale il suo balletto
0: dopo le elezioni.
1: Dopo le elezioni, questo ha fatto il bis ovviamente, perché ha riscosso grande successo, quindi si è cimentato nuovamente.
0: Ma quando tu ballavi avevi una tecnica oppure ti facevi ispirare dal sound?
1: Ma devo dire che insomma ero abbastanza...
0: Io avevo degli amici che ci credevano graziata. Molto, mi davano anche dei consigli sui passi, cioè guarda, le gambe devi muovere così...
1: Dipende dove andavi a ballare. Ogni annata, poi più altro, negli anni 90, se ballavi la cassa c'era un movimento delle mani molto specifico. Se invece andavi a ballare comunque il rock, il dark, c'era un altro tipo di movenze.
0: Adesso
1: sempre
0: sai
1: con
0: che,
1: le mani.
0: Sai che
1: ho
0: una voglia irrefrenabile di vedere i movimenti delle tue mani. Anche chi ha la Radio Rock TV accesa può vederti fare cosa?
1: Vabbè, c'era questa cosa di muovere le mani, c'era un modo molto, adesso non mi ricordo, però insomma se tu pensi a Mauro Repetto e gli 883 ti viene un po' in mente come si ballava la cassa negli anni 90.
0: Sai che il ministro della sanità ungherese somiglia un po' alle movenze di,
1: sì,
0: Mauro Repetto ai tempi degli 883?
1: Esattamente, forse ha preso spunto proprio da lì. E quindi non so se voi avevate delle mosse particolari, però c'era insomma questa cosa di muovere soprattutto le mani. Poi se tu andavi, non so, io andavo a ballare a Blackout, che faceva musica dark rock, c'era un altro modo di ballare che era un po' anni 80, un po' anni 80, un po' come i Depeche Mode, così con un ondeggiare particolare.
0: Senti, il consiglio lo diamo adesso, lo diamo tra poco?
1: Lo diamo tra poco, prima la novità dei Social Distortion.
2: Brand new music right here. Brand new.

0: ritorno dei Social Distortion con The Way Things Were. Hanno pubblicato il loro album Born to Kill dopo 15 anni con Mike Ness, il frontman, che è stato anche molto molto male negli ultimi anni. Però ecco, sono tornati, si dice orgoglioso di questo disco. E poi dice, erano passati talmente tanti anni che mi era anche venuta un po' di ansia, perché non puoi pubblicare un album qualunque, un lavoro un po' così, ma doveva essere un album fatto bene. E dice, secondo me il risultato è ottimo. Eppure qui,
1: grazie.
0: Non è che ti può dire,
1: il risultato schifo, giustamente. Noi ci fidiamo, comunque gli diamo tutto il credito possibile e immaginabile. Stavamo parlando del balletto dall'Ungheria con
0: del
1: furore,
0: ministro della sanità
1: del
0: ungherese.
1: Della sanità. Ho citato il Blackout, che era un noto locale comunque qui a Roma, che faceva musica dark rock, era un punto di riferimento. E ci scrivono, andavi anche a mangiare da Burger King oltre al Blackout? Non ricordo se ci fosse un Burger King lì vicino, sicuramente c'era il paninaro di Porta Maggiore, quello lì dopo la serata generalmente era lì che si andava a concludere.
0: Poi non so se in altre città è così, però a Roma ognuno ha il locale notturno, che a Roma poi si dice,
1: si chiama,
0: non so perché,
1: Zozzone.
0: Lo Zozzone, lo Zozzone di riferimento.
1: Non c'è nulla così contro, come dire, non è un'accezione negativa, è un'accezione migliore del termine.
0: Per esempio, per il mio quadrante, il punto di riferimento notturno per mangiare qualcosa era il famosissimo kebabaro di Arco di Travertino.
1: Vedi?
0: Che era proprio il punto di risucchio, tipo Buco Nero, tutti venivano attratti dal kebabaro di Arco di Travertino, su cui c'erano anche mille leggende. Però poi ogni quartiere aveva il suo punto di riferimento, che fosse un paninaro, un kebabaro, oppure, non lo so,
1: certo,
0: negozi dove si vendono dolci.
1: Anche perché poi generalmente dopo queste serate comunque uscivi affamato, uscivi che avevi bisogno di rifocillarti. Intanto ci scrive Andrea, negli anni 90 c'è stato un periodo che si ballava come il cantante dei Two Unlimited, menando manate e pedate a destra e manca, molto rischiosa, era No Limit il brano, che era No. E la mano, ci vuole la mano così un po' cucchiara, se no non rende abbastanza. Quindi capisco il balletto che intende Andrea. Poi ci dicono, il paninaro era Poppy, era quello di riferimento. Ci scrivono anche, noi vecchi rocchettai andavamo al Wanna Club e ballavamo ognuno come ci pareva, senza regole fisse, il bello era proprio quello.
0: Ci
1: quindi
0: sta.
1: Che nessuno si interessava di come ballavano gli altri, alla fine ti muovevi.
0: Però quelli che ci credevano molto a me facevano sempre tanto ridere.
1: Perché
0: avevano affinato tecniche in anni e anni, tu stavi lì anche un po' perplesso e li guardavi.
1: Io rimanevo decisamente ammirata, come siamo ammirati ascoltando gli Slipknot, chissà come si dovrebbero ballare.

0: Gli Slipknot, Before I Forget. Stavamo parlando, siamo passati dal ballo al cibo, diciamo, il preferito del dopo serata. Comunque ognuno ha il suo nella storia, c'è chi va sul dolce, chi va sul salato, ci sono gli zozzoni di riferimento. E qualcuno ha riportato alla mia memoria un luogo che era un di culto qui a Roma, in via Cernaia. Adesso non so come dirlo senza sembrare volgarissima, però era il Sorchettaro, che era appunto questo luogo dove tu c'erano degli scalini e c'era la Sorchetta Doppio Schizzo, che era,
1: è detto così, delicatissimo,
0: però era volutamente delicatissimo, e aveva questo doppio schizzo di cioccolato bianco e cioccolato normale,
1: quello... c'è addirittura un articolo di Fanpage, se cercate Sorchetta Doppio Schizzo, storia del cornettaro notturno più famoso di Roma, articolo del 2021, con tanto di foto di questo cornetto.
0: Certo, ce lo ricordava Gianni, ci dice che c'è ancora, vedi, io non ci vado veramente da 20 anni, e anche Laura se lo ricordava, sì, era del team Sorchetta. Per esempio c'era anche invece una variante dei cornetti notturni che era il montacarichi, prima, adesso dove c'è il lanificio a Via di Petralata, si saliva con questo montacarichi e si andavano a prendere i cornetti a pochi centesimi.
1: C'era un eroe invece che si imbarcava per il suo punto di riferimento notturno.
0: Lo ascoltiamo immediatamente.
2: Buongiorno ragazzi, no, il mio paninaro di fine serata era Orfeo e
1: Arco di Travertino.
2: Ricordo addirittura una volta ritornati da Ostia a ballare e stavamo a dormire tutti a casa mia perché stavo a casa da solo, e partì una spedizione di 2 o 3 persone, me compreso, mandai tutti a casa mia e andammo fino ad Orfeo, Arco di Travertino, per comprare i panini per tutti, e poi ritornammo su Albano.
0: Vedi, da
1: Ostia. Pensavo da Ostia, no, da Albano.
0: Da Albano,
1: Arco di Travertino. Comunque, cioè, è una bella distanza, non è proprio...
0: Ce n'è uno molto pittoresco in zona tuscolana che appena tu stai lì a fare la fila, c'è una fila chilometrica, ti lancia direttamente addosso i pangoccioli, cioè questa cosa molto, adesso non so se vi sia capitato, insomma, di avere una tempesta di un lancio di pane o
1: cioccolato. Però lì bisogna schierarsi, perché in effetti la notte devi decidere tra il salato e il dolce. Credo che in entrambi i casi non faccia benissimo ad addormentarsi, perché o hai il sangue zuccherato o comunque delle proteine belle cariche. Io per esempio tra il kebabaro e il Orfeo citato dal nostro amico, che è più o meno là,
0: sì,
1: attaccati, preferivo sempre il dolce.
0: Tu sempre il dolce?
1: Sì.
0: Però lì, se mi fai la combo pizzetta cornetto,
1: brava,
0: secondo me lì
1: entri
0: nella sciccheria.
1: Pizzetta rossa, lì, quella che sa far male.
0: Lì c'è il professionista. Sicuramente poi, andando un po' avanti con gli anni, non riesce a fare la combo, però la combo sarebbe apprezzabile. A questo punto andiamo avanti con la musica. Rob Zombie con Dracula, ma torniamo tra poco.
1: Eccolo,
0: Eccolo. Aspetta, c'è un problema.
1: Presidente. Presidente.
0: È un momento in cui il mio dito si è incastrato. Eccolo.

0: Rob Zombie con Dracula, un brano che si apprezza anche nella colonna sonora di Matrix, in una scena proprio in discoteca. Stavamo parlando di cibi da così da preferire, dolce o salato, e luoghi anche dell'anima per affrontare i post serate, così i post bagordi. Prima però di arrivare alla pausa c'è Fuffo che ci ricorda un appuntamento importante.
1: Radio Rock Promotion.
2: Romanchester, sabato 23 maggio dalle ore 20 all'Atlantico Live di Roma. La prima edizione del grande omaggio alla musica di Manchester e alla cultura inglese. Arriva nella capitale una serata tra suoni, stile e atmosfere che hanno cambiato la storia del Brit Rock, con stand dedicati a libri, dischi, abbigliamento e vintage e ospiti speciali, tra cui Brian Cannon, celebre per aver realizzato copertine iconiche come quella di Definitely Maybe e What's the Story Morning Glory. Porta il tuo vinile preferito e rendilo unico con il suo autografo. Sul palco High Flying Band, il più storico tributo agli Oasis, e poi Panta nel loro ultimo concerto. In apertura Francesco Arpino, a seguire il DJ set di Fabio D'Antonio, Oasis Fan Club. Romanchester è sabato 23 maggio dalle ore 20 all'Atlantico Live, che si trova in Viale dell'Oceano Atlantico 271D a Roma.

radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: torna il Fiori Tutto,
1: l'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
0: Dove?
1: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
0: Sì, avete capito bene, quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
1: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto, sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
3: Tigre, freschezza quotidiana.
4: Chi è?
5: Freddo.
4: Brrr. Chi è?
6: Rumore.
4: Chi è?
5: Sprechi.
6: Sprechi.
5: Sprechi.
4: Ah, siete voi. Sempre puntuali.
5: Freddo.
6: Rumore. Sprechi.
4: Da oggi non più.
7: Da Store Lab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate, tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Store Lab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storelabsrl.it.
8: Torna a Roma ARF, il Festival del Fumetto. Il 14 maggio all'Istituto Cervantes, Piazza Navona, Mafalda e la Pimpa, talk e firma copie con Altan. Dal 22 al 24 maggio alla Città dell'Altra Economia, Testaccio, Area Kids, mostra Orbit Orbit, talk show e firma copie con Caparezza. Dal 29 al 31 maggio alla Garbatella, tra Casetta Rossa, Villetta Social Lab e Hub Culturale Moby Dick, self dell'editoria indipendente, mostre, formazione e autoproduzione. Info su arf.it.
9: Nel suo habitat naturale, il Molinari Grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
10: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
9: Dinanzi a richieste inconcepibili,
11: me fa tutto un po' più grosso?
9: Il Molinari Grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.
12: Radio Rock dal 2018 è green.
13: È green.
12: Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
14: Stai ascoltando
15: Radio Rock.
14: Musica rock allo stato puro.
15: And we know that we're all gonna get it.
14: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: State ascoltando Rockbusters on
1: Radio Rock. 11:36 minuti, entriamo nell'ultima mezz'ora scarsa di Rockbusters, poi arriverà Jacopo Morroni con Animal House a tenervi pregevolmente compagnia e ripartiamo dalla musica di Marilyn Manson, This is the New Shit.

0: Manson, This is the new shit. Così torniamo alle 11:41, tempo ancora di qualche chiacchiera tra di noi, tra i nostri amici all'ascolto, 3899 106 e 600. Ci scrivevano per quanto riguarda sì, i luoghi del cuore per andare, insomma, a rifocillarsi dopo una serata, insomma, in discoteca o comunque una serata con gli amici. Ci scrivono: io tra i vari Orfeo, Ciro Kebab, Cornetto Notte e Lo Zozzone a Porta Maggiore, se mi prendeva male andavo in un locale a Via Merulana dove alle 2-3 di notte mi facevo un bel piatto di carbonara con i miei amici. E questo mi riporta forse al mio posto e alla mia post serata preferito, quando riuscivo ad andare a casa di qualcuno a fare la spaghettata notturna, che generalmente era una zozzeria fatta di pasta in bianco con una scatoletta di tonno lanciata dentro male, però era forse il momento più divertente, o comunque erano le cose che ricordo con più amore.
1: Guarda, io dirò, quello è l'orario perfetto per la pasta.
0: Sì, che poi generalmente c'è o la pasta col tonno o aglio e peperoncino, che è quella che si fa proprio in
1: quelle
0: due minuti.
1: Veloci, esatto,
0: quelle veloci
1: che si fanno in due minuti. Lo vuoi un consiglio veloce, Nicole?
0: Voglio un consiglio veloce.
2: Radio Rock Promotion.
1: I Gut Feeling tornano dal vivo al Wishlist Club giovedì 21 maggio a partire dalle 21:30 per un unico imperdibile concerto. Ingresso 10 euro direttamente in cassa. La rock band romana, attiva dal 2011 e nata dall'incontro di diverse esperienze musicali, porta sul palco il proprio sound energico e deciso, costruito su una sezione ritmica solida e su intrecci vocali intensi e coinvolgenti. Fin dagli esordi il progetto si distingue per un approccio evocativo e narrativo che ha trovato una prima espressione nell'opera rock Lights and Shadows, un live intenso e coinvolgente che abbraccia diverse sfumature della musica rock. Gut Feeling in concerto giovedì 21 maggio al Wishlist Club, dove si trova in via dei Volsci 126B a Roma.
3: New music right here.

0: il ritorno dei Rolling Stones. Uscirà il 10 luglio il prossimo album Foreign Tongues, e questo è il primo singolo estratto, seppure in realtà a nome The Cockroaches già ne era stato pubblicato un altro qualche settimana fa. E questo disco vedrà anche diverse collaborazioni, una con Paul McCartney, e il motivo l'ha spiegato Keith Richards, ovvero si trovavano allo studio di registrazione Metropolis di Londra. Si girano e c'è Paul McCartney. E Keith Richards fa: ah, grande Paul, che ci fai qui? Ma non è che ti
1: vedi chi c'è.
0: Non vedi chi c'è sta. Il nostro amico Paul McCartney, ti va di cantare?
1: Tu sì. Perché no?
0: Perché no? E stessa cosa è successa anche con Robert Smith, il cantante dei Cure. In questo caso l'ha notato Mick Jagger. Ha detto: vedevo un uomo di spalle, si è girato, aveva questo rossetto molto accentuato. E poi gli dicono: ma tu sei Robert Smith? Ah, Robert Smith, che ci fai qua, eh? E lui dice: come vuole McCartney? Sto registrando.
1: Qua.
0: Ma non è che ti va di cantare con ed è andata così.
1: I Rolling Stones che si accollano se vi incontrano, attenzione, perché vi chiedono di cantare.
0: Esatto, nel dubbio voi cantate con loro, e quindi comunque caspita, due collaborazioni di...
1: Come fai a dire di no a Mick Jagger che ti chiede: vuoi cantare insieme a me?
0: Secondo me proprio in romano, sì. Grande, eccoti qua.
1: È così che vogliamo immaginare la genesi di questo album.
0: Sì, la genesi di questo album che è molto molto atteso. Il produttore Andrew Watt, come nello scorso album. E ci sarà anche una traccia in cui suona Charlie Watts, che è scomparso nel 2021, però era rimasta una vecchia registrazione, quindi ci sarà anche un brano con la sua batteria.
1: Un brano con la sua batteria. Invece noi andiamo avanti con la musica, Send the Pain Below degli Chevelle.

0: Pain Below Chevelle. Stavamo parlando così di alcune curiosità dell'album, nuovo album dei Rolling Stone, e ci arriva una testimonianza di quello proprio che stavamo raccontando al 3899 106 600.
1: Rimasto una vecchia regista.
2: Lo fanno ragazzi, i Rolling Stones si accollano, a me mi hanno beccato in giro per Roma, si accollano, sono veramente fastidiosi. Ciao, buongiorno Giuseppe.
3: Pare abbiano detto proprio Giuseppe, non è che vuoi cantare con noi un brano, però magari, guarda che nella storia della musica nascono, sono nate così collaborazioni, magari si sono ritrovati artisti nello stesso studio di registrazione, penso a Patti Smith, Bruce Springsteen.
0: C'era una leggenda metropolitana che è chiaramente una bufala, quindi non la prendete per vera, perché il disclaimer è che è una bufala.
3: Però
0: che c'era la voce
3: sì.
0: di Christian De Sica dentro una canzone dei Gorillaz. Ti giuro, e c'era questa cosa che si diceva che lui fosse entrato a dire tipo
3: Tarde palle.
0: E l'avevano messo dentro la canzone. Adesso ti vado a fermi, ti vado a prendere questa leggenda, perché tanti ci credono a questa cosa.
3: Se la senti
0: cosa,
3: all'indietro ti sente delicatissimo.
0: E c'era tutta questa storia che lui si ritrovava per caso in questo studio, è entrato per sbaglio e ha detto ma che è questa cafonata, e questi poi l'avevano lasciato.
3: Allora
0: dentro.
3: Posso dire I want to believe,
0: io quando l'ho sentito ho pregato che fosse vera questa storia, invece purtroppo è stata smentita. Adesso fra poco ve ne do conto in maniera precisa e puntuale. Prima però i Dead Kennedys con California Uberales.

0: Ringrazio caldamente Linda per il suo prezioso contributo alla nostra, però al nostro finale di trasmissione, perché ci scrive: Have a Cigar ha la stessa genesi. Roy Harper era in uno studio vicino ad Abbey Road a farsi i fatti suoi quando David e Ruggero gli hanno detto: dai Roy, vietta a fare una cantata. È andata proprio così.
1: Anche il virgolettato è quello dell'epoca.
0: E' qua.
1: Mi piace molto che Roger Waters è diventato Erso Ruggero.
0: Questo è straordinario, è perfetto.
1: E David Gilmour, Davidino aggiungerei.
0: Io ho trovato Volante, perché siamo proprio in chiusura, dobbiamo passare il testimone a Jacopo Morroni. Questa presunta apparizione di Christian De Sica sarebbe nel brano Clint Eastwood dei Gorillaz. È questo easter egg del web, insomma non è vero nulla, però si narra che intorno al 2000, durante le registrazioni del brano a Los Angeles, l'attore che era impegnato per Bodyguards, tra l'altro,
1: capolavoro,
0: entrò per errore nella sala di registrazione e pronunciò: ma che è?
1: La famosa frase ma che è?
0: Ma che è? Rimasto più o meno al minuto 2.51-2.53.
1: Verifica, voglio il VAR.
0: La verifica, il VAR, vediamo un po'. Aspetta, ragazzi, qui ci cacciano oggi.
1: Intanto,
0: dallo studio.
1: Natale da Damon Alba.
0: Natale da Damon Alba. Allora, sentiamo, vediamo se è così. Aspettate, eh.

0: niente dietro.
1: Si sente che niente,
0: non lo si sa, non
1: però
0: si sente
1: se
0: niente.
1: Lo aggiungi in post produzione, secondo me rende di più.
0: Secondo me rende di più. Vogliamo sognare che sia così. Noi vi lasciamo comunque con Jacopo Morroni. E adesso a questo punto, però, dammi agio. Ricordiamo quando è l'appuntamento.
1: Nicola, l'appuntamento per la settimana prossima, sempre il weekend, sabato, dunque dalle 9 alle 12, e poi domenica. Ragazzi, grazie di tutto, buona domenica, ciao!
0: Ciao a tutti, aspetta,
1: perché dovevo prendere ancora più agio.
0: Sennò diventa una tragedia.
1: Faccio come Christian De Sica,
0: ecco.
1: Ma che è? Ciao,
0: ecco,
1: ragazzi!
0: Ciao.
2: Avete ascoltato Rockbusters. Rockbusters. Rockbusters. Rockbusters. Rockbusters.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: SMEA è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da SMEA trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. SMEA, da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
1: Torna il Fiori Tutto,
2: l'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
1: Dove?
2: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
1: Sì, avete capito bene, quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
2: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto, sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. concessionariafiori.it.
3: Valigia pronta?
4: Sì.
3: Documento preso?
4: Certo.
3: Bagaglio a mano?
4: Eccolo.
3: E il parcheggio?
4: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
5: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
6: Ecco che prende la palla Todis. Dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro. Gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 2, paghi 1. Passata di pomodoro d'Atterino o ciliegino, cuore mediterraneo, 2 pezzi, a 1,49 euro.
8: Todis. Buongiorno convenienza.
9: L'11 maggio a Trastevere scocca una nuova scintilla. Da Trapizzino a Piazza Trilussa arriva la grande festa di VVL, Vignaioli del Vulcano Laziale. Dimentica tutto quello che sai del vino laziale. Non è solo una degustazione, è l'energia della terra viva che arriva nel calice. Vignaioli artigiani ti guideranno tra vini vulcanici, fatti di tensione e pura mineralità. Dalle 18, mescita a prezzi popolari, incontri con i produttori e naturalmente trapizzini e supplì per tutti. La scintilla. Il vulcano laziale si accende a Trastevere. Vieni a sentire come vibra la terra. Ti aspettiamo l'11 maggio, in Piazza Trilussa, dalle 18, per una festa da non perdere.
10: Animal House. Ora su Radio Rock. Animal House, la fiera delle fiere. On Radio
11: Rock. Ladies and gentlemen, 5 minuti dopo le 12 in questa domenica 10 maggio. Io sono Jacopo Morroni, questa è la fiera delle fiere. Signore e signori, come al solito fino alle ore 15 girovaghiamo insieme fra curiosità bestiali e un sacco di musica rock. Faccio gli onori di casa, vi ricordo il 3899 106 e 600, il numero per chiacchierare in diretta WhatsApp e Telegram. Vi ricordo che abbiamo una bellissima TV, Radio Rock TV, che potete seguire dalla nostra applicazione per iOS e Android, dal nostro sito radiorock.it, su Twitch cercandoci come Radio Rock 106 e 6, e persino sul

0: animale, tranquilli, non è una puntata allarmista, figuratevi, io vivo immerso negli animali, nello specifico nei ratti, vi racconterò infatti anche perché i vostri animali domestici molto molto molto difficilmente potrebbero passarvi alcunché. E in ogni caso vedrò se la biologia, perché lo sapete sono uno scienziato e credo solo al dato, riabiliterà i miei amici ratti, i miei amici roditori accusati di ogni nefandezza epidemiologica del globo terracqueo. In ogni caso iniziamo proprio dal rock, questi sono i Dream Theater, Forsaken.
1: Radio Rock, back in time.

0: Weekend Dream Theater, qui su Radio Rock, sono le 12:12 minuti in questa domenica 10 di maggio e qui alla Fiera delle Fiere riprendiamo il discorso fatto ieri. Ieri abbiamo parlato di zoonosi riagganciandoci naturalmente al arcinoto fatto di cronaca del focolaio di Antivirus sulla nave da crociera. Ecco, proprio adesso mentre lo dico arriva un'ultima ora a tal riguardo che tutti hanno seguito con grande apprensione visto che usciamo piuttosto di recente da una pandemia. Abbiamo visto ieri che la maggior parte delle zoonosi però in realtà, soprattutto quelle più letali come l'antivirus, raramente riescono ad avere un potenziale veramente pandemico, perché le zoonosi, lo dicevamo ieri, sono sostanzialmente degli errori, un patogeno che casualmente finisce in un ospite che tecnicamente non è il suo, con il quale non si è coevoluto, non si è adattato. Un patogeno di base non ha nessuna intenzione di ammazzarci, magari non gli interessa se il suo ospite muore, ma in ogni caso il suo ospite gli è essenziale, sia per riprodursi che per diffondersi. Quindi un virus che lo prendi e vai a letto mezzo morto in 3 giorni, sei all'altro mondo, naturalmente non riesce a diffondersi quanto vorrebbe. Abbiamo insomma visto cosa succede quando un patogeno casualmente compie una sorta di errore, salta nell'ospite sbagliato da un animale, un patogeno tipico di un animale, all'uomo. Ad esempio gli antivirus nei roditori non provocano grandi sintomi, anzi la maggior parte delle infezioni sono asintomatiche, ogni tanto gli viene il raffreddore, per capirci, non funziona proprio così nei roditori, ma è una metafora accettabile, a noi ci massacra. È proprio questo il dramma delle zoonosi. Ma quello che faremo oggi è andare proprio sulle bestie, sugli animali con cui l'essere umano ha più contatto, per vedere effettivamente ognuno di loro che tipo di patologie potrebbe portarci. Le patologie zoonotiche da un lato fanno un po' schifo, ve lo preannuncio, dall'altro sono terribilmente interessanti dal punto di vista biologico.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Give me that.
5: Brand new music.
6: Hey!

17 Ray, Litfiba, ladies and gentlemen, qui su Radio Rock. 12 e 18 sono nelle nostre novità in alta rotazione, che potete sempre votare sul nostro sito radiorock.it, lo stesso sito su cui trovate i nostri palinsesti, playlist, nonché i podcast, le trasmissioni riproposte in differita, ma anche tutti i podcast Radio Rock Originals, le nostre produzioni originali. Vi ricordo fra questi due che conduco, On The Rocks, scritto dall'amico e collega Daniele Innocente, uscita martedì scorso la puntata dedicata a Otis Redding. La prossima, che uscirà dopodomani, sarà dedicata a un grande, grande chitarrista blues che da queste parti passa piuttosto spesso e che ha avuto anche lui una vita veramente movimentata, ma purtroppo sfortunata alla fine, sembra una caratteristica tipica delle rockstar in qualche modo. L'altra è Wake Up Pills, la piccola pillola di divulgazione targata Radio Rock, esce tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 5.30 in diretta, subito dopo in podcast con la splendida, meravigliosa sonorizzazione di David Guido Guerriero. Bene, quindi l'argomento di oggi sarà fare una bella lista di animali, le bestie con cui più spesso interagiamo nella nostra vita, magari non ognuno di voi, ma in senso lato l'essere umano, e andare a vedere effettivamente se e quali patologie possono portare. Voglio subito però fare una premessa fondamentale, perché inizierò proprio dagli animaletti che ci sono più cari, gli animali domestici. Tutto ciò non vuole dirvi che i vostri animali domestici possono infettarvi. Come al solito, tutte le patologie hanno un ciclo biologico vero e proprio. Che cosa significa? Molto semplice. Significa che se l'animale, espellendo patogeno, può infettarvi, l'animale stesso deve essere stato infettato da qualcosa. Cioè, sostanzialmente, i patogeni non si generano dentro gli animali. Sembra ovvio, ma tante volte uno dice, lo sapete, che il cane può trasmettere l'echinococco? Cavolo, è vero! Ma il cane vostro do cacchio l'ha preso l'echinococco.

naturalmente 12:24 avevo bisogno di una piccola sveglia anche io, che a breve accompagnerò ad un caffè. Solo il 18° di oggi, d'altronde non può farmi male. In ogni caso, insomma, una delle questioni sulle zoonosi fondamentali da capire per non trasformare la consapevolezza del fatto che gli animali possono trasmettere patologie effettivamente molto gravi in terrore è sempre ragionare sul ciclo biologico. È naturale che l'animale che ha più possibilità di trasmettere la patologia è quello di base e che vive senza il controllo umano. Perché? Perché noi come specie abbiamo attuato una serie di protocolli di igiene che, anche se non ce ne rendiamo conto, sono dei veri e propri protocolli che attuiamo completamente. Le nostre case vengono pulite con dei prodotti, con dei detersivi. Di conseguenza, la possibilità che ci possiamo infettare con una contaminazione dentro casa, una contaminazione da suolo, da una contaminazione, come si dice, orofecale, l'animale infetto e fa la popò nel campo, tu mangi le bacche da cadute su quel campo e ti infetti, è molto molto bassa. Animali che invece vivono in the wild, nella natura, hanno più possibilità in un modo o nell'altro di venire a contatto con dei patogeni. Quindi la prima cosa è che gli animali di casa possono trasmettere patogeni solo se non l'avete controllati abbastanza e se li sono andati a beccare da qualche altra parte, o in linea di massima per gli animali che vivono solo dentro casa, spesso e volentieri non sono loro il pericolo per voi, al limite siete voi il pericolo per loro, perché noi usciamo, andiamo in giro a città, calpestiamo roba, poi rientriamo in casa, non ci leviamo le scarpe e cala untori umani.

0: Gianni, don't be hasty. Paolo Nutini, mi scrivete al 3899106600. Chi mi dà il buongiorno, buongiorno, buongiorno. Miei cari ascoltatori, ho la scarpiera sulle scale davanti alla porta di casa. Pensa un po', sono le scarpe tutti i giorni, ovviamente. Va bene, giusto, giusto, che sarebbe la cosa migliore da fare. Effettivamente c'è il modello giapponese asiatico. In questo caso sarebbe positivo. Se parliamo di topi come non passare i ratti della Sabina, ci arriviamo ai ratti, ci arriviamo. Tranquilli ragazzi miei, ai ratti. Per adesso vi passo un'altra cosa, che in realtà più che un brano è una necessità. Sono un attimo in crisi. Si è rotta l'applicazione che regola la macchinetta del caffè. Io devo trovare il modo di...
1: Tell me.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, tag 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio.
1: Ti aspettiamo da Rosati Auto in piazzale Caduti della Montagnola 25. grupporosati.it.
2: Groenlandia,
3: Sky Italia,
2: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma presentano
3: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
2: solo al cinema dal 21 maggio,
3: distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano. Il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
2: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
3: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
2: Francesco Totti,
3: Carlo Verdone,
2: Zico e molti altri.
3: Musiche di Piotta.
2: Info e biglietti su nexostudios.it.
4: Tutto quanto passerà.
5: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
6: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
7: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
8: Oh, papà, sarà la prima parola.
9: La. Laminectomia lombare.
8: Andava bene anche mamma.
10: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
11: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
5: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
12: Tigre, freschezza quotidiana.
13: Uno zoo. Io lo so.
14: This is Animal House on Radio Rock.
15: 12.36 in questa domenica 10 di maggio, siete collegati con la Fiera delle Fiere Animal House. Io sono Jacopo Morroni e vi porto fino alle 15, cioè spero fino alle 15, perché ancora non si risolve la questione del caffè, quindi è tutto da vedere. Ma di base, tecnicamente, teoricamente, da orario fino alle 15, girovagando fra curiosità bestiali e un sacco di musica rock. 3899-106-600 è sempre il numero per chiacchierare insieme. Quello che facciamo oggi è iniziare a vedere le varie zoonosi degli animali che conosciamo più da vicino. Inizieremo dai nostri animali domestici, come già detto, senza terrore, ma per scoprire effettivamente che non è tanto il roditore o il pipistrello in sé a portare patologie. Tutti gli animali sono potenzialmente vettori zoonotici, solo che molti di questi li controlliamo noi e di conseguenza gli facciamo vivere una vita più sana, con meno contaminazione e dunque meno possibilità di passarci qualsiasi cosa. Iniziamo dall'animale domestico per eccellenza, dal compagno più fedele dell'uomo, che infatti in tutti i fumetti si chiama Fido. Io poi non ho mai visto un cane chiamarsi davvero Fido. Vabbè, il cane, l'avete capito. Prima un po' di Scorpions. Radio.

Thank you. Bella voce. Gli Scorpions, 12:41 minuti in questa domenica 10 di maggio. Benissimo. Allora, partiamo dal cane domestico. Il cane domestico, ovviamente, come tanti altri animali, può portare una lunga serie di patologie, di zoonosi. La rabbia è sicuramente quella più famosa. Cane rabbioso è diventato praticamente un'espressione per indicare qualcuno che ha questa rabbia schiumante e non sa quasi dove riversarla. Ed effettivamente i sintomi, alcuni dei sintomi della rabbia anche nei cani sono proprio questi sintomi, che fra l'altro portano a mozzicare e a trasmettere il virus. Ma del virus della rabbia parleremo in realtà più tardi, perché lo vedremo in realtà all'interno del mondo dei pipistrelli, che ad oggi sono il vero grande reservoir di rabbia. Un patogeno particolare del cane, che a parassitologia ci hanno anche portato in un vasetto, e a vederlo ve lo dico, fa veramente veramente schifo, è un patogeno che anche in questo caso ogni tanto sbaglia e passa all'uomo. Si chiama echinococco e lui vorrebbe fare un ciclo molto semplice, è facile. Vuole sostanzialmente infettare le pecore per poi essere mangiato dai lupi. I lupi mangiano per antonomasia le pecore, l'echinococco infetta le pecore che brucano un campo che è contaminato dalle feci dei lupi. I lupi la notte arrivano, mangiano quella pecora, ringeriscono il patogeno si moltiplica nel lupo, che di nuovo va a fare in giro la popò e contamina il campo. E si va da pecora al lupo, pecora al lupo, pecora al lupo. Il tutto funziona abbastanza bene. Cioè, non per la pecora che viene mangiata, insomma, ma per il patogeno funziona abbastanza bene, e di base anche per il lupo e la pecora stessa. La pecora viene mangiata, ma il patogeno raramente la uccide, e il lupo invece sviluppa un'infezione che è praticamente asintomatica. Poi ogni tanto, su quel campo, a pascolare le pecore con un sacco di cani intorno, ci siamo noi umani. E se ce lo becchiamo noi l'echinococco, è un bel problemino, mettiamola così. Brand new music right here. Brand.

Fighters fra le nostre novità in alta rotazione, sempre votabili sul sito www.radiorock.it. Ebbene, di base l'echinococco ha un suo ciclo indisturbato che sfrutta non solo una predazione di natura ma anche la specificità di un tipo di predazione, ovvero quando la pecora bruca, bruca dell'erba infetta dalle larve di echinococco, quello che succede in linea di massima è che queste larve entrano nell'intestino della pecora. Non sono bella roba, sono tipo una sorta di vermetto con uncini e trapano che perfora la parete intestinale, entra nel flusso sanguigno e va a fermarsi dove? Beh, di base va a fermarsi nel fegato e nei polmoni della pecora. Perché nel fegato e nei polmoni? Banalmente perché se entri nel flusso sanguigno sono due dei grandi filtri del nostro corpo e anche del corpo delle pecore. Questi vermetti vengono filtrati, si sviluppano, fanno tutto il loro ciclo, fanno le loro forme infettive, quelle che poi infetteranno effettivamente il cane. E quello che succede è che di base la pecora viene poi mangiata da un lupo in natura. E fra l'altro i lupi, quando mangiano un animale, iniziano effettivamente spesso e volentieri dall'interiore a fegato polmoni, perché sono molto nutritive, sono accessibili, insomma, e spesso e volentieri la predazione inizia proprio da là. A quel punto l'echinococco torna nell'intestino del cane, lì non ha bisogno di andarsene in giro, semplicemente si sa sviluppare nell'intestino del cane, che è veramente proprio il suo target tecnicamente, e poi viene diffuso come con le feci e tramite le pecore. Ora, di base le pecore non stanno benissimo quando arriva l'echinococco, ma il punto è che statisticamente in natura una pecora infetta, che inizia a essere magari un po' più lenta, è la prima a essere predata. Di conseguenza le pecore ricevono dei danni da echinococco, ma non muoiono per quello, muoiono per la predazione. Il problema vero è quando echinococco, come tanti patogeni zoonotici, si ritrova in un posto che non conosce, in cui non sa che diavolo fare e in cui principalmente fa danni il nostro, quello degli uomini.

Nirvana, 12:53 in questo istante. Intanto vi saluto tutti quelli che mi mandano un buongiorno, un abbraccio, un saluto. Bene, 12:53. Qual è la cosa che succede se l'echinococco si trova per caso nell'essere umano? Inizialmente non lo capisce benissimo di essere dentro un essere umano e non dentro la pecora in cui dovrebbe essere. Ah, innanzitutto, perché passa all'essere umano? Perché abbiamo addomesticato i cani, ci siamo avvicinati ai lupi piano piano e di conseguenza anche noi abbiamo iniziato a bazzicare gli stessi campi dei canidi, cosa che invece prima evitavamo accuratamente di fare, perché i lupi se no ci si mangiavano i bambini. Benissimo, a questo punto abbiamo i canidi vicini, abbiamo le pecore vicine, abbiamo tutto il sistema, come esseri umani ce lo siamo portati in casa, è ovvio che qualche volta anche noi ci chiniamo a mangiare una cosa e lì c'era una larva di echinococco. La questione appunto è che l'echinococco non vorrebbe stare dentro di noi. Naturalmente ve lo dico sempre, li stiamo umanizzando questi patogeni, non funziona così, sono tutti equilibri biomolecolari, ma il concetto è questo: l'echinococco arriva, all'inizio non ha capito benissimo che non è dentro una pecora e fa quello che sa fare, buca l'intestino, se ne va nel flusso sanguigno, entra nei polmoni, nel fegato o a volte addirittura riesce a penetrare nel sistema nervoso e dice ok, questo non è il fegato di una pecora, non so che devo fare, non so come continuare a svilupparmi, faccio una cosa, la cosa d'emergenza, mi incisto, che vuol dire che forma una sorta di involucro intorno a sé e si chiude là, dice non so che diavolo devo fare, non so dove sto, mi proteggo, mi metto qui, buono, mi incisto, vivo qui dentro il mio piccolo micromondo. Il problema è che appunto, non riuscendo a completare il suo ciclo, non riuscendo ad andare alla fase successiva e raramente venendo noi sbranati poi dai lupi effettivamente, e resta lì e la cista continua a crescere fino a premere organi, e se si rompe rilascia improvvisamente una marea di particelle di parassita, il nostro sistema immunitario va letteralmente in palla, impazzisce totalmente e si può schiattare di shock settico, capito il cagnolino?

Ishi Korn. Beh, vabbè, ma in ogni caso, come diavolo fa il cane a beccarsi l'echinococco quando, ecco, effettivamente il cane domestico è controllato, sta lì, le pecore sono le nostre, non dovrebbero essere infette. Noi gliele facciamo mangiare, soprattutto le nostre pecore, al cane pastore? No, non sempre. Nel senso che un'abitudine della macellazione era, soprattutto in tempi passati, che si prendeva la pecora, si prendeva la carne di pregio della pecora, ci si facevano gli arrosticini, poi si prendevano le interiora e si davano al cane, dando un'enorme mano al patogeno.

Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Fis Pandastic con grande panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, tag 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
1: Ti aspettiamo da Rosati Auto in via Salaria 665, via Tiburtina 1143. Gruppo Rosati.it.
2: Torna il Fiori Tutto,
1: l'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
2: Dove?
1: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
2: Sì, avete capito bene. Quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
1: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto, sali a bordo. Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Carta igienica 4 rotoli Gently 3 pezzi a 2,98 euro. Todis, buongiorno convenienza.
5: Sei su Radio Rock.
6: More music now.
5: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
6: Radio Rock.
5: Tutta un'altra storia. State ascoltando. Animal House. La fiera delle fiere. On Radio
7: Rock. 4 minuti dopo le 13, domenica 10 di maggio, siete collegati con la Fiera delle Fiere Animal House. Io sono Jacopo Morroni e fino alle 15 vi porto a zonzo fra curiosità bestiali e un sacco di musica rock. 3899106600 è sempre il numero a cui chiacchierare via WhatsApp e Telegram. Di cosa parliamo oggi? Beh, delle varie zoonosi, ovvero delle varie patologie che tutti gli animali possono effettivamente, tecnicamente trasmettere, cercando di capire perché alcuni animali sono più associati a queste malattie ed altri meno. È una questione dell'animale in sé, una questione di genetica o c'entra qualcos'altro? Capite già che questa domanda retorica vi indirizza sulla terza possibilità. In ogni caso, parlavamo già del cane. I cani, in generale lupi prima e cani dopo, che possono trasmettere questa patologia, questo parassita, l'echinococco, che può essere veramente un qualcosa di disgustosamente orribile. Immaginate una grossa cisti ripiena di liquido che cresce e cresce nel vostro cervello. Tutto questo è perché vi siete fermati a impiastricciarvi le mani nel terreno in cui un cane infetto aveva appena fatto quello che fanno i cani sul terreno e poi vi siete messi le mani in bocca. Dobbiamo adesso stare attenti a ogni parco, a ogni luogo, ogni lago, ogni canide che ci si avvicina? No, in realtà no. E fra poco vi dico perché.

Ciuccia e Judas Priest! Bene, se è vero che noi esseri umani abbiamo in alcune abitudini tipiche di un allevamento, diciamo, molto casalingo, ecco, mettiamola così, aiutato l'echinococco a sopravvivere nonostante pecore e cani siano più controllate e linea di massima, beh, in generale, quando parliamo di cani domestici, quindi cani che vivono nelle nostre case al di fuori dei contesti di allevamento tradizionale, il rischio cala sensibilmente. Perché? È molto semplice. Quanti cani conoscete o amici conoscete che hanno cani che nutrono effettivamente i loro cani con intestini crudi di pecora? Nessuno, mi auguro, altrimenti dovete chiamare l'ASL, chiaramente. Ecco, il cibo. Adesso l'alimentazione del cane è completamente controllata da noi. Sì, può mangiare qualcosa per terra, ma un patogeno come l'echinococco ha un ciclo preciso. Deve entrare nel cane quando è incistato nel fegato di una pecora. E quando mai il cane si mangia il fegato di una pecora? Crudo, perché la cottura uccide l'echinococco. Di conseguenza, questa è una patologia che si è sviluppata moltissimo negli ambienti, per l'appunto, un po' più rurali, legati a un allevamento di stampo un pochino più tradizionale, in cui in realtà, per assurdo, se l'abbiamo estirpato l'echinococco dal cane domestico cuocendo semplicemente quello che diamo al cane nelle scatolette, viene cotta la carne fisicamente, viene abbattuta. Bene, in ambiente contadino, per assurdo, l'echinococco ha iniziato a girare di più. Perché? Perché lì vivevamo tutti quanti sul campo, cane, pecora e contadino, e perché la pecora, un po' malata, si abbatteva prima e le viscere si davano al cane. Abbiamo inconsapevolmente protratto un ciclo, ma ecco là che una volta che sappiamo che basta la cottura, il ciclo si interrompe. Ragion per cui oggi praticamente nessun cane che viva con degli esseri umani quasi semidecenti potrebbe trasmettervi davvero l'echinococco. Mo passiamo ai gatti, ragazzi, eh. Brand new music right here.

Sage, fra le vostre novità in alta rotazione, sempre votabili dal nostro sito RadioRock.it. Bene, il cane porta la rabbia, sicuramente può diffondere l'echinococco, ma abbiamo detto che i cani domestici sono abbastanza salvi perché, perché fermiamo la prima fonte di ingresso del patogeno nel cane. Cuociamo la carne che diamo al cane e noi gli diamo visceri di pecora crudi. Benissimo, il prossimo patogeno di cui voglio parlarvi coinvolge i gatti e per molti versi potrebbe essere estremamente simile all'echinococco. Anche questo è un patogeno che si diffonde tramite le feci del gatto e la cui contaminazione accidentale nell'essere umano può portare a delle patologie terrificanti, una parassitosi zoonotica orribile. Ma è anche vero che da questo momento non dovete mettervi due mascherine e sette paia di guanti quando fate la lettiera. Anche questo parassita entra nel ciclo vitale del gatto di base secondo un criterio di predazione che però i gatti, la maggior parte dei gatti, non adoperano più. Ovvero entra tramite il gatto quando il gatto mangia un topo infetto. Non è però una semplice riproposizione dell'echinococco, perché Toxoplasmodi in realtà può fare delle cose pazzesche nel suo ciclo biologico, fra cui addirittura controllare mentalmente il topo. Cioè, non proprio così, però se lo dici così fa più effetto.

System of a Down, ladies and gentlemen. Bene, una appunto delle parassitosi, delle zoonosi più frequenti che può trasmettere il gatto è proprio quella del toxoplasmodi. Beh, che cosa succede? Cosa fa questo patogeno normalmente nella sua esistenza? Un ciclo simile a echinococco, se vogliamo, ovvero infetta l'intestino del gatto, si riproduce nell'intestino del gatto, ma non in una maniera esagerata. Il gatto non ne soffre particolarmente perché toxoplasmodi usa una sorta di strategia: mi riproduco ogni tanto, faccio ogni tanto un po' di uova, così se non è continuo non rompo troppo le scatole al sistema immunitario, me ne sto qua tranquillo, sereno. Quindi un gatto infetto può continuare a produrre leucocisti anche se lo fa di rado, una volta ogni tanto sostanzialmente. Ma i gatti girano molto, sono territoriali, insistono sugli stessi territori, utilizzano gli escrementi anche come mezzo di segnalazione e di conseguenza, anche se raramente, un gatto che vive sempre in un territorio potrà tendere piano piano a accumulare delle feci in quell'ambiente in cui ci sono appunto delle larve di questo parassita. Ora, cosa succede? Che spesso e volentieri i gatti, se vanno a fissare il loro territorio in punti, chiaramente, come è facile da immaginare, in cui ci sono delle prede, per forza di cose, se non ci sono le prede poi schiattano di fame ovviamente, e di conseguenza spesso e volentieri i territori dei gatti sono territori in cui girano molti roditori, molti topolini. Il topo è una delle principali effettivamente prede del gatto, il topo più che il ratto, che è bello grosso. Anche il ratto può essere predato dal gatto domestico, ma il topo è proprio il preferito, piccolino, facile da prendere, nessun rischio, facile da prendere insomma, ma comunque nessun rischio. Toxoplasmodi quindi passa ai topolini e nei topolini di nuovo fa un passaggio, non quello definitivo, li usa solo per diffondersi ad altri gatti. Come? In una maniera incredibile. Secondo alcuni studi, perché non tutti sono assolutamente d'accordo, ma io ve li devo citare perché sono troppo belli, entrando nel cervello del topolino e abbassando i suoi livelli di paura dei predatori.

Beh, sì, succede. Beh, che ho detto? Ma che ho fatto? Che cos'è? Vabbè. In ogni caso, alcuni studi hanno evidenziato questa abilità incredibile di toxoplasmodi, ovvero l'abilità di quasi fisicamente modificare il comportamento dell'ospite di mezzo, il topo, che lui utilizza per diffondersi. Come vedete, molti patogeni, soprattutto parassiti, utilizzano questo ciclo in due step: un ospite definitivo e un modo per diffondersi a tanti ospiti, magari anche più distanti. Il modo che utilizza toxoplasmodi è particolarmente brutale per il povero topolino, ovvero una volta che il topo per caso viene in contatto con un terreno che è contaminato dalle larve di questo parassita fa un po' quello che fa l'echinococco nella pecora, entra nel circolo sanguigno e va a infilarsi nel cervello del topolino. Qui non si sa ancora con quali meccanismi, ma probabilmente con la secrezione di alcune molecole che sono neuromodulatorie, ovvero che possono modulare, modificare in qualche modo il funzionamento del sistema nervoso, sembrano sostanzialmente annullare nel topo una paura ancestrale che invece di solito salva la vita al topo. Non solo la paura del gatto quando il gatto lo si vede, ma una paura specifica. Topi e ratti, molti roditori, hanno in laboratorio, quindi in condizioni controllate, reazioni di paura spasmodica all'odore dell'urina del gatto. È un circuito che naturalmente è evolutivamente conservato. Se tu sei un topo e quell'odore ti spaventa, tu eviterai le zone in cui senti urina di gatto e di base verrai mangiato meno da chi quell'odore non lo percepisce come una minaccia. Ad oggi è un qualcosa di fortissimo per questi animali. Eppure i topi infetti da toxoplasmodi sembrano non reagire all'urina di gatto. Di conseguenza il parassita di per sé avrebbe creato un ciclo perfetto, capite? Si sviluppa nel gatto e viene eliminato nell'ambiente con le feci, può infettare i topolini e quando li infetta li rende molto più proni a essere predati da un altro gatto, a tornare nell'ospite definitivo in cui può proliferare e poi continuare a diffondersi. Tutto questo finché, come al solito, in mezzo per una contaminazione accidentale non ci finiamo noi.

0: ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania, Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.

0: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
1: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
0: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
1: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
0: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
1: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: come fa tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Chi è?
6: Freddo.
5: Brrr. Chi è?
7: Rumore.
5: Chi è?
6: Sprechi.
7: Sprechi.
6: Sprechi.
5: Ah, siete voi. Sempre puntuali.
6: Freddo.
7: Rumore. Sprechi.
5: Da oggi non più.
8: Da Storlab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate, tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Storlab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone Ciampino. Vai su www.storlabsrl.it.
9: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
10: Oh, papà, sarà la prima parola.
11: La... Laminectomia lombare.
10: Andava bene anche mamma.
12: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
13: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
14: 24 ore al giorno di musica rock allo stato puro.
15: I like it.
14: Questa è Radio Rock.
16: Allora animali, tutti in pista e fate come al solito.
17: Animal House.
14: La fiera delle fiere.
18: On Radio Rock.
19: Ladies and gentlemen, 13:34 minuti questa domenica 10 di maggio. Siamo qui alla Fiera delle Fiere a parlare di zoonosi. Voi iscrivetevi, mi sono collegato ora, ma sta arrivando Antivirus. In realtà ci siamo partiti ieri da Antivirus per vedere poi le zoonosi più frequenti anche in altri animali che non siano i roditori. Dai roditori ci andremo, naturalmente, ci andremo. Ma già abbiamo visto cane e gatto poter passarci un paio di robette niente male. E solo il fatto che siamo noi a controllare l'alimentazione di questi due animali fa sì che effettivamente i nostri animali domestici non siano poi per noi minimamente pericolosi. Certo che se i gatti vivessero in giro senza l'alimentazione controllata, se i cani vivessero come i loro antenati lupi mangiando pecora cruda effettivamente per cena, allora la situazione sarebbe piuttosto diversa e i due animali sarebbero vettori potenzialmente pericolosissimi. Anche perché avevo detto cosa fa Echinococco, ma non vi ho ancora detto cosa ci fa Toxoplasmodi, che comunque non è proprio una bella cosa, ecco.
20: Radio Rock. Back in time.

Better Off Dead, Psalm 41, qui su Radio Rock, 13:38 minuti. Beh, succede nelle zoonosi più o meno sempre la stessa cosa, in linea di massima. Il patogeno arriva dentro il corpo umano, vorrebbe essere arrivato dentro il gatto o dentro il topo al massimo, per poi essere rimangiato dal gatto. Quindi, tecnicamente, specie di gatto penserebbe che noi siamo topi, che siamo rimasti contaminati, e poi si trova in un sistema dove non sa che diavolo fa. Ora, la cosa buona di Toxoplasmodi è che in moltissime persone, ovvero quasi tutte le persone che non sono né immunodepresse, ovvero le persone in cui il sistema immunitario, come il sottoscritto, funziona maluccio, né le persone in gravidanza, quindi tutte le persone non immunodepresse, non in gravidanza, di media riescono a combattere l'infezione. Il sistema immunitario risponde, il patogeno non è così bravo a proteggersi dal nostro sistema immunitario, che è molto diverso da quello dei gatti, e di solito si sta male, una brutta febbre, linfonodi che esplodono, però si riesce a combattere. Se si è immunodepressi è un bel problema. Perché? Perché in ogni caso, dopo l'infezione iniziale, la maggior parte di noi non ha eliminato completamente questo parassita che non sa bene che fare. Il parassita si sente aggredito dal sistema immunitario, non sa dov'è, e ancora una volta si incista. Solo che nelle persone immunocompetenti queste cisti restano ferme, silenti, silenziose, non crescono granché, perché appena ci provano il sistema immunitario le corca di mazzate, a differenza dell'echinococco. E di conseguenza il problema è negli immunodepressi, in cui queste cisti si possono riattivare improvvisamente e il patogeno, preso dalla follia del non so che diavolo devo fare, ma qua mi picchiano, devo diffondermi, devo scappare, spesso e volentieri può penetrare dentro il sistema nervoso centrale e dare origine a encefaliti. È per questo che in molte serie TV e vulgate popolari si dice effettivamente che la cacca di gatto potrebbe fare impazzire. E tecnicamente è vero, solo se il vostro gatto mangia topi che stanno in giro per il mondo. Brand new music right here.

Fix Your Face, MJK e Fred Durst. Ora non vi dovete preoccupare neanche troppo se il vostro gatto esce in giro. Le popolazioni di topi sono di solito controllate all'interno degli ambienti domestici, anche se io purtroppo, e potete immaginare, avendo anche i ratti a casa, qualche topo ammazzato dai gatti del quartiere me lo sono ritrovato sotto casa. Oltretutto c'è uno dei gatti del vicinato che si chiama Rubio, il gatto dei miei vicini, che è una sorta di boss mafioso lì nel compressore, il capo dei gatti, mena tutti sostanzialmente, che mi ha fatto ritrovare una testa di ratto morta sulle mie scale. Cioè, vi rendete conto, cos'è chiaramente un segno mafioso verso di me compiuto da un gatto. In ogni caso, di base la preoccupazione è molto molto bassa. Perché? Perché seppure il gatto esce e per caso potrebbe anche venire in contatto con un animale infetto da toxoplasmodi, beh, la cosa buona è che di solito il gatto comunque fa la cacca nella lettiera, noi la lettiera non ce la mangiamo attivamente, insomma l'infezione negli ambienti domestici è molto difficile. Anche perché la maggior parte dei gatti che caccia anche fuori, e che quindi magari porta il topolino, l'uccellino al padrone per convinto di averci fatto un favore, un grandissimo onore, non è che lo mangia quell'animale. Perché? Perché lo imbottiamo di scatolette di cibo molto più semplice, quello è solo istinto da cacciatore che viene così, no, ovviamente in qualche modo deve essere seguito dall'animale, ma l'animale non lo mangia davvero, il topo è raro, rarissimo oggettivamente. Di conseguenza anche in questo caso il rischio è bassissimo, il punto è sempre quello, il rischio delle zoonosi dipende da quanto noi controlliamo ciò che l'animale mangia, dove l'animale vive. E questa è la ragione per cui i pipistrelli sono molto più pericolosi dei cani, non c'è una differenza intrinseca. Ed è questa la ragione per cui i miei ratti domestici non sono per niente pericolosi. Perché se mai si beccano un patogeno, la massima probabilità è che gliel'ho portato io da fuori.

Ora è meglio di prima, le feste Antonacci. Questa band è una band veramente eccezionale. Me lo scrivete anche voi al 3899 106 600. Scusa Jacopo, chi sono questi spettacolari, le feste Antonacci? E mi scrivete anche, a parte il fatto che le feste Antonacci sono il mio gruppo feticcio addirittura, quindi ti ringrazio, poi ho sempre detto toxoplasmosi, è un'altra cosa oppure ho sempre sbagliato? No, toxoplasmosi è la patologia, toxoplasmodi è il, tra l'altro con la doppia Y, è il patogeno, meglio la classe di patogeni. In ogni caso ringraziamo per questo brano Daniele Innocenti, che scrive On The Rocks, come sapete benissimo, che me lo ha prontamente segnalato già qualche tempo fa. Io sono andato letteralmente in fissa sia col disco che con, sia col brano che con tutto il disco. In ogni caso 13:51 minuti, dunque sappiamo benissimo che la pericolosità è la barriera che noi mettiamo all'ingresso, ma non solo. La pericolosità viene da quanto noi esseri umani possiamo controllare una situazione, ma quanto, quando non la controlliamo, stiamo vicini agli animali in questione. Mi spiego. Gli animali domestici sono controllati. Sappiamo noi cosa entra nel nostro sistema casa o giardino, cosa gli diamo da mangiare, abbattendo drasticamente la possibilità di vere e proprie zoonosi. La probabilità non è mai 0, 0, 0, ma non è neanche zero la probabilità che io, uscendo da qua, venga colpito in pieno da un meteorite stile pubblicità del Buondì. Benissimo. A questo punto dobbiamo guardare le cose che sono più rischiose, e le cose che sono più rischiose sono dove non controlliamo, o meglio, in realtà, dove scarichiamo e poi viviamo a contatto. Una delle principali ragioni per cui i roditori ad oggi in effetti sono, al netto, funzionalmente, all'atto pratico, portatori di tante patologie, non è perché i roditori, i topi e i ratti abbiano qualcosa di specifico loro, non è perché siano più sporchi del cane o del gatto, è semplicemente perché noi gestiamo i nostri rifiuti, come diceva René Ferretti, a cazzo di cane, e di conseguenza non solo avviciniamo topi e ratti, che si nutrono, guarda un po', benissimo, proprio dei nostri scarti, alle nostre città e le nostre attività, facciamo qualcos'altro, li sostentiamo, li facciamo espandere oltre il limite naturale, ma nel contempo, se vengono nel giardino, li riscacciamo nelle fogne, facendoli vivere dunque segregati, numerosissimi e inondati di scarti. E poi dici che portano le malattie, vorrei vedere voi in quelle condizioni.

enough, ladies and gentlemen. Benissimo, adesso andiamo a parlare effettivamente dei grandi serbatoi di patologia che ad oggi, come già detto, poi funzionalmente all'atto pratico sono diffusi in natura, e principalmente lo sappiamo sono due, anzi tre. Una sono principalmente tutti gli uccelli, e spiegheremo perché con il tramite del maiale, che in questo caso è veramente una macchina di morte possibile per noi esseri umani. Il secondo sono i pipistrelli e il terzo naturalmente sono i miei amici roditori, i miei amici ratti. Partiremo proprio da questi, quali patologie possono portare. L'antivirus l'avete sicuramente già sentito per via della cronaca, ma cercheremo anche di smontare un mito. È vero che portano diverse patologie, ma probabilmente, possibilmente, non ne hanno portata una, quella per cui sono più famosi, la peste.

0: la radio digitale.
1: Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
2: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.

0: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
1: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
2: Torna il Fiori Tutto,
3: l'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
2: Dove?
3: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
2: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
3: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto, sali a bordo. Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
4: Gut Feeling in concerto. Giovedì 21 maggio a partire dalle 21.30 al Wishlist Club. La rock band romana, nata nel 2011 dall'incontro di diverse esperienze musicali, torna dal vivo per un unico, imperdibile evento, con il suo sound energico e deciso, sostenuto da una sezione ritmica solida e da intrecci vocali intensi e coinvolgenti. Ingresso 10 euro. Giovedì 21 maggio. Gut Feeling in concerto al Wishlist Club a partire dalle 21.30. Via dei Volsci 126B, Roma.
5: Rock. 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
6: Che cos'è uno zoo?
7: Io lo so.
5: This is Animal House on Radio Rock.
8: Ladies and gentlemen, 14:04 minuti in questa domenica 10 di maggio. Siete collegati con la Fiera delle Fiere, io sono Jacopo Morroni, vi porto per un'altra oretta fino circa alle ore 15, riprendendo il nostro discorso delle zoonosi proprio dai nostri amici, o almeno dai miei amici roditori. Indubbiamente i roditori sono un serbatoio naturale molto efficiente di zoonosi. Perché? Perché vivono segregati ma vicini a noi grazie ai nostri scarti e quindi sono molto poco controllati come fonte di cibo ai ingresso nel roditore, perché hanno un metabolismo molto rapido, perché sono colonie molto numerose effettivamente e perché somigliano tanto dal punto di vista della biologia cellulare e molecolare proprio a noi esseri umani. Non a caso sapete benissimo che sono modelli di patologia adoperati nella ricerca medica. Questa vicinanza biologica, fisica e in qualche modo vicinanza ecologica, visto che sostanzialmente i roditori vivono ormai quasi tutti appoggiati sulla nostra pessima gestione dei rifiuti, fa sì che il serbatoio sia piuttosto efficace, ovvero che più volte delle patologie murine siano passate all'essere umano. L'antivirus è solo l'ultima di queste, ma la peste è stata davvero la prima?
9: Radio Rock, back in time.

l'ennesimo patch, ladies and gentlemen, 14:09. Benissimo, a questo punto ci siamo arrivati, stiamo andando verso la famosa peste nera, la più grande epidemia della storia europea, che ha per sempre impresso nelle generazioni degli esseri umani questo terrore verso i roditori, nello specifico i ratti. I ratti sono, secondo le ricostruzioni storiche e scientifiche apparse fino a qualche decennio fa, gli indubitabili untori della famosa peste nera. La peste che ha sterminato qualcosa come un terzo della popolazione europea a metà del 300, ripresentandosi poi un'infinità di volte. Questa, l'arrivare di questa patologia è stata messa spesso in relazione a diverse cose. Numero uno, alla peste come la conosciamo oggi. Yersinia pestis esiste ancora adesso. Naturalmente non è lo stesso patogeno della peste nera, perché lo sapete, i patogeni mutano molto rapidamente, ed effettivamente ha come suo serbatoio naturale proprio i roditori. La seconda cosa per cui abbiamo pensato ai ratti è che effettivamente, più o meno in corrispondenza dell'arrivo della peste nera in Europa, arriva dall'Asia una nuova specie di ratto, che è quella che oggi è più comunemente nelle nostre cantine, nelle fogne o nei nostri giardini, Rattus norvegicus, che soppianta il ratto medievale, così per dire, Rattus rattus, che è un'altra specie che oggi esiste ma è marginale. Rattus norvegicus conquista il mondo dei ratti, per capirci, e di conseguenza uno fa 2 più 2. Sappiamo che la peste è arrivata in nave, sappiamo che le navi erano strapiene di ratti, perché ovviamente c'erano le dispense e i ratti ci si infilavano, sappiamo che i ratti sono animali che sono arrivati proprio in quegli anni, che si riproducono facilmente e che ad oggi sono serbatoi naturali della peste. Non ci vuole un genio per capire che siano stati loro. E invece... Brand new music, right?

Emma e Muse, fra le nostre novità in alta altissima rotazione, signore e signori. Allora, prima di proseguire nel mondo della peste nera, per capire se i ratti hanno avuto un ruolo principale, secondario o assente, fatevi ricordare quello che avviene dal 21 maggio, cioè che Groenlandia, Sky Italia, in collaborazione con noi di Radio Rock e con la S Roma, presentano Aldair, cuore giallorosso, documentario sul difensore brasiliano, solo al cinema dal 21 maggio. Diretto da Simone Godano e distribuito da Nexo Studios, racconta la carriera del numero 6 della Roma, il suo legame profondo con la squadra e la città oltre le 13 stagioni. In giallorosso, un viaggio fra pallone, appartenenza e memoria, da Rio fino alla città eterna, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze, fra gli altri, di personaggini come Francesco Totti, Carlo Verdone e Zico. Musiche, per non farci mancare nulla, del Piotta. Info e biglietti su nexosstudios.it. Mi raccomando, nexosstudios.it. Benissimo. Alle 14:17 dunque andiamo su Yersinia pestis. Tutte le prove istintivamente ci direbbero che il ratto è l'agente che causa la peste nera, che ha portato la peste nera, ed effettivamente già vi dico che non abbiamo una risposta definitiva, però ci sono un po' di ragionamenti da fare. Per esempio, la peste si è presentata più e più volte, e quando l'abbiamo identificata effettivamente nel ratto come serbatoio naturale è stato durante alcune epidemie di peste piuttosto tardive nell'Ottocento. Ora, quello che ha colpito alcuni studiosi, storici e scienziati è che nelle annotazioni di questi attacchi di peste, per esempio uno colpì Tripoli, se non vado errato, a metà Ottocento, potrei sbagliare adesso, ma o Tripoli o il Cairo, una città del Nord Africa, durante queste epidemie di peste i roditori erano chiaramente i portatori, non solo perché avevamo il metodo per capirlo da un punto di vista un po' più scientifico, ma anche perché era pieno di ratti morti in strada. La peste, tecnicamente, nei ratti non fa male quanto nell'uomo, ma comunque fa male. Se tanti ratti girano per le città infestati di peste, è probabile vederne molti morti, mentre le cronache medievali non li menzionano mai. Al massimo menzionano i maiali morti per le strade.

Slipknot, ladies and gentlemen. Ovviamente questa non è una testimonianza che basta di per sé. L'altra cosa che si è fatto è progettare modelli epidemiologici, ovvero abbiamo dei metodi per riuscire a, come dire, modellare lo spargersi di un'epidemia. Ovviamente è un modello fatto al computer, ma si basa su dei calcoli molto precisi. E quello che hanno fatto diversi scienziati è iniziare a modellare come la peste poteva trasmettersi, quali fossero le vie possibili di trasmissione della peste per osservare la diffusione di patologia che abbiamo osservato. Parliamo sempre della grande peste 1348, per capirci quella che ha sterminato un terzo dell'Europa. Hanno simulato diversi modelli. Ad esempio, i ratti hanno portato la patologia e magari infettavano direttamente l'uomo, anche con contaminazione ambientale, morsi. No, assolutamente non funziona questo modello di malattia. Andiamo sul secondo. I ratti portano la peste, come abbiamo sempre studiato, effettivamente con le loro pulci. Ratti, pulce, peste. Anche in questo caso le cose non funzionano. Non funzionano perché tecnicamente, per l'appunto, secondo gli studiosi, perché l'epidemia della peste possa essere stata così diffusa, così rapida, così fulminante, essere portata dalle pulci dei ratti, quindi dover stare dentro il ratto il patogeno, la pulce mozzica il ratto, la pulce salta sull'uomo, mozzica l'uomo, i ratti avrebbero dovuto essere ovunque, tantissimi, e di conseguenza a questo punto sì, sicuro li avremmo dovuti vedere morti per le strade. Altro modello di malattia. Non solo i ratti, ma le pulci in quel momento modificano qualcosa per ospitare molto più facilmente Yersinia pestis, a prescindere che siano dei ratti, dei maiali, dei cani. Già il modello di malattia inizia ad assomigliare a quello che effettivamente si è verificato. E poi l'ultima ipotesi. Ma non è che ce la passavamo da soli con le pulci? Cioè, la pulce direttamente non ha bisogno dell'animale, punge l'uomo, va su un altro uomo e lo ripunge. Ad oggi la peste non si può trasmettere così. Ma effettivamente, se pensiamo che la peste di oggi non è quella di un tempo, questo è il modello che alle simulazioni risponde meglio rispetto a quello che è successo nella realtà, cioè quello che può predire meglio, può modellare meglio la vera diffusione della peste nera. È quindi possibile che i ratti abbiano per primi portato delle pulci infette, ma queste pulci si sono poi diffuse su qualsiasi cosa, permettendo, probabilmente, non lo sapremo, il contagio sia da qualsiasi animale all'uomo che da uomo a uomo. Oltretutto è nell'uomo e probabilmente nella capacità di contagiare altri uomini direttamente che la pulce muta, che Yersinia pestis muta ulteriormente ed assume le sue caratteristiche letali. A questo punto, visto che Rattus norvegicus, nonostante questo nome, è in realtà arrivato dalle pianure mongole, direi di rendere onore alla terra d'origine dei miei giovani e piccoli amici. Questi sono gli Who, insieme a Serj Tankian.

ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Freddo.
1: Brrr.
0: Chi è?
2: Rumore.
0: Chi è?
3: Sprechi.
2: Sprechi.
3: Sprechi.
0: Ah, siete voi. Sempre puntuali.
3: Freddo.
2: Sprechi.
0: Da oggi non più.
4: Da Storlab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate, tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Storlab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storlabsrl.it.
5: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
6: Torna il Fiori Tutto,
7: l'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
6: Dove?
7: Da concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
6: Sì, avete capito bene. Quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
7: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto, sali a bordo. Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
8: Ciao, sono Alessandro Tirocchi.
9: Ed io Maurizio Paniconi.
8: Vi aspettiamo dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma con
10: Morta zia, la casa è mia.
8: La zia Olga muore e quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità.
9: Tra litigi, sorprese e colpi di scena
8: scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia.
11: Ho detto che è mia.
9: Ha detto.
11: Oh, casa è mia.
8: Dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma,
10: Morta zia, la casa è mia.
8: Info e prenotazioni 06 7850 626 oppure WhatsApp al 324 5498 051. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
12: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
13: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Yogurt greco Pavlakis, 3 pezzi a 1,98 euro. Todis, buongiorno convenienza!
14: Il rock migliore, 24 ore al giorno.
15: It's on Radio Rock.
14: Tutta un'altra storia.

0: State ascoltando Animal House. La fiera delle fiere on Radio
1: Rock. 14:35 minuti questa domenica 10 di maggio, ladies and gentlemen, siete collegati con la fiera delle fiere Animal House. Abbiamo parlato di un sacco di roba, di zoonosi sin da ieri, per vedere quelle più comunemente trasmesse dagli animali con cui veniamo in contatto, come possono essere il cane, il gatto. Abbiamo parlato un po' delle zoonosi del ratto, del grande reservoir di rabbia che è nel pipistrello. Adesso voglio andare su un ultimo argomento, da che non c'è tempo di parlare di tutto quello che vi vorrei raccontare su questo argomento, che trovo terribilmente interessante. Ce ne andiamo a conoscere uno dei grandi reservoir di patologie che più e più volte abbiamo sentito nominare: il mondo degli uccelli insieme accanto a quello dei suini. Effettivamente, se pensiamo alle varie influenze, siamo stati abituati a sentire già più volte parlare di influenza aviaria come di influenza suina. Perché proprio questi due animali? E perché, ve lo anticipo, sono in qualche modo collegati. Ve lo racconto dopo un brano di Biffy Clyro. Radio Rock, back in time.

Vanessa Biffi, Clairo, qui su Radio Rock, 14:41 minuti. Vi ricordo, signore e signori, che i nostri Alessandro Tirocchi e Maurizio Paniconi vi aspettano al Teatro Roma fino al 17 maggio con Morta Zia, La Casa è Mia. La zia Olga muore, i quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità fra litigate, sorprese, colpi di scena, e scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia. Una commedia esilarante per un'ora e mezza di risate fino al 17 maggio. Morta Zia, La Casa è Mia, al Teatro Roma in via Umbertide, zona Tuscolana, con parcheggio riservato. Per info e prenotazioni potete chiamare il numero 06 78 50 626, ripeto 06 78 50 626, oppure scrivere WhatsApp al 324 5498 051, 324 5498 051. Mi raccomando, qualificatevi in quanto ascoltatori di Radio Rock, perché per voi ci sono biglietti sempre ridotti. Allora, partiamo da un presupposto. Naturalmente, non solo i mammiferi possono essere reservoir di patogeni, possono essere anche animali più lontani da noi, come ad esempio i dinosauri, ovvero gli uccelli. I dinosauri che oggi sono ancora effettivamente in vita. Benissimo, gli uccelli sono un reservoir fantastico, soprattutto di virus, non tanto perché come i mammiferi siano tanto tanto simili a noi, ma perché volano. La cosa non è secondaria, nel senso che qualcuno che vola viaggia, e quindi anche comunità isolate di animali con cui noi non abbiamo tecnicamente un diretto contatto, non sono né animali ormai allevati né animali che vivono appresso a noi, beh, comunque si spostano. È la stessa ragione per cui sono pericolosi anche i pipistrelli. Oltre questo, volando sostanzialmente lasciano cagate ovunque, proprio a ruota libera, e di conseguenza, nonostante siano isolati da noi, il contatto indiretto è frequente. Oltre a questo, perché abbiamo una certa sfortuna, abbiamo deciso di allevare un animale che di per sé è una sorta di perfetto ospite di mezzo fra noi e gli uccelli. E questo animale, naturalmente, è il maiale. Brand new music right here.

Meritors, ladies and gentlemen, fra le nostre novità in alta rotazione, 14:46, quasi 47 minuti questa domenica 10 maggio. Ebbene, anche ieri mi avete scritto diversi messaggi in cui mi dicevate: ma io so che uno degli animali più pericolosi per le zoonosi è il maiale. Ora, perché è il maiale un animale pericoloso? Per una serie di, diciamo, coincidenze biologico-molecolari, anche in questo caso, perché i maiali hanno la caratteristica di avere la possibilità di essere infettati sia da alcuni virus di influenza umana, quindi che per loro sono zoonosi, ovviamente, perché noi siamo un altro animale, e virus che a noi fanno poco, ci fanno venire l'influenzetta, via, fine, e che possiamo passare al maiale. Ma la stessa cosa può succedere con i volatili, cioè ci sono dei virus di influenzette negli uccelli che possono essere trasmessi al maiale insieme. Non solo, questi virus, nello specifico influenza virus, che è un tipo di virus, influenza virus non significa qualunque virus che fa venire la sindrome influenzale, no, è un tipo di virus, è quello più pericoloso fra i virus influenzali, quello per cui si fa il vaccino, per capirci, che muta tutti gli anni. Ecco, esistono tantissimi influenza virus tipici degli uccelli, tipici degli umani, e nel maiale non solo possono infettare contemporaneamente lo stesso maiale, ma la stessa cellula. Ci sono cellule dei maiali, quando si verificano le epidemie di cosiddette influenze suine, perché poi evolvono nel maiale, in cui il virus influenzale aviario, il virus influenzale umano e magari anche quello suino possono stare nella stessa identica cellula. E questo per i virus è importante, perché più virus che ospitano, che infettano e si riproducono in una stessa cellula, possono scambiarsi dei pezzetti di materiale genetico. Non volontariamente, avviene per caso in realtà, ma al netto è quello che avviene, e di conseguenza scambiarsi dei pezzi, delle parti, delle funzioni. E quindi un virus degli uccelli, che tecnicamente sarebbe magari incapace di infettare gli esseri umani perché gli manca una proteina essenziale, scambia proprio quel pezzetto con un virus dell'influenza umana. Eccola lì che arriva la catastrofe.

0: a brand new Biggie!
1: Biggie Scancanensi, signore e signori. Benissimo, di conseguenza ecco là che le varie influenze suine, influenze aviarie spesso hanno degli ospiti intermedi come il maiale, in cui i virus si scambiano pezzetti e da queste ricombinazioni casuali possono uscire zoonosi molto pericolose, perché possono uscire virus che hanno quasi tutto di un virus aviario, quindi di un virus dei volatili, ma poi quella caratteristica che gli rende possibile infettare noi uomini. Si verifica il solito caso, non ci siamo veramente coevoluti, quindi la patologia è spesso molto grave, perché il patogeno non sa regolarsi, non sa agire nel contesto dell'essere umano, ma tuttavia ha le chiavi molecolari per entrare nelle nostre cellule. Capiamo dunque in maniera abbastanza semplice che di base tutti gli animali possono trasmettere zoonosi, e non solo, e ci sono animali potenzialmente, in potenza, ancora più pericolosi dei famosi ratti. Pensate al maiale, che può addirittura generare dentro di sé dei virus nuovi. Il topo e il ratto al massimo si limitano a passarli. E infatti pensateci bene, qual è la differenza fra il maiale che passa malattie, il cane che passa malattie, il gatto che passa malattie e i roditori? O ancora i pipistrelli? Beh, è chiaro che noi non li controlliamo, ma i roditori vivono vicino a noi, stanno ovunque e soprattutto li nutriamo noi. Guardate un po' il caso. Sarà una coincidenza che questa trasmissione di antivirus dov'è che è avvenuta? In una discarica, ovvero dove noi buttiamo rifiuti fregandocene, scusate il francese anche qui, sbattendocene il cazzo di quello che può succedere all'ambiente. Ecco qua. I roditori si avvicinano, si nutrono dei nostri scarti che dovremmo gestire in maniera differente, tanto utilizzarli noi la maggior parte, ma poi non buttarli così alla rinfusa nell'ambiente. Si sviluppano, superano i livelli che in natura potrebbero avere di numerosità della popolazione, e i virus hanno un serbatoio artificialmente nutrito, ma naturale, che è una bellezza. Alla fine, a combattere le zoonosi non bisogna ammazzare gli animali o sterminare popolazioni mondiali di ratti e topi. Bisogna solo gestire un po' meglio le nostre esistenze, in quanto umani tecnicamente capaci di farlo.

0: Yes, Ghost per chiudere alla grande questa playlist. L'appuntamento con il sottoscritto anche per questo weekend, infatti, termina qui. Io vi ricordo che se per caso non siete sazi della mia voce, potete andare sul sito radiorock.it o su tutte le principali piattaforme streaming e cercare i podcast che conduco. On the Rocks, scritto dall'amico e collega Daniele Innocenti, uscirà brevissimo una puntata, fra l'altro sono degli artisti che abbiamo ascoltato in questa playlist. È uscita martedì scorso la puntata dedicata a Otis Redding, l'avete capito già da questo. On the Rocks parla e vi racconta i grandi volti, i grandi eventi della musica rock, del genere che tanto amiamo. E poi Wake Up Pills tutti i giorni alle 5:30 in diretta, ma anche subito dopo in podcast, con la splendida sonorizzazione di David Guido Guerriero. Wake Up Pills vi racconta ogni giorno una piccola curiosità sul mondo che ci circonda, ovvero più o meno quello che io faccio la notte anziché dormire, farmi domande che nessuno si farebbe, trovare risposte e poi, a questo punto che le ho trovate, condividerle con voi. Noi in diretta ci sentiamo settimana prossima, sempre fra le 12 e le 15. A tutti voi, ciao!
1: Avete ascoltato Animal House?
2: Animal House
1: on Radio Rock.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
1: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
0: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
1: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
0: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
1: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Torna il Fioritutto,
3: l'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
2: Dove?
3: Da concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
2: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
3: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fioritutto, sali a bordo. Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
4: Reliance, il nuovo album dei Soen. La band guidata da Joel Ekeloff e Martin Lopez, tra le formazioni più autorevoli del progressive metal contemporaneo, torna con un viaggio sonoro intenso e diretto, dal forte impatto emotivo. Acquistalo nei formati CD, vinile e digitale. Non perdere i Soen dal vivo a Roma, Eur Social Park, domenica 6 settembre. Biglietti disponibili sui circuiti autorizzati e salvo esaurimento anche in cassa la sera dell'evento. Reliance, il nuovo album dei Soen.
5: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
6: Tigre, freschezza quotidiana.
7: L'11 maggio a Trastevere scocca una nuova scintilla. Da Trapizzino a Piazza Trilussa arriva la grande festa di VVL, Vignaioli del Vulcano Laziale. Dimentica tutto quello che sai del vino laziale. Non è solo una degustazione, è l'energia della terra viva che arriva nel calice. Vignaioli artigiani ti guideranno tra vini vulcanici, fatti di tensione e pura mineralità. Dalle 18, mescita a prezzi popolari, incontri con i produttori e naturalmente trapizzini e supplì per tutti. La scintilla. Il vulcano laziale si accende a Trastevere. Vieni a sentire come vibra la terra. Ti aspettiamo l'11 maggio, in Piazza Trilussa, dalle 18, per una festa da non perdere.
8: Questa è Radio Rock, 24 ore al giorno.
9: Get into the best.
10: Radio Rock,
8: tutta un'altra storia.

0: sera su Radio Rock Scolopendra. Scolopendroidi. I racconti della Scolopendra. On Radio Rock.
1: 16 minuti di questa domenica 10 di maggio. Sta per iniziare disgraziato appuntamento con i racconti della Scolopendra. Saremo qui fino alle 18. Iniziamo dopo Billy Idol.
0: Radio

0: riuscì a vedere una sorta di mille piedi che gli aveva uncinato il dito e scoprì che si trattava di una scolopendra. Scolopendra.
1: Che schifo!
0: Scolopendra.
2: Scolopendroidi.
0: Scolopendra.
3: Conti e Cillario.
4: Traditori, dice la povera gente.

0: queer energumeni e contro tutti quelli che mettono la maschera di V per vendetta sul posto dietro del passeggero in macchina, per molto, fare un po' di particolari.
1: Molto diffusa, molto diffusa. Quell'abitudine, ci piacerebbe davvero saperne di più. Quindi se al 3899-106-600 qualcuno dei signori che mettono la maschera di V sul retro dei sedili della macchina vuole farci conoscere quali sono le motivazioni per il filo, ma anche per il segno, in questo caso noi saremmo contenti di accogliervi. Ododone, anche domenica 10 di maggio, nonostante sia la festa dei tutti Tani,
0: ma veramente
1: la scolopendra,
0: solo laziali,
1: no? Non solo quelli, vabbè, non si possono mica fare tutti insieme, ragazzi, non si possono fare tutti insieme, sarebbe un casino, pensa il costo dei salatini. Nonostante tutto questo, Dodone, la scolopendra vai in onda
0: proprio così. Continuano le nostre inchieste, almeno per la prima ora, di scolopendra al 3899 106 e 600. Oggi pomeriggio, caro mio Cillone, cosa cerchiamo?
1: Cosa avete davanti ai vostri occhi in questo momento? Una istantanea di quello che avete davanti a voi, una descrizione, un'immagine, una descrizione immagine.
0: Voglio sapere un po' lo scenario nel quale vi trovate in questo preciso istante.

0: Let's have a four cutie punching the flowers. La novità assolutamente da votare sul sito radiorock.it. Si inizia punchingando i flowers e poi si finisce con le mottole.
1: Mottole, certo, le Giorgio Mottola.
0: Giorgio Mottola. E come si chiama quell'altro che c'ha il nome sempre divertente? Come si chiama? Dai, quello di Piazza Pulita.
1: Ah, oddio, Nello Trocchia.
0: Nello Trocchia, a punchingare Nello Trocchia. E come si chiama? Scavo? C'è uno scavo?
1: Nello Scavo.
0: Sei comunque incredibile.
1: All'interno dello scavo, proprio.
0: E c'hai un ragazzino che ti nasce.
1: Ti nasce Scavo,
0: ti
1: poi.
0: Ti chiami Scavo di cognome e lo chiami Nello.
1: È proprio così, è un po' particolare.
0: Ti vuoi divertire per tutta la vita, evidentemente.
1: Attraverso tuo figlio, insomma, questo è evidente. Vabbè, fanno i matti apposta, chiaramente, questi. Insomma, punching the flowers, vabbè.
0: Incredibile, guarda che vergogna.
1: Comunque, 3899, 106 e 600, istantanea delle vostre vite. Cosa avete davanti agli occhi in questo preciso istante? Descrivetecelo, ma va bene, anche se ci mandate un video, sì, una foto, poi ci pensiamo noi. In questo caso video e nota audio, caro Cillone.
0: No, vabbè, questo è ottimo, 10 e lode.
1: Sentiamo, anzi, vediamo, sentiamo quello che è.
2: E si pedala, e si pedala.
1: La caselina.
0: E si pedala,
1: e si pedala.
2: Belli, scolopendi, buona domenica.
0: Buona domenica a te,
1: signor misantropo.
0: Cosa porta uomo misantropo a pedalare su strada asfaltata alle 15:18 minuti di domenica 10 di maggio?
1: Forse gli duele l'amor, caro Cillone.
0: Io credo di sì. Io credo di duele l'amor.
1: 3899 106 e 600. Cosa avete davanti ai vostri occhi in questo preciso istante? Raccontatelo alla Scolopendra su Radio Rock. Arriva.

0: Santana su Radio Rock, Corazon Espinado, 15 e 23 minuti, la scolopendra.
1: Costosissimo Corazon Espinado, ci è costato veramente da tanto, dovremo licenziare fino a 3 per questa storia qui, però ci divertiremo come matti.
0: Dodone, sempre ridere, licenziare.
1: Mancano 5 secondi alle 15 e 23. In questo momento un secondo, incredibile, solo la scolopendra queste notizie. Domenica 10 di maggio, Dodone. Quello che avete davanti ai vostri occhi, l'istantanea di ciò che c'è davanti a voi.
0: Proprio così ci scrivono su Telegram.
1: Allora, Paolo.
0: Oh, Paoletto.
1: Lo scenario che mi trovo davanti è quello di chilometri di cemento grigio, che non si sa dove finisce e dove inizia il cielo, altrettanto grigio. Puntini, sospensione. Ai piedi ho dei calzini di Spider-Man.
0: Ma chi l'ha chiesto però?
1: No, veramente nessuno.
0: Io capisco la fissa per i piedi, cioè, però ragazzi,
1: ma perché tutti questi piedi alla scolopendra? Non li abbiamo chiesti, o forse sì? 899 106 600, continuate a descriverci lo scenario che avete davanti in questo momento.

0: Signori Cage di Elephant, questa era Dance. Dance e basta, solo due. Solo due dance.
1: Solo due, perché?
0: Solo due dance.
1: Perché io stavo.
0: La terza dance. Sì, capito. Se andava sul. Se andava sul premium.
1: Sul penale.
0: Se andava sul premium e sul penale. Sul premium e sul penale, che a volte le due cose coincidono, almeno quando si tratta dell'applicazione della scolopendra. 15-27 minuti. Oh, Dodone, che facciamo? Ma che cos'è questo luogo?
1: La scolopendraccia, luogo del genere. Vi stiamo chiedendo di raccontarci cosa avete davanti ai vostri occhi in questo preciso istante. Molto importante. Arriva messaggio di Anama.
0: Anama.
1: E con un'immagine molto poetica, Matteo. Si guarda fuori dalla finestra.
0: Una cosa meravigliosa. Ma è Italia questa?
1: No, sembrerebbe di no. Anche da... dal cortile con la bicicletta e dai tetti, diciamo, delle case. Non sembrerebbe Italia, sembra Europa, però sembrerebbe in Europa.
0: Pensate, Anna, ma fa ancora le rapine in bici. Cioè, pensavo che fosse una cosa del passato, invece si vede che ha mollato e poi adesso forse ha ricominciato. L'ha sempre fatta all'estero, fra l'altro, quindi.
1: E poi la vostra viva voce, sentiamo.
2: Ragazzi, buona domenica.
0: Buona domenica.
2: Io davanti c'ho il Monte Grappa.
0: Ah, buono, eh. Questo è molto buono. Monte Grappa, ottimo luogo per ascoltare la scolopendra. Uno dei top 10.
1: 3899 106 e 600. Cosa avete davanti ai vostri occhi? Una bella istantanea della vostra vita. 15 e 28 minuti su Radio Rock. Arrivano i Pantera.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Fandastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio.
1: Ti aspettiamo da Rosati Auto in piazzale Caduti della Montagnola 25. grupporosati.it.
2: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
3: Valigia pronta?
4: Sì.
3: Documento preso?
4: Certo.
3: Bagaglio a mano?
4: Eccolo.
3: E il parcheggio?
4: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
5: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
6: Groenlandia,
7: Sky Italia,
6: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
7: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
6: solo al cinema dal 21 maggio.
7: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
6: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
7: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
6: Francesco Totti,
7: Carlo Verdone,
6: Zico e molti altri.
7: Musiche di Piotta.
6: Info e biglietti su nexostudios.it.
8: Tutto quanto passerà.
9: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 2 paghi 1. Passata di pomodoro datterino o ciliegino, cuore mediterraneo, 2 pezzi, a 1,49 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza!
11: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
12: We can have a party in there.
11: Stai ascoltando
12: Radio Rock.
11: Tutta un'altra storia.

0: Save the Queen su Radio Rock, 15 e 41 ce l'hanno fatta alla
1: fine. Non mi pare. Avevano detto dici? Così, non mi pare.
0: Cioè, poi se n'è andata. Se n'è andata.
1: Cioè, che ne so.
0: Si è fatta una vera sola.
1: Scalette. Può essere. Comunque.
0: Può essere tutto, può essere.
1: Quel caso, però, God, comunque, credo che in caso avrebbe potuto comunque intervenire, invece non è successo, ragazzi. Una delle tante promesse che ci sono state fatte che non sono state mantenute, come quella impegnati tanto e raggiungerai i tuoi sogni, uguale God Save the Queen, stessa identica cosa. Andiamo avanti.
0: 3899 106 e 600, cosa avete davanti ai vostri occhi in questo preciso istante? Abbiamo bisogno di un'istantanea della vostra vita, va bene anche una foto, un video o una descrizione.
1: Sì.
0: Allora, dove andiamo? Cioè, da Marta, la Galleria Appia, la splendida Galleria Appia.
1: Marta, mi raccomando, controlla la Dio un giorno disse, ora creerò Marta, così che la Galleria Appia sia sempre al sicuro. E da quel momento, Dodone, la Galleria Appia non è più stata in pericolo. Ed è bellissimo, grazie Marta, continua così.
0: E poi, ciao Scolopendri, ecco cosa ho davanti a me. Una pazza, una matta. E sentiamo quello che possiamo. Ma non potete vedere video di balletti su Corazon e Spinato.
1: Oh mio Dio. Ma io propongo arresto immediato per questa persona che danza. La danza, Dodone, come veicolo sempre di tendenze terribili. Terribile, accesso diretto alle droghe, via libera al demonio.
0: No, questa è la danza.
1: Sì. Brand new music right here. Brand.

0: One on One Siri Europe su Radio Rock, novità da votare sul sito radiorock.it.
1: Tutto vero, oh Dodone, continuate ad utilizzare il 3899-106-600 per mostrarci quello che avete davanti ai vostri occhi. Vanno bene foto, vanno bene le descrizioni, vanno bene... Basta, basta così, basta.
0: Potete inviare capodogli.
1: Non mandate altro.
0: Smettetela di mandare delfini e capodogli.
1: Per favore.
0: Alla scolopendra, ve ne preghiamo.
1: Per favore, ok, sì. Uno ce lo siamo mangiato, l'altro pure. Gli altri abbiamo pure il terzo picchiato. Non sappiamo più che fare. Sappiamo veramente più che fare. Quindi per piacere basta capodogli, solo immagini e descrizioni di quello che avete davanti ai vostri occhi in questo momento.
0: Allora,
1: grazie.
0: E ci scrive il signore Ozaki.
1: Ozaki.
0: Io ho davanti la lavastoviglie da svuotare. Da svuotare e con tutti i bicchieri.
1: Ma c'ha solo bicchieri.
0: Solo bicchieri.
1: La riempita solo dei bicchieri. Ma che ha fatto? Bicchieri, poi peraltro anche bicchieri di un certo livello, di gran lusso, per gran vino, solo bicchieri e una bottiglia, fra l'altro fammi dare un'occhiata a sta lavastoviglie, l'ho cambiata da poco, sembra superiore alla mia.
0: Quanto costa? Perché la mia si sta per rompere.
1: Costa.
0: Tipo sopra i 400,
1: no? Anche meno, però meno. Fa schifo poi.
0: Cioè
1: la puoi pagare anche meno. C'è scritto che fa schifo.
0: Però ti uccide.
1: Però insomma quello poi è una scelta tua, Dodone. È una scelta tua.
0: Ok, molto
1: fa
0: bene.
1: Schifo, puoi pagare meno.
0: Credo che sceglierò quella che fa schifo.
1: Io pure lo so.
0: Perché uccide.
1: Ma non è vero, è bellissima.
0: Bellissima
1: la sua, è regalata mamma. Grazie mamma,
0: ecco,
1: e tanti auguri
0: affamone
1: a tutte le mamme. Tanti auguri a tutte le mamme. Fra l'altro non solo mamma, ma 100 parenti insieme. Quindi ho offeso gran parte della famiglia dicendo questa cosa. Ma che non c'entrano i piatti. Ma anche mamma, questo è il testimone. C'ho dei piatti piani, molto alti, che non c'entrano, e quindi è un problema perché ne utilizzo tanti.
0: E forse l'umanità non ha raggiunto ancora queste tecnologie che permettono anche ai piatti piani particolarmente larghi di entrare nelle lavastoviglie.
1: È quello, il problema è quello.
0: Comunque, sentiamo la vostra via.
2: Mentre l'ascoltatore diceva Montegrappa, io stavo a via Montegrappa, a Colleverde.
0: Attenzione, però, attenzione.
1: Ragazzi, non mentite però, non mentite. Perché sennò, comunque questo ti dà l'idea, Ti dà l'idea, secondo me c'è una legge, questo dimostra che statisticamente questa radio è super ascoltata, Dodone, perché uno sta a Grappa e l'altro sta via Grappa e ti fa capire, no? Ti fa capire, non so cosa, ma ti fa capire.
0: Fa capire, a me ha fatto capire tantissimo. Purtroppo tocca a Anna al lavoro,
1: no.
0: Anna al lavoro. È possibile sentire Master of Puppets? Grazie Scolopendroidi. Col cazzo.
1: No, mi dispiace un botto perché proprio, cazzo, non si può. Purtroppo non si può.
0: Non si può.
1: Mi dispiace.

0: di Metallica, questa era Master of Puppets. Detto questo, Don, dammi una mano. Allora, sì, era uno scherzo quello sulla lavastoviglie. Funziona alla grande.
1: È vero, funziona alla grande.
0: No, perché sto scrivendo il messaggio a mamma. E funziona alla grande. Sì. No, funziona benissimo. Funziona benissimo. Mami, che dici?
1: Mammina.
0: Mammina. Troppo. Mai chiamato. Troppo poco.
1: Mami, sì.
0: Oppure niente. Funziona benissimo.
1: Bellezza.
0: Punto esclamativo. È schifo. Punto esclamativo. Uno. Uno solo.
1: Sì, tre. Okay.
0: Sembri. Non scherzo quello sulla lavastoviglie. Funziona benissimo. Basta, ma purtroppo gli auguri li avevo già fatti, allora sennò qua si sta benissimo. E tanti auguri della festa, vabbè.
1: Rovinato tutto, questa cosa. La lavastoviglie dei piatti piani che non entrano a perfezione.
0: Dopo il giorno della festa della mamma, devo dire questa cazzata.
1: Vabbè, se è venuta fuori, ti hai fatto bene a far uscire questa verità.
0: Aprire il proprio cuore.
1: Esatto. Cioè,
0: aprire sempre il proprio cuore. Ricordatelo, mamma. Ricordatelo, mammina. Hai segnato tu.
1: 106 e 600 che si chiede.
0: Cosa avete davanti ai vostri occhi in questo momento? Rivelatecelo.
1: Sentiamo.
2: Questo è lo scenario.
0: Attenzione. Vediamo un po'.
2: Ho staccato le due di notte. Ancora devo andare a letto. Sono andato stamattina in laboratorio a fare le ultime cose, le pulizie. E vi sto ascoltando piacevolmente.
0: Allora, vediamo un po'.
2: Se vi va, che per me è sempre l'8 maggio. Sì. Però se vi va, mi vita con la splendida voce.
0: Mi va, ma non si può. Splendida voce dormente.
2: E anche il cielo è perfetto.
0: Ci va, ma non
2: dopo un anno che ho perso mia mamma, quindi
0: malissimo.
2: Va bene così. Ciao ragazzi.
1: Un abbraccio, il più grande del mondo, al signore Marco, e non possiamo che esaudire la sua richiesta.
0: Ma certo, Marco del nostro cuore.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania, Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: torna il Fioritutto,
1: l'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
0: Dove?
1: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
0: Sì, avete capito bene. Quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
1: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fioritutto, sali a bordo. Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Carta igienica 4 rotoli Gently 3 pezzi a 2,98 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: La migliore musica rock tutto il giorno.
6: Just like that!
7: Radio Rock.

0: Stai ascoltando
1: i racconti della scolopendra on Radio
2: Rock. La scolopendra, ovvero la crociera dei sogni, caro.
3: Vero.
2: Cullone, Piero 18 qui su Radio Rock. Continuate a scriverci al 3899 106 e 600. Tra pochissimo torniamo.

0: Signor Esimio, dottor Manson, questa era Sweet Dreams Are Made of This.
1: Questo cos'è?
0: Questa è una cosa che ci fanno delle... Aspetta.
1: Cosa sono?
0: Non mi ero mai accorto questa cosa, che ci fosse la presenza di Krakens. 16:10 minuti, domenica 10 di maggio, Dodone. Cosa stiamo chiedendo? Non mi ricordo più.
1: Vi stiamo chiedendo cosa avete davanti ai vostri occhi in questo preciso istante, un'istantanea e delle vostre vite. Va bene, una foto, un video, una descrizione, foto con Lavrov in cui raccontate di come erate contenti quando state alle medie insieme.
0: Oppure la sfida con i Beyblade, con Lavrov. La sfida dei Beyblade con Lavrov.
1: Sentiamo la vostra via voce anche però.
0: Sì.
2: Cari, carissimi scolopendri,
0: Marena.
2: Mia mamma è mancata un po' di tempo fa, pochi giorni fa, una quindicina.
0: Maledizione.
2: Però mi fa piacere ricordarla. E grazie per queste cose che state facendo. Ciao.
1: Grazie a te, Amarena, grazie a te.
0: Un abbraccio meraviglioso e profondissimo per la nostra amica Amarena o Dodone.
1: Poi scrive Anto, davanti ai miei occhi, no? Un'installazione di arte contemporanea. Ci sono graffiti.
0: Ho perso Anto, ecco qui.
1: Ma ci sono anche tanti induenti iettati a terra, Matteo, così lasciati là, abbandonati.
0: Questo sembra il letto di una festa, il letto presente a casa in cui è stata organizzata una festa delle medie, traslato sull'asfalto, semplicemente. Erano così i letti, con tutte queste cose che si capivano sopra. In mezzo c'era il museum che veniva naturalmente zottato. Brand new music right here. Brand.

0: Stones su Radio Rock, 16:16, Matteo. Oh! È una cosa curiosissima questa. No, che ci frega di tutto.
1: Numero di Gigi Eri.
0: Mamma mia, Didi.
1: Il Didi che sta...
0: Che fa adesso Didi?
1: Giocando in questo momento, cioè giocando, allenando in questo momento, è impegnato con una partita sul campo della Fiorentina in un'entusiasmante Fiorentina. Genoa, DDR, allenatore del Genoa. Oh, Dodone, veramente cardiopalma, questa partita.
0: Ah, c'è il cardio, vedi?
1: Fiato, guardalo lì, sospeso.
0: È sospeso, vedo.
1: Che non si faccia male quel fiato.
0: Allora, sentiamo la vostra viva voce. Cosa avete davanti agli occhi in questo preciso istante?
2: Ciao, Scolopendri. Alla prima, al volo, ho sentito che Spider-Man. Stavate parlando di tal...
0: Sì, Spider-Man, questo.
2: Nello scavo. Nello allora, scavo, quando è nato mio figlio, 10 anni fa, nella stanza accanto stava partorendo la signora Piazza, ok? Indovinate il padre che nome gli ha dato al piccolo bambino che di cognome fa Piazza?
1: Piccolo bambino.
2: Indovinate un po'? Ciao ragazzi, vi voglio bene.
1: Non lo so. Non lo so perché... Non lo so, non veramente, questo dato non lo so. Fosse stata una bambina avrei detto Antonella detta Nella detta Nella Piazza. Ma essendo bambino con Piazza, assolutamente, ma ben oltre le mie capacità normali, figuratevi quelle delle 16:18 di domenica, figuratevi.
0: Facci sapere, signore Spider-Man, e facci sapere, insomma, qual era questo nome che siamo rimasti sospesi come...
1: Piazza Spaccio!
0: Infatti, potrebbe essere, assolutamente, beh, un bel nome per un bambino.
1: Di Spaccio!
0: E non a proposito di Spaccio!
1: No.
0: Ecco, proprio non a proposito di Spaccio, senti qua la via voce di... Monsignore Giuliano.
3: Buonasera, io sono in macchina.
0: Giuliano Leone.
3: Quello che vedo davanti a me è una calamita sul cruscotto.
1: Bellissimo.
3: Con l'effigie di Dodo Conti e Matteo Cillario.
1: Guarda, questa è bellissima.
3: E sotto la scritta non correre, Giuliano.
1: Bellissima. Bellissima dica questo. Fra l'altro mi mancava tantissimo la voce di Giuliano. Sono contento che negli anni siamo riusciti a migliorare questo Giuliano Leone. Ricordi quando l'abbiamo conosciuto, Dodone, che andava... in quel luogo che lui definiva il poligono di tiro con gli animali.
0: Mamma mia,
1: veramente una brutta cosa. Adesso non lo fa più e non corre neanche con l'automobile.
0: Beh, insomma, qualche volta ci guarda negli occhi e corre, Matteo.
1: Mentre ci guarda,
0: gli piace fare così. Che ci fare?
1: Un po' di provocazione, effettivamente, questo ragazzo. Ancora.
0: Cosa avete davanti ai vostri occhi? 3899-106-600. Continuate a raccontarlo alla Scolopendra. Se Dio vuole, noi qui fino alle 18.

0: Rhapsody Primal Scream. Questo era Rocks. Rocks, non novità. Non novità,
1: novità. No, assolutamente non novità. E come si reagisce, caro Cillone, quando ti inviano una foto della tua auto parcheggiata?
0: Si reagisce con il... anche se non è un gruppo, WhatsApp. Scrivi Cillone ha lasciato il gruppo.
1: Sanno dove sei, ti hanno trovato.
0: È proprio così.
1: Vuol dire questo.
0: Mi hanno trovato. E cosa potrebbero trovare in quell'auto?
1: Sono in auto, scrive il nostro ascoltatore Silvano. E fino a poco fa mi trovavo casualmente qui per vedere dove viene trasmessa Ottima Musica, allegata foto della sede di Radio Rock con tanto di auto di Cillone parcheggiata all'esterno.
0: Dio santo, è vero, proprio quella lì in fondo. Al centro dell'immagine, naturalmente, a queste foto si può anche seguire un semplice messaggio scritto solo due parole e un punto. Vi vedo. Punto.
1: Ti sto guardando
0: in questo momento.
1: Poi Spider-Man, il signore Spider-Man ci spazza via con la risposta, Matteo, alla questione come si chiama la bambina di cognome Piazza. Il bambino Piazza si chiama Vittoria, ovviamente.
0: No, però scusami,
1: non è chiaro.
0: È un bambino, adesso. Cioè, non vorrei risultare un mostro, però allora non ho capito. Bambino Vittoria. Vabbè, può essere, ragazzi. Bellissimo. E ci sta assolutamente. E poi Dodone, davanti agli occhi del piccolo principe, c'è un meraviglioso gatto. Un meraviglioso gatto steso in questo momento su quello che sembra un puff di pelle, ma veramente umana.
1: Credo di sì.
0: Di anziano in particolare, sembrerebbe
1: la migliore.

0: Get Your Brits Out, signori Kneecap su Radio Rock, 16 e 27 minuti, la scolopendra ancora qui.
1: Tutto vero, oh Dodone, cosa avete davanti ai vostri occhi in questo momento? Ce lo state raccontando al 3899 106 e 600, cosa abbiamo Dodone?
0: Allora, la cosa molto importante è una perla da via Nettunense, ora in diretta, papà, sia vita mia.
1: Non ci credo.
0: Su un telone di un furgone, di un camion, carocellone, nella formazione qua, oltre a papà sia vita mia, sono presenti o Vesuvio, a Luna e o Gesù Cristo. Gesù Cristo, Matteo, Gesù Luna Cristo, e Vesuvio.
1: Gesù Cristo che compare gigante, molto più grande del Vesuvio stesso, ecco, da sì, dietro. Sì. E l'orizzonte del Vesuvio. E poi c'è sotto anche una frase impeccabile: piangi perché parto, ma prega che io ritorno. Incredibile,
0: mio
1: ragazzi,
0: Dio.
1: Incredibile, bellissimo. Bellissimo, si capisce, si riferisce al signore del camion, che a questo punto è diventato uno degli idoli, uno dei grandi amori della scolopendra. Oppure che si riferisca invece al Signore Gesù Cristo Dio.
0: Sempre molto devoti questi tir, questi autotreni, Matteo, sull'autostrada, dove insomma spesso si vedono anche delle immagini del Signore Pio Padre.
1: Pieno dei Padre Pii, pieno dei Padre Pii questi camion, va forti, chissà perché.
0: Chissà perché, chissà perché. 3899 106 e 600, una istantanea delle vostre vite, cosa avete davanti agli occhi in questo preciso istante.

0: Plus, la radio digitale.
1: Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma,
0: Frosinone,
1: Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
2: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia.

0: Fis Fandastic con grande panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
1: Ti aspettiamo da Rosati Auto in via Salaria 665, via Tiburtina 1143. grupporosati.it.
2: Torna a Roma ARF, il Festival del Fumetto. Il 14 maggio all'Istituto Cervantes, Piazza Navona, Mafalda e la Pimpa, talk e firma copie con Altan. Dal 22 al 24 maggio alla Città dell'Altra Economia, Testaccio, Area Kids, mostra Orbit Orbit, talk show e firma copie con Caparezza. Dal 29 al 31 maggio alla Garbatella, tra Casetta Rossa, Villetta Social Lab e Hub Culturale Moby Dick, self dell'editoria indipendente, mostre, formazione e autoproduzione. Info su arf.it.
3: Chi è?
4: Freddo.
3: Brrr. Chi è?
4: Rumore.
3: Chi è?
4: Sprechi.
5: Sprechi.
4: Sprechi.
3: Ah, siete voi? Sempre puntuali?
4: Freddo.
5: Sprechi.
3: Da oggi non più.
6: Da Store Lab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Store Lab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storelabsrl.it.
7: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
8: Tigre, freschezza quotidiana.
9: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
10: Oh papà, sarà la prima parola.
11: La laminectomia lombare.
10: Andava bene anche mamma.
12: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
13: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
14: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
15: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
14: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
16: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
17: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
18: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
17: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
18: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
17: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
18: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
17: Valentino Auto mobili.it.
19: Stai ascoltando i racconti della Scolopendra on Radio
20: Rock. Siamo nella seconda parte di racconti della Scolopendra di questa domenica 10 di maggio. Torniamo dopo i sciori Police.
19: Radio Rock, back in time.

0: Il classico dei signori Police su Radio Rock, 16:42, la scolopendra.
1: Ovvero Dodone, la trasmissione degli sportivi della domenica, Dodone, 16:42, l'istantanea di quello che avete davanti ai vostri occhi in questo momento, inviatecela.
0: E sportivissimo signore Marco, che ci racconta la sua domenica attraverso questa immagine, una lattina di peroni, caro Cillone. Semplicemente.
1: Vedere, fammi vedere. Aspetta che non la trovo. Eccola qua. Pensa, prodotta in Italia. Incredibile. Cosa c'è scritto? Ah no, poi sopra ci battono forse un po' troppo pure. Indiscutibilmente italiana.
0: Un po' fasci, qua.
1: Ragazzi, nessuno ha detto niente, Così ci fate pensare. Ovviamente la Peroni del nostro amico Marco è rigorosamente chiusa perché non è l'orario.
0: Ma figurati. Brand new music right here. Brand new music. Brand new music. Brand new music. Hey!

0: La novità di signori Liz Fiba, questa è 17 Re Ododone, novità che naturalmente siete obbligati ad andare a votare sul sito radiorock.it, non ci si può tirare indietro, dannati bastardi.
1: Scropendere la quarta volta da stamattina che passa sta canzone, penso che non siano più 17 i re, effettivamente potrebbero essere di più a questo punto.
0: Il maiale!
1: Non confondersi, mi raccomando.
0: Non confondersi mai. Sai, ci ho pensato. Poteva succedere, poteva tranquillamente succedere.
1: Non confondersi.
0: Anche a me, Ododone, pensa che ci manda una foto, il signor Walter, in questo momento, pochi attimi fa, in visita al Colosseo non quadrato.
1: Ah.
0: Quindi al Colosseo non quadrato, quindi quello tondo, e commenta così.
2: Sì, via desti spicci.
0: Comunque sto lavorando, aperta parentesi, comunque sto lavorando per Dio, sta lavorando.
1: Ah, lui lavora per
0: in
1: Dio.
0: Questo momento. Ma com'è? Come si fa? Si contatta, c'è un'info chiocciola oppure si può andare direttamente?
1: Il titolare.
0: È proprio lui, è proprio il capo dei titolari. Oh, santo cielo, sei arrabbiato, hai visto? Sei arrabbiato subito.
1: Parte lui questa canzone.
0: E fatela via bene, oh.
1: Cosa avete davanti ai vostri occhi in questo preciso istante? Raccontatelo alla scolopendra al 3899 106 e 600.

0: Signori, Wishbone Ash, Errors of My Way su Radio Rock, 16 e 56 minuti, la scolopendraccia.
1: Ah regà, Tranzolli, il problema non so l'errori, ma come ci si riarse, no?
0: Madonna, questo, che bello!
1: Uno dei detti più famosi della città di Padracchia, da dove finiamo entrambi. Oh, Dodone, domenica 10 di maggio. Chi siamo? Cioè, cos'è?
0: Cos'è la scolopendra? Questo è di difficile da capire.
1: Non lo capisco.
0: Trovata grazie alla sonda Voyager, che in questo momento continua a mandare messaggi senza senso.
1: Stronzo chi legge.
0: Dallo spazio profondo. Chissà cosa vorrà dire quel messaggio dal computer, Matteo, della sonda Voyager. Stronzo, infame chi legge.
1: Posso dire che però anch'io ci rimarrei male. Se pensi di essere l'unico oggetto prodotto all'uomo che è stato spedito a fare...
0: Sì,
1: cioè proprio cioè, sei l'oggetto più sfigato che il genere umano, cioè senza amore, credo, impedito di amare.
0: A questo punto tipo un giorno luce dalla Terra, una cosa del genere, miliardi comunque.
1: Andiamo a verificare,
0: Verificare. Ho detto una cazzata, mi ammazzo.
1: Lo diciamo, è gravissimo.
0: Ti tolgo la vita, Matteo, qua in diretta. Facciamo,
1: ci sono dei redattori pronti a colpirti alle spalle,
0: E poi, comunque, vi stiamo chiedendo che cosa esattamente.
1: Cosa avete davanti ai vostri occhi in questo momento? Qual è lo scenario che vi si para davanti?
0: Allora, signore Danny.
1: Danny.
0: E ci invia due foto, Matteo. Paesaggio agricolo, colline. E si gioca con aquiloni e palloncini.
1: Ma sono vere queste colline? Sai che c'è una parte della prima foto a destra che mi lascia qualche dubbio. Devo dire, comunque sono anche due persone diverse nella foto, non si capisce quindi se si tratta di Danny o no. Nella prima giovane ragazzo che non si capisce, è fine della descrizione. Nella seconda una vendita dei palloncini. Questo è lo scenario, ragazzi, noi ci limitiamo veramente a descrivervi quello che stiamo guardando. Magari c'è un grandissimo, anzi sicuramente c'è uno splendido significato che noi non stiamo cogliendo.
0: Comunque, palloncini a 2 euro, Matteo, recita il cartello, io mi sa che me fiondo.
1: Ma pensate a

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Ciao, sono Alessandro Tirocchi.
1: Ed io Maurizio Paniconi.
0: Vi aspettiamo dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma con
2: Morta zia, la casa è mia.
0: La zia Olga muore e quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità.
1: Tra litigi, sorprese e colpi di scena
0: scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia.
3: Ho detto che è mia.
1: Ha detto
3: casa è mia.
0: Dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma,
2: Morta zia, la casa è mia.
0: Info e prenotazioni 06 7850 626 oppure WhatsApp al 324 5498 051. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
4: Torna il Fiori Tutto,
5: l'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
4: Dove?
5: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
4: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
5: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto, sali a bordo. Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
6: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
7: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
6: Dinanzi a richieste inconcepibili,
8: me va tutto un po' più grosso?
6: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
9: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
10: Oh, papà, sarà la prima parola.
11: La laminectomia lombare.
10: Andava bene anche mamma.
12: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
13: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
14: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
15: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
16: Enough talk! It's time to...
17: Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
18: Radio Rock.
17: Tutta un'altra storia.

0: Three Dice Race, questa era Sultans of Swing, che ci porta all'ingresso dell'ultima ora di Scolopendra di questa domenica 10 di maggio. Oh Dodone, cosa stiamo chiedendo a questo popolo di popoli?
1: Vi stiamo chiedendo di raccontarci cosa avete davanti ai vostri occhi in questo preciso istante, caro Cilone.
0: Proprio così, Dodone, e... Adesso? Sì,
1: cioè.
0: Ma allora, Dodone, mentre ci stanno continuando a raccontare cosa hanno davanti ai nostri occhi, quello che è capitato davanti ai nostri occhi è questa notizia, devo dire, Dodone, che ci ha rattristati, devo dire, ci ha rattristati molto, che arriva direttamente dalla vita politica di Ferrara, dove una grande nuova esperienza non sembra destinata a decollare.
1: Sì, l'esperienza di Alan Fabbri, sindaco di Ferrara, in realtà dal 2019 anche rieletto, ma sostanzialmente il primo sindaco di destra di Ferrara dal dopoguerra. Caro Cillone, si è reso protagonista insieme a l'assessora Francesca Savini, con delega al PNRR.
0: Dai, mancava Anagrafe
1: e Stato Civile, candidata nella stessa lista anche lei in passato a primo cittadino. Si sono resi protagonisti di uno schianto in auto, fortunatamente tutte e due illesi, nessun problema sostanzialmente, ma insomma un problema in realtà c'era, perché l'assessora alla guida, Matteo, aveva un tasso alcolemico di 3 volte superiore al consentito. Ai ai ai, cioè loro sono andati a bere e poi serenamente con la loro Land Rover si sono fatti un bel giretto e quindi appunto siamo arrivati a questo schianto. C'è stata una polemica e si è dovuta dimettere. Bella storia.
0: La bellissima storia. Signora Savini si è poi dimessa nella tarda mattinata di sabato 9 di maggio, che sarebbe poi anche, per un caso incredibile, Dodone, la giornata di ieri. Quindi terremoto nella vita politica di Ferrara. O Dodone, che vive questo momento non particolarmente felice, ma devo dire molto molto emozionante. Brand new music right here. Brand new music. Brand new music. Brand new music. La musica nuova su Radio Rock.

0: Station su Radio Rock, 17 e 18 minuti, ancora qui la scolopendra.
1: È la 70esima volta che incontro, sai, nella zona quella in fondo degli articoli, sì, sui siti dei giornali, in questo caso il Fatto Quotidiano, quella zona con migliaia lo usano già, dimagriti mille.
0: E noi no,
1: noi no.
0: Dobbiamo correre.
1: La 70esima volta che incontro questo, le leccate dei cani non sono amore. Ecco cosa significano davvero. Mm. Perché dovete rovinare la nostra unica gioia? L'unica gioia che abbiamo nella vita è raccontarci, a questo punto la bugia, evidentemente, secondo il Fatto Quotidiano, che quelle leccate siano una dimostrazione di amore. Invece ci volete togliere questa cosa qui. Bravi, bravi. Vediamo se il mondo migliorerà o peggiorerà, vediamo.
0: Anche su Ansa c'è qualcosa di interessante. Forti dolori articolari? Fai questo appena...
1: No, veramente, non
0: devi
1: ci credo.
0: Cliccare, devi
1: no,
0: cliccare.
1: Non ci credo.
0: Dov'è cliccare, che... clicca, clicca.
1: Dov'è che lo clicco? In fondo?
0: Sei forti dolori. Dov'è questo appena...
1: E questo con i ceci? Sì, stanno i ceci, stanno quella cosa, quelle cose strane, quelle cose sembrano... no, non voglio dire cosa sembrano, un po' perché non lo so e un po' perché fa paura. Le cose per dimagrire, una specie di alveari che ti mostrano che farebbero... E dimagrire, vabbè, non lo sapremo mai, Dodone, niente. Andiamo avanti così, con la nostra vergogna, il nostro schifo.

0: Island of Love, questa era Big Whale su Radio Rock, dove c'è la scolopendra Ototone. Piano piano si avvicina all'ultima mezz'ora di questa domenica 10 di maggio.
1: Proprio così, caro Cillone, vi stiamo chiedendo di raccontarci cosa avete davanti agli occhi in questo preciso istante. Cosa scrivono?
0: Gianluca dice: davanti a me spiaggia brutta e triste,
1: no,
0: ma pur sempre spiaggia.
1: Con questo climetto oggi a Roma
0: deve essere una spiaggia libera, Dodone. Ti ricordi come la ex ministra del turismo parlava delle spiagge di Siena? Non me lo dire, guarda, non me lo dire, che mi perdo la testa, perdo la testa, perdo la testa. Parlava delle spiagge libere, ti ricordi? Macchine ribaltate in fiamme,
1: tossicodipendenti, siringhe che vengono fuori dalla sabbia, Matteo. Questa è la spiaggia libera per l'ex ministra Santanchè.
0: Spari di Uzis. È così, speriamo che Gianluca non si trovi in pericolo in questo momento su una spiaggia libera.
1: Sicuramente sarà in pericolo se è libera la spiaggia, caro Cellone, mentre davanti ai nostri occhi c'è una notizia fresca fresca su Lanza. Giuli, il ministro Giuli, l'esoterico no. Ministro Giuli, licenzia i dirigenti del ministero dopo il caso Regeni. Decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del MIC, uomo di fiducia del sottosegretario Fazzolari, capo della segreteria e la capo della segreteria personale del ministro, quindi due licenziamenti. Giuli ha azzerato tutto il suo staff,
0: no.
1: Dice ANSA. Il primo non avrebbe vigilato sul documentario di Giulio Regeni, a cui il ministero ha negato i finanziamenti. La seconda, sempre secondo il Corriere.it, non si sarebbe presentata all'aeroporto e non avrebbe quindi partecipato alla missione del ministro a New York.
0: Che doveva fa?
1: Quindi c'è chi ha pagato per il caso dei mancati fondi erogati al documentario su Regeni, e c'è chi semplicemente ha pagato perché non si è presentato all'aeroporto alla missione del ministro a New York.
0: Chi ha pagato e non lo fanno entrare. Dodone, quindi insomma, continua il periodo d'oro del governo dalla sconfitta al referendum in poi. Il ministro Giuli, che peraltro era già al centro di varie polemiche, cosa che veramente ci fa del male, perché sappiamo quanto è dolce, lo sanno tutti, causati dalla tensione fra lo stesso e non solo uno dei due vice premier, ma anche questo è brutto perché è molto pericolosa, una tensione con colui che butta il fuoco.
1: Molto brutto questo momento per la vita del ministro Giuli. Sempre ben vestito, però, sempre ben vestito.
0: Sono molto preoccupato e dispiaciuto.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spa.

0: Hai Fispandastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
1: Ti aspettiamo da Rosati Auto in piazzale Caduti della Montagnola 25. grupporosati.it.
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
3: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock! Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
4: L'11 maggio a Trastevere scocca una nuova scintilla. Da Trapizzino a Piazza Trilussa arriva la grande festa di VVL, Vignaioli del Vulcano Laziale. Dimentica tutto quello che sai del vino laziale. Non è solo una degustazione, è l'energia della terra viva che arriva nel calice. Vignaioli artigiani ti guideranno tra vini vulcanici, fatti di tensione e pura mineralità. Dalle 18, mescita a prezzi popolari, incontri con i produttori e naturalmente trapizzini e supplì per tutti. La scintilla. Il vulcano laziale si accende a Trastevere. Vieni a sentire come vibra la terra. Ti aspettiamo l'11 maggio, in Piazza Trilussa, dalle 18, per una festa da non perdere.
5: Valigia pronta?
6: Sì.
5: Documento preso?
6: Certo.
5: Bagaglio a mano?
6: Eccolo.
5: E il parcheggio?
6: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
7: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno e il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
8: Ecco che prende la palla Todis. Dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro. Gol! Un risultato scontatissimo!
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Yogurt greco Pavlakis, 3 pezzi a 1,98 euro. Todis, buongiorno convenienza.
10: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
11: Groenlandia,
12: Sky Italia,
11: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma presentano
12: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
11: solo al cinema dal 21 maggio,
12: distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano. Il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
11: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
12: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
11: Francesco Totti,
12: Carlo Verdone,
11: Zico e molti altri.
12: Musiche di Piotta.
11: Info e biglietti su nexostudios.it.
13: Tutto quanto passerà.
14: La migliore musica rock tutto il giorno.
15: Very well. Radio Rock.
14: Tutta un'altra storia.
11: Stai ascoltando?
16: Stai ascoltando?
14: I racconti della Scolopendra.
15: On Radio Rock.
17: Ultima mezz'ora scarsa per raccontare alla Scolopendra cosa avete davanti ai vostri occhi in questo preciso istante. 3899 106 e 600. Signori Scorpions, e torniamo.
15: Radio Rock. Back in time.

0: Scorpion Say, questa era Rock You Like a Hurricane. Odotone ci porta manina per la manina nell'ultima mezz'ora di Scolopendra di questa domenica 10 di maggio.
1: Proprio così, caro Cillone, ci stanno raccontando cosa hanno davanti agli occhi in questo preciso istante. Simona ci invia foto la famosa Torre delle Pignatte, Scolopendri del mio cuore. Eccola qua, non l'ho mai vista, vedi?
0: È veramente incredibile, Odone. Non è come l'aspettavo, mi aspettavo un'altra cosa, ti posso dire, mi aspettavo un'altra cosa. Simona del nostro cuore, Simona del nostro cuore. Peraltro Simona inviata nelle situazioni più delicate, inviata della Scolopendra, inviata di onore, ecco, diciamo così.
1: Eh sì, il Kushner della Scolopendra, Simona. Incredibile, il ministro Giuli, scrive la signora Polpetti, mi sta prendendo punti, ai ai ai, l'unica cosa che rimpiango è che non fa più i discorsi pazzi dei primi tempi, bellissimo. Ti ricordi quando annusava i libri che pubblicamente e faceva veramente l'esoterico? Mi sa che Meloni gli ha fatto un mega cazziatone, peccato davvero, potrebbe essere.
2: Sono solo due minuti perché sto a postare la foto di mia figlia per la festa della mamma. Dunque ti volevo dire che sei stato veramente grande a smettere di tutte quelle cazzate sui flauti e sull'uccelli.
1: Io credo che sia più o meno questo il clima all'interno.
0: Ogni tanto glielo ricorda, no?
1: Il gabinetto del governo.
0: È importante sottolineare le cose che piacciono oltre a quelle che non piacciono, cavolo.
1: Eh sì. Brand new music, right?

0: Coming, la novità di Billy Morrison, da votare sul sito radiorock.it.
1: Tutto vero, Dodone? Pochissimi minuti per rivelarci cosa avete davanti ai vostri occhi in questo momento. E c'è, Dodino, e c'è.
0: Sentiamo.
2: Bella riga da ciccio, niente, volevo augurare questa bella domenica all'insegna dell'antifa, anche se il tempo non sta dalla parte nostra, ma stanno dalla parte nostra i diritti e i doveri.
0: Anche
2: ma soprattutto i diritti, perché dei doveri ce ne sbattiamo le palle. Niente, questa organizzazione che ha organizzato questo incontro fra tutte queste persone antifa e fa sì che dell'inclusività e della parola resilienza, noi portiamo il vestillo, portiamo lo standardo, portiamo la bandiera, portiamo la voce e portiamo la rappresentanza. E Mauro, quel fascista
1: Mauro,
2: e tutti gli altri no.
1: Che
2: viva
1: vergogna,
2: gli antifa,
1: Mauro.
2: E viva sempre l'Italia antifascista. Bella da ciccio, non ho potuto studiare nella vita, ma ho fatto tanta esperienza. Ciao, regà.
1: Questo è bellissimo, questo ci fa piacere. Quell'urido Mauro. Questo è, oltre ad essere uno sporco fascista, anche come difetti il fatto di seguire la scolopendra e Wasabi, che sono altri due difetti terrificanti, naturalmente. L'urido verme di un Mauro.

0: Rats. Rats, proprio così, da Vendra Banart qui su Radio Rock, dove c'è la scolopendra. Ultimo atto, Dodon.
1: Due pantegane infami, no. Caro Cillone, che non siamo noi. Ecco cosa abbiamo davanti: Iena da Brescia.
0: Che meraviglia.
1: Che salutiamo e invia foto dei toponi, effettivamente. Okay. Dei suoi toponi.
0: Quindi le due pantegane infami, per una volta, effettivamente non siamo noi. È la prima volta da quando siamo vivi. Foto strepitosa, Iena.
1: Proprio così, e poi abbiamo un focus, caro Cillone, da fare sul Monzone, perché abbiamo attirato nuovi, così dice, nuovi fan, nuovi tifosi per il Monzone 1926.
0: Proprio così, e qui ci si emoziona, ragazzi, cari scolopendriaci. Scrive Marco: anche se non c'è nessun legame, solo in apparenza, con il Monzone Calcio 1926, potreste mandare Eton Rifles dei Jam. Grazie, firmato Marco. Attenzione però, attenzione, c'è un PS, attenzione. Suddetta canzone, se mandata al contrario, diventa senza ombra di dubbio l'inno dello squadrone toscano. È incredibile, Rodone. Ricordiamo che il Monzone 1926 non abbiamo dato notizie a riguardo in questa sabato e questa domenica 9 e 10 di maggio, perché la stagione è finita. Il Monzone ha raggiunto una solida salvezza a metà classifica. Quello che, come ci ha confermato il nostro amico, quello che ci ha fatto appassionare al Monzone 1926, ascoltatore Giacomo dalla Lunigiana, era l'obiettivo del suddetto Monzone.
1: Proprio così, caro Cellone, non riusciamo a passare il pezzo richiesto perché siamo per finire, siamo morti.
0: Siamo morti!
1: Sostanzialmente, c'è il capone.
0: È incredibile, ragazzi, è incredibile. Oggi è successo questo, non vi sappiamo dire di più per il momento. La verità verrà a galla.
1: Ma seguiranno notizie, caro Cellone. Allora, noi si torna domani dalla mezzanotte alla una qui su Radio Rock.
0: Prese podcast sul sito radiorock.it.
1: Dovreste avanzare del tempo.
0: Non fate gli stronzi.
1: Mai più.

Avete ascoltato i racconti della scolopendra on Radio Rock. Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green. Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
1: Ti aspettiamo da Rosati Auto in via Salaria 665, via Tiburtina 1143. grupporosati.it.
2: Romanchester, sabato 23 maggio dalle ore 20, Atlantico Live, Roma. La prima edizione del grande omaggio alla musica di Manchester e alla cultura inglese arriva nella capitale. Una serata tra suoni, stile e atmosfere che hanno cambiato la storia del Brit Rock, con stand dedicati a libri, dischi, abbigliamento e vintage e ospiti speciali. Sul palco, High Flying Band, il più storico tributo agli Oasis, Panta nel loro ultimo concerto. In apertura, Francesco Arpino. A seguire, DJ set di Fabio D'Antonio, Oasis Fans Club. Romanchester, sabato 23 maggio dalle ore 20, Atlantico Live, Viale dell'Oceano Atlantico 271D, Roma.
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
4: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
5: Tigre, freschezza quotidiana.

0: inclusi nel prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
3: Partiamo?
4: Sì, ma con che auto?
3: Da Concessionaria Fiori. Ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
4: Tipo?
3: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro. Con 3 tagliandi inclusi.
4: Ok, allora si parte davvero.
3: Con Concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
5: Stai ascoltando Radio Rock. Musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: su Radio Rock. Wasabi. Wasabi on Radio Rock.
1: E cari Radio Rockers, buona domenica 10 di maggio dal sottoscritto, che sono Lollo, e da Wasabi. Intanto facciamo subito gli auguri alle mamme, prima ancora di ringraziare gli scolopendri per le tre ore precedenti a queste. Mandiamo un abbraccio a Fabrizio, non sappiamo nulla di lui, però sicuramente insomma sarà, speriamo insomma, stia bene, che stia bene. Però tanti tanti veramente auguri alle mamme, buona festa della mamma a tutte le mamme, a tutte quelle che lo sono, a tutte quelle che avrebbero voluto esserlo e magari non sono ancora riuscite. Mandiamo un abbraccio gigantesco. RadioRock.it, il sito della radio, 3899 106 e 600 per stare in contatto con il sottoscritto, ma in realtà per stare in contatto con tutta la radio. Mandiamo un abbraccione gigante gigante anche a quelli che la radio se la vogliono guardare tra poco. Insomma, magari spieghiamo a loro anche come si può fare in maniera più approfondita. E poi andiamocene indietro nel tempo, l'anno è il 1996, ci accompagnano Stone Temple Pilots dall'album Tiny Music, Songs from the Vatican Gift Shop. Questo è Tripping on a Hole in a Paper Heart. Radio.

Sweeping on a Hole in a Paper Heart per Stone Temple Pilots. Per noi è stato un back in time che ci ha portato indietro fino al 1996 e ci ha fatto immergere all'interno di questo disco dal titolo Tiny Music Songs from the Vatican Gift Shop. Come ho detto prima, però, chi vuole vedere Radio Rock anche in TV deve seguire questi consigli. Beh sì, perché Radio Rock è vero che la trovate in TV, la vostra radio preferita, la potete ascoltare, ma la potete, se la volete, anche guardare. Come? Scaricando

0: È proprio il rientro di Black Keys, She Does It Rise, perché per loro è la prima settimana all'interno delle 15 novità in alta rotazione qui a Radio Rock. Radiorock.it è il sito, ovviamente trovate la sezione novità in alta rotazione, andate a cliccare quelle che vi piacciono di più, sono quelle 15 proposte che noi vi facciamo e che voi insomma scegliete di premiare oppure di bocciare, ci mancherebbe altro, insomma, fate tutto voi, fate poi. Lasciate anche un paio di euro per il sottoscritto e avete concluso proprio tutto quanto, avete fatto tutto a regola d'arte. Saluti a Luigi che mi scrive buonasera Lollo, buonasera a te Luigi. Poi c'è un amico che si chiama Spider-Man che mi vocalizza questo, sentiamo.
1: Ciao Lollo.
0: Ciao.
1: Stavo riflettendo che l'avvento della radio TV, insomma sì, della radio in TV, ha costretto voi speaker a pettinarvi,
0: non sei simpatico.
1: Tosta, eh.
0: Allora io ci metto tantissimo a pettinarmi. Venire in pigiama non ci sono mai venuto, però effettivamente la fase della pettinata è quella, mi prende tanto tempo, quello c'hai ragione, però è giusto che

Yumi at 6, così si chiamano loro, questa è No Future. Yeah, right. Ancora un po' dei vostri messaggi, 3899 106 1600. Salutiamo Mauro, il quale dice: e come no, guarda Cruciani proprio da parrucchiere. E lo so, Mauro, è vero, lui se ne frega. Ma d'altronde, che vuoi farci, lui è così, è un bohemien, è uno così fuori dalle righe, per cui si può anche permettere di andare in radio senza pettinarsi. Ma poi voglio dire, non succede niente, eh? Saliva, Spy Hunter.

I Saliva di Spy Hunter. Dice, che cos'era Spy Hunter? Un videogioco. Un videogioco mi viene prestato un bel po' di tempo fa, un bel po' di anni fa, e praticamente ero scarsissimo al videogioco. L'unica cosa che mi piacque era che c'erano degli extra contenuti, e tra le varie cose c'era questo brano dei Saliva. Da lì mi sono innamorato follemente dei Saliva. Praticamente avevo il videogioco, perché ancora non c'erano le piattaforme digitali, quindi l'unico modo che c'avevo per poter ascoltare questo disco, che altrimenti avrei dovuto comprare non so come, perché in Italia non erano distribuiti, e mettevo il dischettino alla PlayStation 2 ancora, e niente, lo ascoltavo così. Poi dopo tutto è stato molto molto più semplice, e insomma, Black Country Communion, Man in the Middle.

Il basso e la voce di Glenn Hughes al servizio dei Black Country Communion per questa Man in the Middle. Ce ne stiamo per andare in pausa. Dopo la pausa ovviamente ci sarà Back in Time, novità in alta rotazione, e poi dopo mi ritufferò all'interno dei vostri messaggi. Ma chi mi porta in pausa? I Darkness, che ricordano a Jim che questo è amore. It's love, Jim. I Darkness.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: partiamo?
1: Sì, ma con che auto?
0: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
1: Tipo?
0: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con 3 tagliandi inclusi.
1: Ok, allora si parte davvero.
0: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
2: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
3: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
4: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
0: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
4: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
0: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
4: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
0: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
4: Valentino Auto mobili.it.
5: Chi è?
6: Freddo.
5: Brrr.
4: Chi è?
7: Rumore.
4: Chi è?
6: Sprechi.
7: Sprechi.
6: Sprechi.
4: Ah, siete voi.
8: Sempre puntuali.
6: Freddo.
7: Sprechi.
4: Da oggi non più.
9: Da Storlab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate, tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Storlab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storlabsrl.it.
10: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
11: Oh, papà, sarà la prima parola.
12: La laminectomia lombare.
11: Andava bene anche mamma.
13: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
14: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
15: Gut Feeling in concerto. Giovedì 21 maggio a partire dalle 21.30 al Wishlist Club. La rock band romana, nata nel 2011 dall'incontro di diverse esperienze musicali, torna dal vivo per un unico, imperdibile evento, con il suo sound energico e deciso, sostenuto da una sezione ritmica solida ed intrecci vocali intensi e coinvolgenti. Ingresso 10 euro. Giovedì 21 maggio. Gut Feeling in concerto al Wishlist Club a partire dalle 21.30. Via dei Volsci 126B. Roma.
16: Radio Rock è green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
17: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
18: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 2, paghi 1. Passata di pomodoro da Terino o ciliegino, cuore mediterraneo, 2 pezzi, a 1,49 euro.
19: Todis, buongiorno convenienza.
20: 24 ore al giorno di musica, 24 ore di puro rock. Turn it up
21: loud. Radio Rock.
20: Tutta un'altra storia. Stai ascoltando
22: Wasabi
23: on Radio Rock.
24: Le 18:35 in questa domenica 10 di maggio. Salutiamo la prima pausa di giornata. Chi se ne va si porta via tutta la tristezza, tutta la malinconia. E noi ci tuffiamo indietro nel tempo fino all'anno 2001, la band ad accompagnarci questa volta è Dave Matthews Band, l'album Everyday, e questa è The Space Between. Bram bam bam bam.
25: Radio Rock, back in time.

meraviglia assoluta questa The Space Between per The Matthews Band dall'album Everyday, ed è un tornare indietro fino al 2001. Roba nuova ce l'abbiamo, sì, eccola qua, pronti. Brand new music right.

0: In nostra compagnia da due settimane, Ice Age, che ci cantano la loro Amber. Due settimane per loro vuol dire che state andando su RadioRock.it e li state votando, perché ad ogni click corrispondono punti percentuali che fanno in modo che una band o un artista stia lontano, lontano, via, via, via, che schifo. Quelle tre ultime posizioni che mi costringerebbero, dice l'artista o dice la band, a dover uscire dai 15, dalle 15 suggerimenti che Radio Rock mi fa agli ascoltatori, e quindi ah, è là, l'ascoltatori, mi è uscito come mai buongiorno, vabbè. Tagliamo corto, tanto sapete come votarle le novità in alta rotazione, ogni tanto lo ripeto, a beneficio di chi dovesse mai, ma insomma peggio per lui, essersi messo in ascolto di questa radio solo da poco tempo. Sentiamo un po' i vostri messaggi.
1: Ciao Lollo.
0: Mauro. Ciao Mauro.
1: Pensa che ho appreso da te che oggi è la festa della mamma.
0: Eh sì.
1: Messaggio triste, perché io mia madre l'ho persa purtroppo nel 2018. E da quel dì io mi scordo quando è Natale, mi scordo il giorno, mi scordo la festa della mamma, mi scordo tutte le feste dell'anno.
0: Capisco.
1: Il mio compleanno, a volte mi dimentico di che giorno
0: lo
1: viene.
0: Sai, è successo anche a me.
1: Nonostante ciò, per pura coincidenza, oggi sono andato al Camposanto a trovarla.
0: Vedi?
1: Senza
0: Vedi?
1: Sapere che oggi è la festa della mamma, quindi l'ho saputo da te e niente. Rinnovo anch'io gli auguri a tutte le mamme.
0: Bravo.
1: E un abbraccio, Mauro.
0: Ottimo.
1: Forse dopo arrivano le freddure che tutti quanti anelate, eh? Anelate.
0: Vabbè,
1: attenti,
0: però
1: eh.
0: Insomma, se tu giustamente ti vuoi godere quest'attimo tuo, tutto tuo, ci può stare, insomma, cioè, dovremmo averci un bel po' di tempo ancora per stare insieme. Saluti anche a Daniele, che mi dice: buonasera mitico Lollo. Noi esageriamo, va bene, anche solo mitico. Stranger with Familiar Face di Fate's Warning, ce l'abbiamo? Guarda, non solo ce l'abbiamo, ma ce ne abbiamo così tante che alcune volte le prestiamo ad altre radio, capito? Però insomma, una ce la teniamo sempre con noi, in caso un Daniele X ce la venisse a chiedere, capito?

Stranger with Familiar Face, Fates Warning. Questa è stata la richiesta di Daniele qui a Radio Rock. Stavo ripensando al volo al messaggio di Mauro che dice: casualmente sono andato oggi al cimitero a portare due fiori e scopro da te, riferito a me, che oggi è la festa della mamma. Ma io lo sai che, anzi io lo sapete, che c'ho l'idea che a volte queste qui non siano casualità. Qualcuno può interpretarle come è il nostro subconscio che in realtà conosce molte più cose o ricorda molte più cose di quelle che ricordiamo noi a livello di conscio, però altri potrebbero dire: se fossi stato chiamato in maniera involontaria dall'aldilà, è scienza o è fede o comunque vai a capire. Tom Morello, She Diamond, Stand Up.

Stand Up, Tom Morello, She Diamond, Bloody Beetroots, Radio Rock. Vedi che Mauro aggiunge cose. Allora non ce l'hai detta tutta, perché dice: volevo andarci ieri, non me la sentivo, però mi fa male andare lì e ho rimandato ad oggi. Casualità? Oppure, ripeto, scienza, forse la tua mente ti ha detto: no, vacci domani, perché tu non te lo ricordi, ma domani sarà la festa della mamma. Vai a capire, vai a capire. Mammut, The Spell.

Imamo te X, imamo te WVH, V-Spell, 3899-106-600, il messaggio di Silvia che dice: Lollo, buonasera, buonasera a te tesoro. Sto per andare al lavoro. Ah già, già, già, è vero, lo dicevi ieri che ti stavi godendo Radio Rock in santa pace, quindi oggi avresti lavorato e dici mi potresti salutare, ma come non ti saluto e ti auguro anche un ottimo lavoro, buon lavoro, e approfitto del tuo messaggio per ringraziare nuovamente tutti coloro i quali lavorano durante i giorni di festa, mandano avanti il paese mentre noi giochiamo a fare i fighi qui a Radio Rock, a passare le canzoni, e voi dall'altra parte ad ascoltarvele così, oppure dice questa non mi piace, la cambio, poi ci ritorno, poi faccio. Beh, grazie Silvia, assolutamente sì, un abbraccio gigantesco a te, buon lavoro, e finché puoi insomma stai in nostra compagnia e ti facciamo, ti tiriamo un pochino su di morale. Io me ne sto per andare in pausa, voglio abbassare i BPM, mi vado a riprendere una band non storica, di più che storica, loro sono Grant Lee Buffalo e con un brano che è un super capolavoro, Happiness, e con Happiness ce ne andiamo in pausa.

0: Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
1: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
0: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
1: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
0: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
1: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Groenlandia,
3: Sky Italia,
2: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
3: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
2: solo al cinema dal 21 maggio,
3: distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano. Il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
2: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
3: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
2: Francesco Totti,
3: Carlo Verdone,
2: Zico e molti altri.
3: Musiche di Piotta.
2: Info e biglietti su nexostudios.it.
4: Tutto quanto passerà.
5: Torna il Fiori Tutto,
6: l'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
5: Dove?
6: Da concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
5: Sì, avete capito bene, quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
6: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto, sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. concessionariafiori.it.
7: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
8: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
7: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
9: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
10: Chi è?
11: Freddo.
10: Brrr. Chi è?
12: Rumore.
10: Chi è?
11: Sprechi.
12: Sprechi.
11: Sprechi.
10: Ah, siete voi.
13: Sempre puntuali.
11: Freddo.
12: Sprechi.
10: Da oggi non più.
14: Da Store Lab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate, tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Store Lab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storelabsrl.it.
15: L'11 maggio a Trastevere scocca una nuova scintilla. Da Trapizzino a Piazza Trilussa arriva la grande festa di VVL, Vignaioli del Vulcano Laziale. Dimentica tutto quello che sai del vino laziale. Non è solo una degustazione, è l'energia della terra viva che arriva nel calice. Vignaioli artigiani ti guideranno tra vini vulcanici, fatti di tensione e pura mineralità. Dalle 18, mescita a prezzi popolari, incontri con i produttori e naturalmente trapizzini e supplì per tutti. La scintilla. Il vulcano laziale si accende a Trastevere. Vieni a sentire come vibra la terra. Ti aspettiamo l'11 maggio, in Piazza Trilussa, dalle 18, per una festa da non perdere.
16: Reliance, il nuovo album dei Soen, la band guidata da Joel Ekeloff e Martin Lopez, tra le formazioni più autorevoli del progressive metal contemporaneo, torna con un viaggio sonoro intenso e diretto dal forte impatto emotivo. Acquistalo nei formati CD, vinile e digitale. Non perdere i Soen dal vivo a Roma, Eur Social Park, domenica 6 settembre. Biglietti disponibili sui circuiti autorizzati e salvo esaurimento anche in cassa la sera dell'evento. Reliance, il nuovo album dei Soen.
1: Partiamo?
0: Sì, ma con che auto?
1: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
0: Tipo?
1: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con 3 tagliandi inclusi.
0: Ok, allora si parte davvero.
1: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
17: Sei su Radio Rock.
18: More music now.
17: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
18: Radio Rock.
17: Tutta un'altra storia.

0: Stai ascoltando Wasabi. Wasabi on Radio Rock.
1: E parte la seconda ora di Wasabi, sono le 19.06 in questa domenica 10 di maggio. Il nostro back in time, quello di inizio seconda ora, ci porta indietro fino al 1978. Ci hanno preso gusto i Genesis, perché li abbiamo passati ieri e oggi si sono riproposti come back in time. 1978, va via la chitarra storica di Steve Hackett. I Genesis ce lo vogliono far sapere, per cui intitolano il disco And Then There Were Three, e quindi rimasero in tre, e da questo disco Follow You, Follow Me. Radio Rock, back in time.

0: torniamo subito. Fra le 15 proposte che vi facciamo, quindi torniamo ai giorni nostri. Tornano i Muse e la loro Cry Gin.
1: Brand new music right here.

Virgin dei Muse a farci compagnia. 15 proposte, 15 da votare, quelle che più vi piacciono. 3899 106 e 600. Saluti a Mario che mi chiede come si intitola, cioè vabbè, buonasera Lollo, sì vabbè certo, ok, come si intitola il brano che hai passato prima di andare in pausa. Grant Lee Buffalo, il brano è Happiness, e approfitto del tuo messaggio per ricordare a tutti quanti che nel sito di Radio Rock trovate anche la sezione playlist, per cui se vi siete persi qualche canzone andate a riprendere la trasmissione che, nella quale è passato questo brano che, del quale voi non ricordate il titolo, insomma quello che vi piaceva. Ci sono i piccoli sample collegati con Spotify, per cui potete dire aspetta, ma era questa? Non lo so, fammi sentire, cliccate il sampolino, 30 secondi, no, non era questa, provo l'altra, insomma, e quindi potete così poi arrivare a Dama e ricordare il brano e il nome della band, oppure fate come adesso, perché Mauro ti dà, caro Mario, Mario, un trucchettino, perché dice il nome della band si deve ad un caso fortuito. In campagna al tempo Grant si sentì chiamare da un amico, senti che storia, che era in gita con lui. C'era un bufalo a pochi metri, ma Grant non l'aveva scorto e l'amico gli urlò: attento Grant, lì c'è un bufalo. Grant, lì, bufalo, hai capito? Appunto quello era, capito? Così non te lo puoi proprio dimenticare chi fossero.

Faith No More from Out of Nowhere. Ancora i vostri messaggi, speriamo che Emilio non abbia sentito la spiegazione di Gregory Buffalo. No, ma tanto ho deciso che insomma farò coming out con lui, glielo dirò, dico, guarda, quando mi chiederà tutto a posto la trasmissione, dirò: senti, chiudiamo la porta, ti devo parlare un attimo. Oh, e poi queste sono le belle cose, invece, i bei messaggi che mi arrivano, perché c'è Zoe, piccolina, che mi dice: ciao, sono Zoe, puoi fare gli auguri a mia mamma Sonia? Grazie. Ma che non facciamo gli auguri di buona festa della mamma a mamma Sonia? E ti dirò di più, che a mamma Sonia, vedi il titolo, le dedico da parte di tutti quanti noi Jewel of Summertime di Audioslave, il gioiello dell'estate. È mamma Sonia, è il gioiello dell'estate.

Audioslave, Jewel of the Summertime, e rinnoviamo nuovamente gli auguri a mamma Sonia, gli auguri che la piccola Zoe le ha fatto tramite Radio Rock. Rinnoviamoli a Sonia, ma li rinnoviamo anche a tutte le mamme all'ascolto, e anche quelle che non sono all'ascolto, glieli date voi, glieli dite voi da parte nostra. Texas Hippie Coalition, Hands Up.

Texas Happy Collision. Andiamo velocissimi perché stiamo per andare in pausa. Hands Up il brano questo qui, e saluto, arriva proprio in extremis Anto, che saluto, dice: mi sono svegliata all'ultimo minuto con la richiesta Mama Said di Pussifer. E allora noi riabbassiamo di nuovo i BPM e grazie ai Pussifer di Mama Said ce ne andiamo alla pausa del giro di bue.

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Fispandastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, tag 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio.
1: Ti aspettiamo da Rosati Auto in piazzale Caduti della Montagnola 25. grupporosati.it.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: come fa tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
6: Tigre, freschezza quotidiana.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Carta igienica 4 rotoli Gently 3 pezzi a 2,98 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza!
10: Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
11: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
12: 24 ore al giorno di musica rock allo stato puro.
13: I like it.
12: Questa è Radio Rock.
14: You are listening to
15: Wasabi
14: on Radio Rock.
16: Le 19.36, appena scoccate in questa domenica 10 di maggio per noi, Giro di Bue qui a Wasabi. E anche per il giro di bue c'è un back in time che ci porta indietro questa volta al 2005, manina nella manina insieme ai Korn dall'album See You on the Other Side. Questa è Coming Undone.
17: Radio Rock, back in time.

0: Coming Undone e i Korn ci riportano così indietro fino al 2005 dall'album See You on the Other Side. La volete sapere una cosa molto importante?
1: Radio Rock Promotion.
0: E allora, Groenlandia, Sky Italia in collaborazione con Radio Rock e AS Roma presentano Aldair, Cuore Giallo Rosso, il documentario sul difensore brasiliano solo al cinema dal 21 di maggio, diretto da Simone Godano e distribuito da Nexo Studios, racconta la carriera del numero 6 della Roma e il suo legame profondo con la squadra e la città, oltre le 13 stagioni in giallo rosso, un viaggio tra calcio, appartenenza e memoria, da Rio de Janeiro alla città eterna. La voce narrante è quella di Claudio Amendola, con le testimonianze di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico e molti altri. Le musiche di Piotta. Per info e biglietti andate su nexostudios.it. E poi ce ne torniamo ai giorni nostri, perché tra le 15 in alta rotazione rientrano in Subsonica con Grida.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Give me that.
6: Brand new music.
7: La musica nuova su

Rientra in Subsonica tra le 15 novità nell'alta rotazione qui a Radio Rock, altro estratto dall'album Terre Rare, questo grida prima settimana con questo brano per i Subsonica, radiorock.it, sezione novità in alta rotazione, lo sapete benissimo, lo potete fare, insomma vi potete ingegnare per andarli a votare se vi piacciono oppure no. Lolo, buonasera, buona domenica. Io con l'occasione ci provo. Mamma di Billy Boy e la sua band. Auguri a tutte le mamme e non. Non la troverai mai, ma va bene lo stesso. Va bene, va bene. Saluto anche Nadia che mi manda una vignetta molto, molto, molto ficcante e divertente. La ringrazio di cuore. E poi mi dice buonasera, caro Lollo. Buonasera a te e poi tutti e tre. I tre cuori che mi mandi li moltiplico per due. Saluto anche Emu che dice viva la mamma, per svariate scelte dell'universo non incontro la mia di persona da 11 anni e com'è e come sono messe le cose non la potrò incontrare per altri quattro. Per ottimismo si può ascoltare Mama I'm Coming Home, mi manca il suo abbraccio, la vita comunque è bella. E insomma, Ozzy Osbourne, Mama I'm Coming Home. Ma Ozzy Osbourne da Radio Rock? Eh beh, direi proprio di sì, eh. Dai.

Ozzy Osbourne, Mama I'm Coming Home, e arrivano anche GIF di, insomma, di Pikachu, credo sia, penso proprio di sì, che piange, insomma, quindi un po', come dire, un po' di un pochino di malinconia, un pochino di malinconia c'è. Tra l'altro saluto anche Isabella, mi manda la foto della sua mamma, mi dice: lei è la mia da 20 anni, la sorte ha deciso di togliermela da vicino. Io sono sicura però che dovunque siano, probabilmente mamma e papà, dice, si trovino sempre accanto a noi. Ah no, dovunque siano le persone ovviamente che non ci sono più, sì sì, che siano accanto a noi, e certo, dove che vadano, stanno vicino a noi, stanno vicino a noi. E ringraziamenti anche da parte di Emu per aver passato Mama I'm Coming Home. E se c'è una mamma, a volte c'è anche una figlia, e allora Someone's Daughter, loro sono i Ginger.

Tatjana Szmajliuk e Soji, i Ginger, Someone's Daughter, ad un millimetro dall'andarcene in pausa, quella che poi chiuderà la seconda ora di Wasabi e aprirà la prima, ma prima di un branino che ci accompagni degnamente in pausa, un po' di saluti. Mi dice Isabella, pensa Emanuele che papà se n'è andato il 21 maggio del 2021, mia mamma è nata il 20 maggio, noi a casa siamo tutti convinti che è stata mia madre che dovunque si trovasse il 20 maggio ha deciso di venire a riprendersi papà per poi portarselo via il giorno dopo. Non lo so se questo ti aiuta a sentirti meglio o no, mi auguro di sì ovviamente. Ci sono, ma l'abbiamo detto all'inizio, quasi all'inizio della trasmissione, ci sono tante cose che ricorrono quando si va a toccare questo tipo di argomento, che non si capisce mai se è o il nostro subconscio che cerca di dare spiegazioni, ovvero se c'è qualcosa di più che va oltre, che trascende, e tu dici certo che sì. E vabbè, questo, tu l'avevi riuscito Alberto Sordi un'altra volta, tu la pensi così, però vediamo, insomma, magari qualcun altro non la pensa così. Un saluto gigantesco invece anche ad Alan, che mi dice buonasera grande Lollo, buonasera a te gigantesco Alan. Ce ne andiamo in pausa con questa Lux Eterna dei Metallica, che io dedico proprio tutta ad Alan. Via.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Fis Fandastic con grande panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
1: Ti aspettiamo da Rosati Auto in via Salaria 665, via Tiburtina 1143. Gruppo Rosati.it.
2: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
3: Oh, papà, sarà la prima parola.
4: La laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
5: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
7: Groenlandia,
8: Sky Italia,
7: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
8: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
7: solo al cinema dal 21 maggio.
8: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
7: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
8: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
7: Francesco Totti,
8: Carlo Verdone,
7: Zico e molti altri.
8: Musiche di Piotta.
7: Info e biglietti su nexostudios.it.
9: Tutto quanto passerà.
10: Torna il Fiori Tutto,
11: l'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
10: Dove?
11: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
10: Sì, avete capito bene. Quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
11: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto, sali a bordo. Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
12: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
13: Partiamo?
10: Sì, ma con che auto?
13: Da Concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
10: Tipo?
13: i20 da 13.300 euro oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con tre tagliandi inclusi.
10: Ok, allora si parte davvero.
13: Con Concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
14: Rock. 24 ore di puro rock tutti i giorni.
15: Radio Rock.
14: Tutta un'altra storia.

0: stai ascoltando
1: Wasabi
2: on Radio Rock.
3: E ascolti Wasabi che comincia alle 20.05 di questa domenica 10 di maggio. La sua ultima ora, il nostro back in time, il penultimo per questa sera, ci porta indietro fino al 1997. Ci accompagnano gli Oasis dall'album Be Here Now, Stand By Me.
2: Radio Rock, back in time.

0: Sono stati gli Oasis a riportarci indietro nel tempo. Stand by me, stai con me. È proprio un titolo che ci sta bene bene, perché sembra proprio quello di cui stiamo parlando adesso. Fatto sta che siamo tornati indietro al 97, ma torniamo ai giorni nostri con gli Editors, Call It In.
1: Brand new music right here.

Due settimane per Editors, loro Call It in Editors, che da queste parti insomma sono ben apprezzati, per cui non ho dubbi che andrete a votarli sul sito di Radio Rock per farli stare con noi molto molto tempo. C'ho una cantogillanima di messaggi da dover evadere, vediamo un po'. Isa che dice: se io ci credo a queste cose, non mi interessa se gli altri non ci credono, se qualcuno ha da ridire o criticare. No, non è che qualcuno ha da ridire o criticare, quello che avevo aggiunto io era che l'umanità si può dividere in due tipologie: quelli più attaccati alle cose logiche e scientifiche e quelli che amano di più piacere, insomma, farsi piacere

0: parte metafisica. Io sono tra quelli più razionali. Poi vedi Parma-Roma 2-3 e dici: ma allora forse c'è qualcosa che va oltre il terreno, no? Che infatti arriva puntuale Andrea, che mi dice: al 93esimo perdevamo 2-1 e poi abbiamo vinto 2-3, forza Roma, vado a prendermi un cardiotonico. Io gli ho scritto, mi sono permesso di scrivergli in privato: ti stavo aspettando, ovviamente. E poi ancora sentiamo Giorgio, cosa mi vocalizza.
1: Ciao Lollone, ti volevo sottoporre una cosa, visto che tu di musica un po' ne capisci.
0: Io? Ma quando mai?
1: Ho scritto il testo dell'inno della squadra di rugby di mio figlio.
0: Ah
1: no?
0: Bravo, io l'ho fatto per quella di
1: l'ho fatta cantare purtroppo all'intelligenza artificiale, perché non è che ho le band
0: nel
1: taschino. E
0: va bene uguale, dai.
1: Dammi un parere, se pensi che il testo è valido.
0: Però
1: non si può mandare in onda, ma nemmeno te lo chiedo.
0: No,
1: per
0: questioni
1: no,
0: ma magari lo sento in bassa frequenza.
1: Per avere
0: frequenza.
1: La licenza commerciale di sfruttamento.
0: No, lo ascolto in bassa frequenza.
1: L'applicazione di intelligenza artificiale la devi avere premium, quindi me l'ha fatta scaricare solo per uso personale.
0: Ok, no, ma vabbè, non ti preoccupare, non ti preoccupare assolutamente. Adesso in bassa frequenza vedo di insomma, per quello che vale il mio parere. Poi Mauro, sentiamo.
2: E caro Lollo, mi hai dato il gancio.
0: E ti ho dato il gancio.
2: Voi fenomeni, voi fighi.
0: Noi fighi, boh.
2: Te ne esci col subconscio. Cosa ordina uno psicoterapeuta? Qual è la parte che preferisce del pollo?
0: La subconscia.
2: Il subconscio di pollo.
0: Certo.
2: Dai, Mauro.
0: Va bene. Ok. Nietzsche diceva: ci sono due tipi di persone, chi vuole credere e chi vuole sapere. Va bene. No, ma io non denigro nessuno, ci mancherebbe altro. Mia mamma era molto, ad esempio, legata alle cose sovrannaturali, un pochino meno, però capisco perfettamente. Saluti ad Enrique, che mi dice: ciao amici della radio. Enrique ci scrive dal Messico: come state oggi domenica? Chiedo scusa del mio italiano, caro Enrique. Se io sapessi parlare spagnolo come tu sai parlare italiano, caro mio, mi ero comprato mezzo mondo. Noi iniziamo la festa della mamma. Vi posso chiedere una canzone, Mother di John Lennon, per favore? Noi inviamo saluti a tutti in Italia dal Messico con affetto. Allora, in teoria qui ci sarebbe che le richieste finiscono alle 19:30, però insomma, Enrique c'ha il fuso orario diverso, per lui lo possiamo fare uno strappone. Mother, John Lennon.

Ed è stata anche una richiesta diretta proprio dal Messico da parte di Enrique, al quale rinnoviamo i nostri saluti dall'Italia. Un abbraccio gigantesco a lui, alla sua splendida famiglia, perché insomma comunque anche loro, festeggiando la festa della mamma e avendo un fuso orario differente, devono farmi per forza la richiesta leggermente insomma, un pochino più tardi. Ci potrebbe stare. Dice: grazie mille amico, asta pronto, asta fino ad asta ci arrivo, asta pronto tutto insieme, aiutami, non saprei, me lo devi tradurre, mi devi aiutare, deve essere un modo di dire, però insomma grazie, sicuramente non è una cosa offensiva e già di questo insomma ti ringrazio. Io ero molto più spirituale tempo fa, ad oggi sono diventato freddo, arido, razionale e realista. E poi Isa dice: comunque vorrei dire a tutte le mamme che mancano 19 giorni alla fine della scuola primaria, 35 dell'infanzia, alla fine di quella dell'infanzia, escludendo già i sabati e le domeniche. Va bene, e vabbè, comunicazione di servizio. Isabella alla cassa, il prezzo dei pavesini. Poi Andrea che aggiunge, dice: comunque ho sentito un boato clamoroso, è Giuliano Leone che è caduto dal trespolo. E no, attenzione, ti dico, Giuliano non lo sa, ma in realtà lui è romanista, però ancora non lo ha capito. Poi saluti da Taxi Driver, mamma mia quanti siete, non riesco a starvi dietro, vuol dire a presto, vuol dire, e infatti Enrique mi aveva scritto arrivederci, vuol dire sì, insomma comunque a presto, basta, quanti messaggi mi mandate, poi dopo cerco di evaderli tutti quanti. Andrew WK, Everybody Sings.

Andrew WK, Everybody Sins. Avevo detto che c'è un po' di messaggi da smarcare, però stiamo andando in pausa, quindi lo farò dopo, dopo il Back in Time e dopo il, la novità in alta rotazione. Intanto ce ne andiamo in pausa insieme a Five Finger Death Punch, Wash It All Away.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Everywhere. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
1: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
0: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
1: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
0: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
1: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
0: Valentino Auto mobili.it.
2: Valigia pronta?
3: Sì.
2: Documento preso?
3: Certo.
2: Bagaglio a mano?
3: Eccolo.
2: E il parcheggio?
3: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
4: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno e il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
5: Ecco che prende la palla Todis. Dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro. Gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Yogurt greco Pavlakis, 3 pezzi a 1,98 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
7: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
8: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
9: Partiamo?
10: Sì, ma con che auto?
9: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
10: Tipo?
9: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con 3 tagliandi inclusi.
10: Ok, allora si parte davvero.
9: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
11: Sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
12: Stai ascoltando
13: Wasabi. Wasabi
14: on Radio Rock.
15: Le 20:36 di domenica 10 di maggio, ultimo segmento per quello che riguarda Wasabi, sia per oggi sia in generale per questo weekend, ultimo anche Back in Time per noi, 1990 l'anno, Alice in Chains, la band dall'album Facelift, questa è We Die Young.
16: Radio Rock. Back in Time.

Alice in Chains, per tornare indietro nel tempo, We Die Young, album Facelift, anno 1990. La volete un'altra informazione utile e divertente? E io ve la do. Radio Rock Promotion. I nostri Alessandro Tirocchi e Maurizio Paniconi vi aspettano al Teatro Roma dal 7 al 17 di maggio. Morta zia, la casa è mia. La zia Olga muore e quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità. Tra litigate, sorprese e colpi di scena scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia. Una commedia esilarante per un'ora e mezza di risate dal 7 al 17 maggio. Morta zia, la casa è mia. Al Teatro Roma, in via Umberti, della zona è quella di Tuscolana. Avete anche il parcheggio riservato e per info e prenotazioni 06 78 50 626 oppure WhatsApp al 324 54 98 051. Ovviamente per gli ascoltatori di Radio Rock i biglietti avranno un costo ridotto, per cui insomma Tirocchi e Paniconi e in company è garanzia di qualità. Torniamo tra le 15 novità nell'alta rotazione. Death Cab for Cuties, Punching the Flower. Brand new music right here.

Punch in the Flowers, i californiani Death Cab for Cuties, prima settimana per loro con questo brano. Fra le 15 novità nell'alta rotazione di Radio Rock, mi raccontava tanto tempo fa un amico americano, proprio fan sfegatato di Death Cab for Cuties, che il nome della band era stato preso, insomma, estrapolato da un articolo di giornale che parlava appunto di questa ragazza e non si capiva bene neanche nell'articolo che c'entrasse, ragazza appunto su un taxi morta, insomma, Death Cab for Cuties, una bella ragazza, per cui insomma la band ha detto ok, prendiamoci i pezzi e costruiamo su il nome della band. Loro sono da una settimana all'interno delle novità nell'alta rotazione, se vi piacciono ovviamente andateli a votare, sono lì in attesa del vostro voto. Allora mi riprendo un po' dei vostri messaggi, ringrazio anche Alessandro che mi aveva detto vuol dire a presto, vuol dire poi saluto e ringrazio un amico che non si legge il nome, mi manda 100 non so che cosa, che cos'è qui, 100 dollari americani, e mi dice ah, taxi driver, giustamente, che dico? Dice la mancia da un turista americano a subito, come diceva il grande Panella. E poi Emanuele, si vede che sei infinitamente buono, che tu non ti occupi dei tuoi figli, era un modo velato per dire che tra poche settimane le mamme saranno sobbarcate di un sacco di impegni, molti di più rispetto all'inverno, e qui si scatenò l'ira funesta. No, non è quello, è che comunque non è, nel senso, io i miei sono grandi, non c'hanno più bisogno, insomma, a parte il fatto che mia moglie è super, gestisce tutto, però ormai i miei sono grandi, fanno tutto loro, sono due bastardoni, fanno tutto loro. Sempre dare la mancia, Lollo, mi dice Emanuele, sempre, io do sempre la mancia. E poi dovevo dare una risposta a Giorgio per il testo dell'inno della sua squadra, cioè della squadra del figlio, di rugby. Beh, devo dirti, hai fatto un ottimo lavoro, perché soprattutto sai che c'è, è un testo facile da diretto e facile da ricordare anche per i genitori degli altri bambini, che questa è la cosa più importante, per cui ottimo lavoro Giorgio, per quello ovviamente che vale il mio giudizio. I Deftones, My Mind is a Mountain.

My Mind is a Mountain dei Deftones su Radio Rock. Tra pochissimo, tra poco più di, insomma, tra poco meno di 12 minuti a farvi compagnia ci sarà l'ottimo Simone Maurovic con il suo citofonare Maurovic. Intanto ancora messaggi 3899 106 e 600. Ciao Lollo Lollino, lei è Sonia, peraltro belle foto in concerto, a vedere un concerto ovviamente con il figliuolo, perché insomma lo dico perché non era rivolta a me questa foto, però nella chat la vedo e siccome oggi è la festa della mamma mi è piaciuto sottolineare il fatto che lei ha mandato a Radio Rock una foto così e mi fa molto molto piacere. Absolute Zero, loro sono Stone Sour.

Absolute Zero, gli Stone Sour su Radio Rock, altra band che insomma amate molto e molto. Vi scatenate con le foto, vedi il caro Enrique che manda anche lui una splendida foto della sua signora con la sua figlioletta e peraltro con il Colosseo dietro, dice siamo noi che visitiamo Roma, la più bella ciudad in tutto il mondo. Beh, insomma, guarda che anche Domodossola non è male, eh. Comunque, vabbè, insomma, quelli sono gusti. Dice saluti di cuore, ma tu sei un bel furbetto, guarda che bella moglie che c'hai e ovviamente di conseguenza guarda che bella figliola, bella famiglia, ma non ne avevo dubbi, anche prima di mandarmi la fotografia, non avevo dubbi che avevi e hai una splendida famiglia. Saluto anche Bob, dice ciao Lollo, possiamo ricordare Peppino Impastato con i Modena City Ramblers, Peppino Impastato che ieri moriva ma nel 1978, 100 passi ad esempio. Eh sì, direi che si può tranquillamente ricordare Peppino Impastato.

0: Modern City Ramblers, i 100 passi per ricordare l'anniversario ieri della morte di Peppino Impastato, appunto il 9 maggio del 1978. E i 100 passi è anche il penultimo brano per questa sera. Tra pochissimo trovate pubblicata la playlist dei brani con i quali ci siamo fatti compagnia questa sera, pubblicata sul sito di Radio Rock. Al volo un paio di messaggi: al giorno d'oggi è meglio scappare da Roma per tutto il disordine che ci si trova, e so dell'esistenza di Domodossola solo perché viene utilizzata da sempre alla ruota della fortuna quando si richiede la lettera D. Beh, insomma, non solo alla ruota della fortuna, anche nomi, cose, città, ecco, è l'unica città che ti fa beccare 5 punti invece di 10, perché la dice tutto il mondo. Dicevo, playlist tra poco pubblicata, vi lascio insieme all'ottimo Simone Maurovic, al suo citofonare Maurovic, vi lascio anche insieme al mio consueto fate i bravi ma non troppo, ma vi lascio anche insieme agli Alter Bridge di Silent Divide, ma non prima di esservi goduti la sigla, che però l'appuntamento con Wasabi è rinnovato la prossima settimana, sabato e domenica dalle 18 alle 21. Adesso sigla.
1: Avete ascoltato Wasabi on Radio Rock.

0: Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Tornai Fiori Tutto,
1: l'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
0: Dove?
1: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
0: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
1: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto, sali a bordo. Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
3: Partiamo?
4: Sì, ma con che auto?
3: Da Concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
4: Tipo?
3: i20 da 13.300 euro, oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro, con tre tagliandi inclusi.
4: Ok, allora si parte davvero.
3: Con Concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
5: Su Radio Rock, citofonare Maurovic.
6: Benvenuti a Citofonare Maurovic.
7: Citofonare Maurovic,
5: la casa dell'inclusività.
6: On Radio Rock.
8: Buonasera, care e cari Radio Rockers. Io mi scuso subito per la voce, ma vincere una partita 3-2 in questa maniera mi ha fatto saltare un paio di tonsille. Però ci proverò ad arrivare alla fine di questo appuntamento di Citofonare Maurovic, come ogni sabato e domenica tra le 21 e la mezzanotte. Ovviamente ringraziando la meraviglia del buon Emanuele Dottorausio Lollobrigida, che con il suo wasabi vi ha sapientemente intrattenuto, come soltanto lui sa fare, tra le 18 e le ore 21. Come sapete, l'inizio verte sempre su quello che è un super classico. Però io chiedo gentilmente alla regia automatica: non si può fare qualcosa per Ripaparocci? Perché ormai sono un paio di settimane che iniziamo sempre così. Non che sia male, però sai, se si potesse cambiare, se si potesse. Paparocci, questa è Help.
9: Radio

0: Jump per i Papa Roach all'interno di Citofonare Maurovic. Io però sono veramente un pessimo padrone di casa, perché mi sono dimenticato di fare gli auguri a tutte le mamme. Tanti, tanti, tanti auguri di cuore a tutte le mamme del mondo, rocker oppure no, poco importa. 3899-106-600 ed è forse arrivata la foto definitiva, almeno per questo inizio di Citofonare Maurovic. Prima però c'è la novità di MGK insieme a Fardust, si chiama Fix Your Face.
1: Siete seduti ben comodi? Incominciamo. Brand new music right here.

MGK insieme a Fred Durst, Fix Your Face, novità votabile sul nostro sito radiorock.it, che dà il là ad un nuovo appuntamento con Citofonare Maurovic. Come sempre siete all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock tra le 21 e la mezzanotte, come ogni sabato e domenica, insieme al vostro Simone Maurovic. E come detto, tanti auguri a tutte le mamme in giro per il mondo, che siano rocker oppure no, o che magari possano essere un pochino dubbie. No, allora, mi vado a spiegare per quale motivo dico dubbie. Perché è arrivato il messaggio forse definitivo. Arriva la foto di Norman Bates, che è il protagonista ovviamente di Psycho, dove nella prima parte della foto c'è scritto "Buona festa della mamma". Sotto lo stesso Norman Bates risponde "Grazie figliolo". Ora, questa è una veramente molto, molto gustosa e prelibata chicca per i nerd che sanno capire questa differenza. Se non lo avete capito, magari allora 3899-106-600 è un po' come, sai, i famosi adesivi che c'erano in giro. Vuoi dimagrire? Chiedimi come. Ecco, vuoi che ti spieghi questo meme? Chiedimi per quale motivo. 3899-106-600 attraverso Telegram, WhatsApp oppure sulla nostra chat Radio Rock TV oppure twitch.tv/radiorock106.6.

Damage Girls per Gang of Four, direttamente dal 1979. Perché? Per quale motivo? Perché la prima mezz'ora di Citofonare Maurovic della domenica vedrà musica ad appannaggio di un trentennio, anni 70, 80, 90, con un particolare focus sulla seconda decade. Perché, come dovreste sapere ormai, da una decina d'anni a questa parte, da quando ci conosciamo, da quando faccio parte di Radio Rock, ma soprattutto da quando voi entrate all'interno della casa dell'inclusività della suddetta, beh, ho una predilezione per la musica degli anni 80. Ma vi dovevo la soluzione del quesito del per quale motivo c'è Norman Bates che augura la festa della mamma e risponde grazie figliolo. Questo succede solamente per chi magari non ha visto lo stesso Psycho o non sa di che cosa io stia parlando. Considerando che se avete visto la serie TV su Dahmer dovreste aver capito insomma un pochino quello di cui si parla, ma giustamente Simone Maurovic è anche qui per questo. Dunque, Psycho, brevemente, è la storia di Norman Bates che è matto, è pazzo, è scatenato e uccide una donna all'interno del Bates Motel. Ma lo fa sotto mentite spoglie, quindi lo fa con una parrucca e con un vestito da donna. In realtà sembrerebbe ci sia la madre del buon Norman Bates dietro, ma in realtà la mamma è morta. La mamma è in soffitta, è tipo in stato avanzato di decomposizione, ma tutto questo non ferma il buon Norman Bates che uccide travestendosi da donna, cioè travestendosi dalla mamma. Ecco il perché della storia della buona festa della mamma e risponde Norman Bates, grazie figliolo. Simone Maurovic è qui anche per darvi queste piccole chicche, ma soprattutto per farvi ritrovare Nena. Ah!

Nena e la sua 99 Luftballons all'interno di Citofonare Maurovic. Riprendo una volta quello che disse il buon Diego Bianchi in Propaganda Live, una di quelle cose, una di quelle trasmissioni, una delle cose più fighe veramente che la televisione abbia mai dato la possibilità a noi utenti di poter gustare da casa. È essenzialmente la spiegazione che una volta Diego disse diede per 99 Luftballons. E fece una sorta di gioco con il pubblico in studio e disse: ma secondo voi 99 Luftballons di che cosa parla? Parla di questo, di questo, oppure il muro? Ecco, riferita al muro di Berlino. In realtà, caro Diego, ma in generale, non è che parlasse proprio di quello, ma parla più che altro di un errore militare, perché vengono scambiati 99 palloncini rossi per degli UFO, scatenando una paranoia militare. Quindi diciamo che era più che altro una sorta di canzone contro la guerra fredda, però anche lì insomma si prendeva sempre il muro di Berlino, sapete, con la storia della costa orientale e costa occidentale. Ecco, diciamo che la nuova linea di Greenwich era tagliata in realtà dal muro di Berlino. 3899 106 600. Io saluto comunque Diego, o segui Diego Bianchi, veramente uno dei miei personaggi televisivi e non solo preferiti. Arrivano i Fugazzi dagli anni 90, più precisamente 1990. Questa è Blueprint.

I Fugazzi della loro Blueprint, direttamente da Repeater Plus, Three Songs 1990. 3899 106 600 invece per i vostri messaggi, come sempre ve lo ricordo, attraverso Telegram e WhatsApp. Ovviamente vi ricordo anche che Radio Rock è fruibile sul nostro sito radiorock.it dalla nostra applicazione, scaricabile per ogni tipo di dispositivo, sia esso iOS ma anche Android, e soprattutto insomma attraverso quelle che sono le varie frequenze sia in FM che in DAB+. Prima di separarci e prima di riprendere poi il nostro viaggio tra pochissimo, vi porto in una di quelle situazioni contingentali che mi dà l'opportunità di poter unire grande musica a degli eventi del passato, perché il 10 maggio del 1986 i Pet Shop Boys arrivavano in cima alle classifiche con questo brano qui, che si chiama Western Girls.

0: la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: L'11 maggio a Trastevere scocca una nuova scintilla. Da Trapizzino a Piazza Trilussa arriva la grande festa di VVL, Vignaioli del Vulcano Laziale. Dimentica tutto quello che sai del vino laziale. Non è solo una degustazione, è l'energia della terra viva che arriva nel calice. Vignaioli artigiani ti guideranno tra vini vulcanici, fatti di tensione e pura mineralità. Dalle 18, mescita a prezzi popolari, incontri con i produttori e naturalmente trapizzini e supplì per tutti. La scintilla. Il vulcano laziale si accende a Trastevere. Vieni a sentire come vibra la terra. Ti aspettiamo l'11 maggio, in Piazza Trilussa, dalle 18, per una festa da non perdere.
1: Life is Pandastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
2: Ti aspettiamo da Rosati Auto in piazzale Caduti della Montagnola 25. Grupporosati.it.
3: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
4: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
5: Ciao, sono Alessandro Tirocchi.
6: Ed io Maurizio Paniconi.
5: Vi aspettiamo dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma con...
7: Morta zia, la casa è mia!
5: La zia Olga muore e quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità.
6: Tra litigi, sorprese e colpi di scena,
5: scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia.
8: Ho detto che è mia.
6: Ha detto...
8: Oh, casa è mia.
6: Lei lascia
5: Dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma,
7: Morta zia, la casa è mia.
5: Info e prenotazioni 06 7850 626 oppure WhatsApp al 324 5498 051. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
9: Chi è?
10: Freddo.
9: Brrr. Chi è?
10: Rumore.
9: Chi è?
10: Sprechi,
9: sprechi,
10: sprechi.
9: Ah, siete voi, sempre puntuali.
10: Freddo,
9: sprechi. Da oggi non più.
11: Da Store Lab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate, tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Store Lab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storelabsrl.it.
12: Groenlandia,
13: Sky Italia,
12: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
13: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano.
12: Solo al cinema dal 21 maggio.
13: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
12: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
13: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
12: Francesco Totti,
13: Carlo Verdone,
12: Zico e molti altri.
13: Musiche di Piotta.
12: Info e biglietti su nexostudios.it.
14: Tutto quanto passerà.
15: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
16: Get into the best.
17: Radio Rock.
15: Tutta un'altra storia.
12: Stai ascoltando.
15: Citofonare Maurovic.
17: On Radio Rock.
18: Si ritorna nella casa dell'inclusività di Radio Rock e ripartiamo con gli A Perfect Circle e la loro Three Libras.
17: Radio Rock. Back in time.

Three Libras per gli A Perfect Circle all'interno di Citofonare Maurovic con il vostro Simone Maurovic fino a mezzanotte, e dopo un grande classico proseguiamo con un'altra delle nostre novità in alta rotazione. C'è la splendida 17 Re. Loro, ovviamente, sono i Litfiba. Brand new music right here.

17 re, anzi la splendida 17 re per Elite FIBA, novità votabile sul nostro sito radiorock.it. E tra pochissimo entreremo anche in quello che è il mondo del pezzo pazzo. Mi rendo conto che è un po' che non lo faccio, perciò lo spiego magari ai neofiti. Il pezzo pazzo è quel brano che tecnicamente non avrebbe i crismi per entrare all'interno di una playlist di Radio Rock e nella fattispecie di Citofonare Maurovic, ma vuoi per un motivo, vuoi per un altro, in realtà però ce lo mettiamo dentro. E questa cosa qui mi torna molto utile perché l'intro di questo brano che sta per arrivare mi ha ricordato sempre, da quando ho sentito per la prima volta, 17 re dei Elite FIBA. Tra poco ci arriviamo, eh. Ah, e per farvi un piccolo spoiler, rimarremo in Italia. Prima però vi ricordo che c'è la possibilità di poter vedere anche Radio Rock in televisione. Eh sì, perché la vostra radio preferita la potete ascoltare, sì, ok, e questo lo fate già in tantissimi, anzi, consigliate Radio Rock e ricordate che è la vostra radio preferita, ma la potete anche guardare. Come? E allora Simone Maurovic è qui per darvi anche queste risposte. Scaricate l'app gratuita di Radio Rock e andate anche su Radio Rock TV. Andate sul nostro sito radiorock.it, da lì aprirete la piccola anteprima della nostra televisione. Andate su Twitch qualora voi siate un pochino più smart e soprattutto non vi volete staccare dal vostro computer e cercate Radio Rock 106.6. In più invece, per coloro che adorano il divano e sono nelle province di Frosinone e Rieti, solamente lì, almeno per il momento, andando sul canale 180 potreste entrare all'interno di Radio Rock. Ciao a tutte e a tutti i rocker collegati in questo momento. Insomma, per farvela breve, Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in televisione. Ora è il momento di svelarvi quale brano mi ricorda tremendamente ad un certo punto 17 re dei Elite FIBA, ed è questo qui.

Luca Carboni e la sua Inno Nazionale dal 1995 dall'album Mondo. Cavolo, se è ancora attuale. Io la ricordavo vagamente per la melodia. Riascoltando le parole, però, potrebbe essere stata tranquillamente scritta tipo l'altro ieri. Veramente. E allora mi viene in mente una cosa, cari e cari Radio Rockers, è il momento di tirar fuori tutta la vostra conoscenza musicale. Vi vado a spiegare per quale motivo. 3899-106-600. Prima però di porvi questo quesito, voglio leggervi questo messaggio. Ciao Simonello Maurovic, auguri a tutte le mamme e anche a te che saresti stata una super mamma. Lo so, io sarei stata una super mamma, ma veramente, con la S di Superman tatuata sul petto. Veramente, io sarei stata una super mamma. Dicevo, in tutto questo però, tirate fuori quello che è tutto il vostro bagaglio musicale, perché vi chiedo, 3899-106-600, Telegram, WhatsApp oppure la chat della nostra Visual Radio, Radio Rock TV, secondo voi qual è un brano del passato che per melodie o per testo potrebbe essere dannatamente stato scritto in questo momento storico, nel 2026 o comunque in maniera contemporanea? Fatemelo un po' sapere, perché sai, tante volte abbiamo parlato di brani che musicalmente suonano come se fossero stati scritti l'altro ieri, ma anche per banalmente per i testi. Ecco, è il momento di tirar fuori quella che è la vostra conoscenza. Qual è secondo voi il brano che per attitudine musicale e di testo, quindi linguisticamente parlando, potrebbe essere stato scritto anche nel 2026?

Are You Mine per gli Arctic Monkeys all'interno di Citofonare Maurovic. Vi sto chiedendo di tirar fuori tutta la vostra cultura musicale e raccontarmi qual è secondo voi il brano del passato, ovviamente italiano o straniero, poco importa, che però potrebbe essere stato tranquillamente scritto nel 2026, vuoi per la musica, vuoi per il testo o vuoi per entrambe le cose. Ad esempio arriva Valeria che dà un enorme e meraviglioso suggerimento, che è quello di Non te regge più di Rino Gaetano. È stupenda, ecco Valeria, questo è quello che intendo io, musicalmente ma anche per quanto riguarda i testi. Non te regge più è, penso, la fotografia di questi momenti che, ahimè, purtroppo stiamo passando. Telegram, WhatsApp oppure la chat della nostra Visual Radio, Radio Rock TV, qual è quel brano del passato che però per musica o per testi potrebbe essere stato scritto nel 2026?

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Sport.

0: Da Valentino concessionaria Volkswagen. L'usato è come nuovo, controllato e garantito.
1: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
0: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
1: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
0: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
1: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, 2 pacchi da 250 grammi a 6,90 €. Birra Peroni, 3 bottiglie da 33 cl a 1,85 €. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 €.
3: Tigre, freschezza quotidiana.
4: La migliore musica rock tutto il giorno.
5: Just like that!
4: Radio Rock, tutta un'altra storia.
6: State ascoltando.
7: Citofonare Maurovic.
8: Citofonare Maurovic. On Radio Rock.
9: Bentornati e bentornati all'interno di Citofonare Maurovic dal vostro Simone Maurovic. Si dice spesso e volentieri che la musica sia lo specchio dei tempi. Ecco, allora vi chiedo esattamente questo. Qual è secondo voi quel brano, ripeto, italiano o straniero? Fa poca, veramente pochissima differenza, del passato però, che sembra essere stato scritto e musicato nel 2026. 3899 106 600 attraverso Telegram e WhatsApp, oppure la chat della nostra visual radio Radio Rock TV e del nostro canale Twitch, twitch.tv/RadioRock106.6. Arrivano i Judas Priest, questa è la loro You've Got Another Thing Coming.
4: Radio

You've got another thing coming per i Judas Priest. Grande classico che ci fa riportare le lancette del tempo indietro fino al 1982. Mamma mia, quanto tempo! Ma dal tempo passato torniamo al presente. E lo facciamo con la novità dei Soen che si chiama Axis. Brand new music right here.

La novità dei Soen si chiama Axis, votabile sul nostro sito radiorock.it. Tutte le novità sono votabili sulla comodissima sezione, pensate un po', chiamata novità. Voi andate, date la vostra preferenza al vostro brano preferito, facendolo rimanere così all'interno del nostro sconfinato archivio. Si parla però di musica del passato che potrebbe essere presente. Vi vado a spiegare per quale motivo. Qual è quel brano, secondo voi, scritto nel passato che per testi, metrica o musica semplicemente, o tutte e tre le concause, potrebbe essere stato scritto tranquillamente nel 2026? 3899-106-600. Oh, culo di Masini, sì, vabbè. Quello diciamo che è un pochino più attuale. Purtroppo arrivano i buoni di Edoardo Bennato, continua ad essere dannatamente attuale, io sono molto d'accordo. Soprattutto anche con Matteo che mi dice Imagine di John Lennon. Non so se arriverà mai un momento in cui non sarà più attuale. Guarda, non credo. Così come metto qualcosa di mio con The Miracle dei Queen, che tra pochissimo magari andremo a trovare, perché insomma credo che anche The Miracle sia un qualcosa che potrebbe tranquillamente rientrare nella canonicità dei tempi moderni e che insomma è quanto mai attuale. Ma qualcuno di voi però tira fuori loro, e ritrovare i Blue Vertigo all'interno di Citofonare Maurovic non è mai un errore, eh? Direi assolutamente no, soprattutto se il brano in questione è per l'appunto fuori dal tempo.

0: certo, cavolo, se sono d'accordo con te. Porca miseria. Soprattutto perché poi alla fine il refrain degli ultimi 3 minuti più o meno sono più o meno tutte le domande che venivano fatte all'interno del questionario per i 3 giorni durante il militare. Blue Vertigo, non so se è fuori dal tempo, ma fosse giusto per l'epoca, ma non azzeccato, adesso ci può stare, porca miseria. Ci poteva stare all'epoca e ci può stare anche adesso, se ci pensi anche semplicemente un attimo sul fatto del non sentirsi adeguati allo stato attuale, magari nel momento, nel tempo spazio in cui si vive. È sempre, sai, la sorta del essere fuori tempo, essere fuori moda, essere fuori luogo. C'è sempre quella, almeno personalmente parlando, quella sensazione di essere quella diversità, quel glitch famoso che poi può scombinare, se parliamo anche in una sorta di Matrix, quella che è la programmazione o quello che è magari tutto il pensiero in generale. 3899 106 600. Poi c'è anche un bel messaggio che vorrei farvi sentire, anche perché insomma è il nostro amico Christian. Ciao Christian.
1: Ciao Marovic.
0: Ciao Gri.
1: Buonasera, ben trovato.
0: Grazie caro, anche a te.
1: Cara mamma, la super mamma. Effettivamente sì.
0: Vero, io sarei la super mamma.
1: Solo per come parli dei gatti, porca, proprio saresti una mamma perfetta.
0: Ah, guarda,
1: traslando il concetto di gatto con quello del bambino.
0: Una sorta di Mr. Stapfire.
1: Detto ciò, allora, due proposte.
0: Sì.
1: Tra le straniere, Money for Nothing,
0: Bella.
1: Dire Straits.
0: Bella,
1: sia
0: mi piace.
1: Sia testo che musica, perché
0: sì,
1: è una chitarra
0: piace.
1: Eterna quella lì. Poi sono nata in quella maniera là, un po' scimmiottando i suoni che all'epoca erano moderni, no?
0: Mi piace, e, sì, la seconda.
1: E invece tra le italiane io direi Emilia Paranoia.
0: Quella! Quella, belle chiamate.
1: Ovviamente per la regione del basso, ma attenzione,
0: mamma
1: Bombardieri su Beirut, ti suggerisce nulla? Ciao a tutti, buone
0: porca
1: onde.
0: Porca miseria se me lo suggerisce qualcosa, mannaggia la miseria. Sentite bene il testo di The Miracle e poi ne parliamo.

ci fosse un brano specchio dei tempi moderni, potrebbe essere, a mio modestissimo parere, davvero The Miracle. Perché c'è il corpo centrale e poi il repeat finale, e soprattutto il corpo centrale che parla di "If every child on every street are close to wear and food to eat, if all God's people could be free to live in perfect harmony." Credo sia una delle cose, in quattro righe, la spiegazione degli anni 80-90, perché stiamo parlando comunque dell'album The Miracle del 1989, ma che nel 2026 è incredibilmente attuale, soprattutto poi alla fine quel ripetere "That time will come, one day you see, when we can all be friends." E io credo che veramente 1989, ma mai come oggi, servirebbe un... veramente un The Miracle. Però la vedo veramente molto difficile, ma io sono fiducioso, soprattutto nelle parole, anzi grazie alle parole di Freddie Mercury e dei Queen. Dire Straits, Money for Nothing a Radio Rock.

0: Per i Dire Straits, noi torniamo tra pochissimo all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock con un grande classico dal passato dei Duran Duran.
1: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Gut Feeling in concerto. Giovedì 21 maggio a partire dalle 21.30 al Wishlist Club. La rock band romana, nata nel 2011 dall'incontro di diverse esperienze musicali, torna dal vivo per un unico, imperdibile evento, con il suo sound energico e deciso, sostenuto da una sezione ritmica solida e da intrecci vocali intensi e coinvolgenti. Ingresso 10 euro. Giovedì 21 maggio. Gut Feeling in concerto al Wishlist Club a partire dalle 21.30. Via dei Volsci 126B. Roma.
1: Torna il Fiori Tutto,
2: l'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
1: Dove?
2: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
2: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto, sali a bordo. Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionaria Fiori.
3: La migliore musica rock tutto il giorno. Here we go. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: State ascoltando
1: Citofonare Maurovic,
0: la casa dell'inclusività on Radio Rock.
2: Nella casa dell'inclusività, care e cari Radio Rockers, si parla di musica presente ma del tempo passato. Cosa significa? Qual è secondo voi quel brano che è stato scritto negli anni passati per musica, per testi, per sonorità, per metrica, per quello che volete, italiano o straniero, anche qua poco importa, che potrebbe essere traslato tranquillamente nel 2026. 3899 106 600 attraverso Telegram e WhatsApp, oppure attraverso la chat della nostra Visual Radio, Radio Rock TV o Radio twitch.tv/Radio Rock 106 e 6. Arrivano i Duran Duran, 1989, A View to a Kill.
3: Radio Rock, back in time.

View to a Kill per i Duran Duran 1989. Dal tempo passato torniamo ai giorni nostri. C'è la novità dei The Black Keys, si chiama She Does It Right. Brand new music right here.

0: She Does It Right per i The Black Keys, novità votabile sul nostro sito radiorock.it. Per quanto riguarda le canzoni che sono state scritte nel passato ma che potrebbero essere tranquillamente essere state pubblicate e pensate nel tempo presente, c'è Mauretto che mi dice: ciao Simone, per il testo di Don Quixote del buon Guccini è sempre attuale, musicalmente invece il cantautorato non tira tanto attualmente. è vero anche questo, però sai, il buon Francesco Guccini è sempre stato una persona molto impegnata nel suo cantautorato, quindi scriveva di cose attuali per il tempo che però magari guardavano in maniera molto lungimirante nel futuro. Closer di Nine Inch Nails, straordinariamente attuale, oserei dire anche io grazie, cioè si parla di roba sessuale, di roba pesante, spinta, roba molto attuale, sempre e comunque. Poi vediamo un po' ancora, 3899 106 600, sentiamo quelle che sono le vostre voci, via!
1: Ciao Simo!
0: Ciao! Ciao Nico!
1: A me il primo brano che mi viene in mente...
0: Dimmi tutto!
1: Il più attuale secondo me è il War Pigs. In questo periodo di tante guerre...
0: Allora...
1: Ci vuole.
0: Allora, Nico, tu non ci crederai, ma War Pigs era già pronta, era già qui. Attendevo solamente il momento adatto per poterla inserire. Sicuramente verrà dopo questo grande classico che è sempre stato frainteso, sempre e comunque da quando è stata scritta. Born in the USA, il boss. Born.

quando un brano viene sempre e costantemente frainteso, ci possono essere delle attribuzioni un po', sai, un po' fuori luogo. Come il presidente degli Stati Uniti che ha provato a mettere Bonnie the USA per far sentire, sai, la voglia, la sua di diritto di nascita americano, la potenza dello Stato americano. Se non fosse che però Bruce Springsteen in realtà ha sempre cercato di far capire che Bonnie the USA è esattamente il contrario, cioè la decadenza del famoso sogno americano, e che comunque pone l'accento sulle disuguaglianze sempre più marcate oltre oceano. Quindi quando si mette un brano, secondo me, lo dico veramente a Donald Trump, ma figuriamoci, tanto insulta l'Italia dicendo non c'è stata d'aiuto, meno male, aggiungo io. Ecco, a quel punto magari uno, sai, dovrebbe andare a leggere i testi. Per noi italiani magari è un pochino più complicato perché dobbiamo tradurre, per te invece dovrebbe essere un pochino più naturale. Detto questo però, 3899-106-600, un brano suggerito anche da Nico, e che anche lì Sharon Osbourne, prima di partecipare a marce di dubbio gusto, dovrebbe un attimo rivedere, visto che il marito nel 1970 nell'album Paranoid aveva scritto e inserito soprattutto in quest'album questo brano che si chiama War Pigs.

Wallpigs per i Black Sabbath. Io ringrazio anche il buon Simone, bravo, bel nome amico mio, davvero. Da quel di Bergamo che mi dice sante parole, meno male, ma figurati Simo, guarda. Noi abbiamo la fortuna qui a Radio Rock di essere liberi di pensiero, di poter dire quello che vogliamo, ovviamente poi prendendoci tutte le varie responsabilità del caso. Anzi però, caro Simone, grazie. Non so se tu tifi per la Dea, però grazie. Cioè, almeno a noi romanisti a sto giro ci avete fatto veramente un gran favore, bloccando il Milan 3-2, quindi grazie. Avete dato una piccola speranza ancora a noi romanisti di poter arrivare in Champions League. L'ultimo brano prima di Andamento Lento è un'altra canzone di protesta davvero niente male, God Save the Queen, ma nella versione Sex Pistols. God save the-

0: Save the Queen per i Sex Pistols. Uno, perché sì, perché ci sta sempre bene. Secondo motivo è perché oggi, il 10 maggio 1957, nasceva a Londra il grande Sid Vicious. Noi torniamo tra pochissimo per entrare nel momento di andamento lento. Ritorneremo però con un grande classico dei Franz Ferdinand.
1: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Sport. Groenlandia,
3: Sky Italia,
2: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
3: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
2: solo al cinema dal 21 maggio,
3: distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano. Il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
2: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
3: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
2: Francesco Totti,
3: Carlo Verdone,
2: Zico e molti altri.
3: Musiche di Piotta.
2: Info e biglietti su nexostudios.it.
4: Tutto quanto passerà.
5: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
6: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
1: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
7: That'll be fun.
8: Yeah? Good.
1: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
9: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
2: Stai ascoltando?
1: Stai ascoltando? Citofonare Maurovic. On Radio
0: Rock. Le luci all'interno della casa dell'inclusività si sono spente, ma differentemente dal sabato dove ci lasciamo avvolgere dall'oscurità, questa volta ci facciamo coccolare da questa assenza di luce e lo faremo per entrare nel mondo di andamento lento, un'ora rilassante per affrontare al meglio una nuova settimana. Arrivano i Franz Ferdinand, questa è la loro Know You Girl.
10: Radio Rock, back in time.

0: No You Girls per i Franz Ferdinand, penultimo super classico di serata. Ora però c'è la novità dei Foo Fighters, si chiama Window.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: La musica nuova su

Window, novità per i Foo Fighters, novità votabile sul nostro sito radiorock.it. Mi è stato suggerito anche di andare a scoprire quelli che sono i brani che sono stati pubblicati dalla figlia di Dave Grohl, cioè Violet Grohl. E qualcosa magari nelle prossime settimane potremmo anche andare a trovare, perché è davvero un gran bel ascoltare, un gran bel lavoro. Ora però è il momento di entrare a piè pari nel mondo di Andamento Lento.

Provic decisamente più rilassante, ce la prenderemo comoda, ma come dico sempre non verrà meno assolutamente la qualità di quello che andremo a trovare, anche se io adoro che ci provate in qualche maniera, perché c'è il dottor Misantropo che mi dice: bella Mauro Vecchio, buona domenica, ben trovato anche a te esimio. Ma tipo Boiler dei Limp Bizkit non vale come andamento lento, mi sa di no, mi sa di no. Andamento lento, la parte rilassante nella casa dell'inclusività di Radio Rock nella domenica, anche in questa domenica 10 maggio. Ancora una volta tanti auguri a tutte le mamme, che siano rock oppure no, poco importa, davvero tanti tanti auguri a voi. Lui sarà il soggetto del prossimo video che troverete sul mio canale YouTube, mi trovate come Simone Maurovic. Stiamo parlando di una leggenda del blues, leggenda nella leggenda, perché su di lui pende una spada di Damocle davvero interessante, e soprattutto si tratta e si parla di lui e di un famoso incontro ad un incrocio. Sto parlando di Mr. Robert Johnson. Iniziamo così: Me and the Devil Blues.

0: and run. Me and the Double Blues per Mr. Robert Johnson all'interno di Citofonare Maurovic nello spazio denominato Andamento Lento. 3899-106-600 per i vostri suggerimenti, per i vostri pensieri, insomma per tutto quanto quello che volete lo potete fare attraverso Telegram e WhatsApp. Ripartiamo da Marco. Ciao Marco!
1: Ciao Simo,
0: dimmi tutto.
1: Rientro da un weekend bellissimo a Torino.
0: Fatto?
1: E quindi
0: bravo.
1: Mi domandavo se dimmi. Il cielo su Torino fosse sufficientemente a tema con andamento lento.
0: Oddio, sai.
1: Un abbraccio.
0: Sai un po'. Sai un po', forse. Ok. Mannaggia la miseria. Vi mettete sempre in enorme difficoltà quando sono queste cose. Perché poi sapete che i Subsonica per me sono veramente un pezzo di cuore. Facciamo così. Ci penso durante Inner City Blues, Make Me Wanna Holler di Mr. Marvin Gaye.

Mr. Marvin Gaye e la sua Inner City Blues, Make Me Wanna Holler, all'interno di Citofonare Maurovic, nello spazio della domenica tra le 23 e la mezzanotte, che diventa andamento lento. Ma come ho detto prima, quando riuscite a far leva sui miei punti deboli, difficilmente riesco a dirvi di no, soprattutto se poi alla fine questo rientra nella casistica, anche se vogliamo, di andamento lento. Brani che non devono necessariamente essere blues soft, ma possono avere anche dei ritmi un pochino più alti, ma che rientrino all'interno delle sonorità adatte. E alla fine, volente o nolente, quando andate a toccare uno dei miei punti scoperti, cioè i Subsonica, diciamo che riesco sempre a fare una piccola eccezione, soprattutto con Il cielo su Torino.

0: Sì, che succede? Che c'è, che c'è, che c'è?
1: Grazie!
0: Sapete che adoro farvi felici, sapete che adoro venire incontro alle vostre segnalazioni qualora sia possibile, anche nel qual caso quella di Tony, che ad esempio mi suggerisce l'altra parte degli Eurythmics, perché noi ricordiamo sempre comunque Annie Lennox, ma Annie Lennox suonava insieme a quell'altro fenomeno che risponde al nome di Dave Stewart. Dave Stewart che a sua volta però si fa dare una mano nella sua carriera solista da un'altra grandissima interprete della musica, soprattutto del sassofono, perché parliamo di Miss Candy Dulfer. Questa è la loro Lily Was Here.

0: Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania, Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Eventi Rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
4: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, 2 pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, 3 bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
5: Tigre, freschezza quotidiana.
6: Enough talk! It's time to rock!
0: Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: State ascoltando
1: Citofonare Maurovic.
2: Citofonare Maurovic on Radio Rock.
3: Nella casa dell'inclusività di Radio Rock manca sempre poco tempo al salutarci, ma questo tempo lo impiegheremo meglio possibile. Arrivano in Nirvana, l'ultimo superclassico di serata, è About a Girl.
4: Radio Rock, back in time.

0: The Girl per In Nirvana, ultimo super classico di serata. Arriva anche però l'ultima novità di serata: Billy Morrison, Sully Erna insieme a Nuno Bettencourt. Questa è la loro Becoming.
1: Brand new music right here.

0: Billy Morrison in compagnia di Solly Erna insieme a Nuno Bettencourt. Questa è la loro novità che si chiama Becoming, votabile sul nostro sito radiorock.it, che ci fa immergere ancora una volta all'interno di Andamento Lento. Ultimi 20 minuti. 3899 106 600. Sì, Laura, questo è Solly Erna. Stamattina quando ho ascoltato questo brano ho pensato: ma cavolo, questi sono i Godsmack. In realtà no, però ci vanno magari molto vicino. Ciao Laura, ben trovata. Poi vediamo un po'. Però veramente qui mi prendete sempre sul nervo scoperto. E l'Alibi dei Cure, e mannaggia a voi però, come faccio a dirvi di no sull'Alibi dei Cure?
1: Ciao carezza della domenica, eccomi con un'altra richiesta insolita. Che ne pensi di Je t'aime moi non plus di Gainsbourg? Grazie, ciao.
0: Se me lo dici così, se me lo dici con Gainsbourg, come faccio a resistere ad una cosa del genere? Anche se non avrei mai pensato in realtà di passare Je t'aime moi non plus. Però le strade di Andamento Lento, come vedete, sono davvero infinite.

Allora, io giuro, utilizzavo questa canzone per parlare di cose un pochino hard, sapete, la famosa base di sottofondo per parlare di cose un po'... Credo che in tutta la mia carriera io non ho mai passato per intero Je t'aime non plus di Serge Gainsbourg insieme a Jane Birkin, e forse ho capito anche perché è tipo un orgasmo che dura 4 minuti. E per quanto io cerchi sempre di tenere un momento leggero, anzi cerco sempre di tenere un tono leggero per quanto riguarda citofonare Maurovic, mi rendo conto che passare da 4 minuti di orgasmo alla mia voce potrebbe essere più o meno simile a un coito interruptus. Per fortuna ci sono i Cure, questa è la loro Lullaby.

0: Sì, sentiamo un po'.
1: Ma dai che non è vero che sì. È come se passassimo da un orgasmo a un coito interrotto.
0: Non ci credi però, neanche tu però.
1: Voglio dire, sì, effettivamente è un po' una musica da scottico.
0: Porca miseria, direi. Porca miseria.
2: No, no, meglio la tua di voce, Mauro.
0: Patatone.
2: Brava di più.
0: Patatone.
2: Grazie per l'allabai.
0: Patatone. Care e cari Radio Rockers. Non so quando... Utilizzo queste frasi, anzi questa frase è perché ci stiamo per separare. Durerà una settimana all'incirca il nostro starci lontani, ma tranquilli, già da venerdì dalle 21.30 alle 23.30 ci risentiremo, però all'interno di Bring on the Night insieme a Matteo Strano per ricomporre gli Stranovic che tanto vi stanno piacendo. Per rientrare però all'interno di Citofonare Maurovic, beh allora lì sì, dovremo attendere almeno una settimanella. Sabato e domenica 21 mezzanotte come sempre tutti all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock. La playlist è già sul sito radiorock.it e tra pochissimo la troverete ovunque su tutti i social, mi trovate come Simone Maurovic. L'ultimo brano tocca ai Marillion, per quanto mi riguarda passate veramente di cuore care e cari Radio Rockers una splendida settimana, ma per questa sera fate bei sogni. Dal vostro Simone Maurovic è tutto, grazie veramente di cuore per la compagnia che ci siamo fatti e ci sentiamo sabato e domenica prossimi, mi raccomando, 21, mezzanotte, Citofonare Maurovic, ciao!
3: Adesso andatevene tutti, sparite perché io voglio dormire.

Avete ascoltato Citofonare Maurovic on Radio Rock. Stai ascoltando Radio Rock. Musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia. Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Brand new music, right?

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music
2: on Radio Rock.
3: Questo è Sound of the Week. Io sono Emilio Pappagallo e andiamo a scoprire adesso insieme le nuove sonorità del momento in giro per il mondo. Presentiamo subito una giovanissima artista, 25-26 anni, lei è di Londra, si chiama Jojo Orm, ma si propone, il suo primo disco porta il nome di Earthworms, che in realtà è un omaggio al gruppo degli Shins, si chiamava infatti così un loro disco di questa band americana uscito nel 2017, un loro disco e anche una loro canzone. Debutta con un album intitolato Glutton for Punishment, che come dire, è difficile etichettarlo, diciamo che è una sorta di post-punk elettronico, una sorta di gothic rock votato verso il dark, insomma è una cosa sicuramente da ascoltare con grande attenzione. Primo disco dell'artista Earthworms, alias Jojo Orm, artista londinese che esordisce dopo alcuni singoli con un vero e proprio disco in studio intitolato appunto Glutton for Punishment. Questa è la sua Jacket, ascoltiamo Earthworms.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Ancora una voce femminile nel progetto Jasmine 4T. Tecnicamente un quartetto, anche se la band è trainata dalla leader Jasmine Cruikshank, che è una artista trans di Manchester, quindi siamo ancora in Inghilterra. La band è arrivata al suo debutto, al primo album, con il nome appunto di Jasmine 4T. L'album si intitola You Are The Morning ed è una miscela di indie folk, indie rock, quindi nulla sulla carta di particolarmente originale, ma in realtà il disco risulta essere molto molto molto interessante. L'album si intitola, ripeto, You Are The Morning, progetto Jasmine 4T, che si scrive Jasmine 4.T per chi vuole cercarli, e la canzone che facciamo ascoltare qui in Sound of the Week di questa settimana si intitola Guy Fawkes Disco Dissociation. Loro sono i Jasmine 4T.

0: sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Ci spostiamo negli Stati Uniti, dove c'è ad aspettarci Sharon Van Etten. Sharon Van Etten è una cantautrice di indie folk, alternative rock, molto precoce. Lei ha cominciato a 5 anni a suonare la chitarra, a 14 anni già scriveva le sue prime canzoni, è arrivata infatti a 43 anni, quindi ancora giovanissima, già al suo 7° disco in studio. Artista biologicamente nata in New Jersey, ma in realtà adottiva del Maryland, anche se poi ha vissuto a Brooklyn per tantissimo tempo, e torna con un nuovo disco, Sharon Van Etten, intitolato proprio Sharon Van Etten and the Attachment Theory. Questo è il nome del suo 7° lavoro in studio, dal quale ascoltiamo la canzone intitolata Trouble.

0: sound of the week.
1: Only the best new music of Radio Rock.
2: Non c'è bisogno di presentazione per i prossimi artisti, li conoscete benissimo. Sono una band gallese di Blackwood che è arrivata, pensate, al 15° disco in studio. In realtà alcuni di voi ricorderanno, la band formatasi nel 1986 visse un momento drammatico nel 1995, quindi a pochi anni dalla fondazione, dopo aver pubblicato i primi 3 dischi, dopo la scomparsa misteriosissima, poi non si seppe più nulla, del proprio chitarrista Richie Edwards, che comparve nel nulla da un giorno all'altro, non si seppe più nulla di lui. Ritrovarono la sua auto vicino a una stazione, però poi non si seppe più cosa gli accadde, e Manic Street Preachers sono andati avanti, hanno fatto altri 12 dischi dopo la scomparsa di Richie Edwards, che era non solo il chitarrista ma anche colui che scriveva i testi. Quindi iniziarono a cambiare il loro modo di lavorare, però comunque andarono avanti nel nome dell'amico scomparso, arrivati appunto al 15° disco. Questo è Critical Thinking, nuovo lavoro dei Manic Street Preachers, band di rock o Britpop, Brit Rock, chiamatela come volete, con delle piccole sortite nel glam, nel punk. Appunto, 15° disco, dicevo, Critical Thinking. Ascoltiamo la loro attualissima, visto quello di cui parla, People Ruin Paintings, la gente rovina i dipinti. Quindi sì, decisamente attuale. Manic Street Preachers.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Adesso abbiamo un progetto davvero particolarissimo, però insomma credo di poter stuzzicare la vostra attenzione, la vostra curiosità, dicendovi che vi presento i Vordruna, che sono un sestetto, sono sei musicisti capitanati però da Einar Selvik, che è il loro leader, che viene da Bergen in Norvegia. In realtà loro portano avanti un progetto molto particolare di folk nordico, però mischiato anche all'ambient, al dark folk, insomma è musica veramente molto particolare. Ma quello che più incuriosisce sono i testi. I testi non sono in inglese, ma sono prevalentemente in norvegese, ma anche in islandese antico e anche in proto-norreno. Quindi diciamo c'è una ricerca anche storica sotto i testi, che quindi si adattano molto molto bene alla musica che ascolterete fra pochissimo. Infatti Einar Selvik, il leader della band, è anche uno studioso di storia e cultura proto-norrena, quindi insomma sa quel che canta, potremmo dire. L'album è il loro sesto lavoro, appena uscito, si intitola Birna. Loro sono i Vardruna e adesso ascoltiamo questa Lifjaberg. Lifjaberg sarebbe nella mitologia norrena una montagna già nominata in un importantissimo poema eddico, il cui nome significa appunto Lifjaberg, significa montagna della guarigione o montagna delle medicine, perché vi si diceva che vi crescessero erbe medicinali in grado di curare ogni malattia. Ascoltiamola quindi, la canzone si intitola Lifjaberg e loro sono i Vardruna.

0: E questo era l'ultimo disco per oggi. Io sono Emilio Pappagallo e la puntata di Sound of the Week che avete appena ascoltato, insieme a tutte le altre, la trovate in podcast sul sito radiorock.it e su tutte le app e piattaforme di podcast.
1: Sound of the Week.
2: Only the best new music on Radio Rock.
3: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
2: Radio Rock, tutta un'altra storia.
4: Brand new music right here.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Questo è Sound of the Week. Io sono Emilio Pappagallo e scopriamo ora insieme le nuove sonorità del momento in giro per il mondo. Questo artista sicuramente è molto conosciuto da parte di quasi tutti voi, si chiama Bon Iver ed esce con un nuovo lavoro, il quinto lavoro in studio. Il suo vero nome è Justin Vernon, ha 44 anni, è un artista che viene dal Wisconsin negli Stati Uniti e ha iniziato proprio la sua carriera con un album registrato interamente in un capanno sperduto nel Wisconsin, dove si era rifugiato dopo una delusione d'amore. È chiaro che lo stile è molto acustico, ma poi con il passare degli album in studio è diventato più sperimentale, quindi si è evoluto verso l'elettronica, l'art pop, mantenendo sempre una radice indie folk. Naturalmente il quinto album firmato Bon Iver, che vuol dire tra l'altro in francese buon inverno, ed è per l'appunto, come dire, il potremmo dire l'etichetta apposta a questo periodo passato in questo sperduto ranch, sperduta tenuta nel Wisconsin. Il quinto album, dicevo, in studio si chiama Sable Fable, lui è Bon Iver e da questo nuovo lavoro estraiamo If Only I Could Wait.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Sound decisamente più duro per la band che vi sto per presentare. Vengono dalla Scozia e in particolar modo da Glasgow. Sono un quintetto di metalcore, groove metal, ricordano molto gli Slipknot per intenderci. In realtà loro erano partiti, sono arrivati al settimo disco in studio, si chiamano Bleed From Within. Erano partiti con un'impostazione quasi death metal, quindi molto più dura, e poi sono piano piano si sono evoluti verso un sound appunto può ricordare molto quello della band di Corey Taylor. Tra l'altro loro registrarono anche nel 2011 una versione di People Are Shit degli Slipknot in occasione della morte, anzi proprio come tributo per la morte di Paul Gray degli Slipknot. Il loro nuovo album si intitola Zenith, dicevo settimo disco in studio per i Bleed From Within dalla Scozia, e questa è In Place of Your Halo.

0: sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Sembrerebbe qui un'altra band heavy metal o addirittura death metal, effettivamente, dal nome. Si chiamano Destroyer. In realtà è un progetto di un musicista, è una cosiddetta one man band. Lui si chiama Dan Bezier, è un artista 52enne, e il progetto Destroyer non ha nulla a che vedere con né con l'heavy metal né tantomeno col death metal. È un progetto di indie rock, anche qui folk, pop, insomma decisamente più leggero. Però lui dice: io volevo trovare un nome, non mi andava di presentarmi col mio nome, e volevo trovare un nome che fosse rock and roll, e avevo trovato che Destroyer non era un nome utilizzato da nessuno, sorprendentemente. Mi sono molto sorpreso di questo e ho deciso di utilizzarlo. Lui si chiama Destroyer. In realtà lui ha partecipato anche ad altre band, ricorderete forse i New Pornographer, qualcuno di voi li ricorderà, gli Swan Lake, lui era in queste band, ma in realtà qui si presenta come solista con un ennesimo disco in studio, perché ne ha realizzati credo più di una decina, con appunto il nome Destroyer. Lui viene dal Canada, da Vancouver nello specifico. L'album si chiama Dance Boogie, quindi insomma richiama almeno nel titolo il suo vero nome, e questa è Bologna.

0: only the best new music.
1: I Florist sono una band, un quartetto per la precisione, che viene da Brooklyn. Sono formati nel 2013, hanno tutti più o meno una trentina d'anni e sono arrivati già al quinto disco in studio. Fanno anche loro un indie folk interessante e diciamo che tra l'altro hanno avuto l'onore, per così dire, una loro canzone, tra l'altro strumentale, che si chiama Thank You, era finita addirittura in un concerto di Beyoncé, era finita ad accompagnare le immagini di un video proiettato durante un concerto di Beyoncé. E loro sono arrivati al quinto disco, dicevo, che si intitola Jellyfish. Li ascoltiamo subito con questa Moon Sea Devil. Loro sono i Florist.

0: the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Il prossimo artista non ha bisogno di alcuna presentazione, perlomeno presso il pubblico di Radio Rock. Lo conoscete benissimo, ha 57 anni, è uscito con un nuovo lavoro. Lui viene da Hemel Hempstead nel Gran Bretagna, quindi è un artista inglese, è all'ottavo. Sembrerebbe quasi da fare un indovinello a questo punto. Vi dico un po' di cose e voi mi dite chi è lui, ma insomma è semplicissimo, è all'ottavo disco in studio. In realtà è un musicista a 360 gradi che ha lavorato con band, come musicista, ma anche come ingegnere del suono. Ha remixato e masterizzato grandi classici della musica rock, ha formato insieme a Michael Agerfeld degli Opeth una band intitolata Storm Corrosion. Lui viene da un'altra band importantissima che è stata i Porcupine Tree e adesso torna con un nuovo disco solista. È l'ottavo, come dicevo. Lui si chiama Steven Wilson e il nuovo disco è veramente molto molto bello. Si chiama The Overview ed è stato proposto in due, con due dischi. Il primo disco comprende le due canzoni che compongono l'album, che sono due suite molto lunghe di oltre 20 minuti senza interruzioni, quindi sono le due canzoni che sono comprese nell'album, intitolate Objects Outlive Us, e che appunto dura circa 23 minuti, e The Overview, che invece è un pochino più breve, dura 18 minuti. Poi nel secondo disco sono state riproposte le stesse canzoni, però in forma editata, in forma tagliata, per permettere alle piattaforme di stream, soprattutto poi anche, non so, alle radio per esempio, insomma, per facilitare l'ascolto anche di parti specifiche. Quindi noi adesso vi proponiamo un estratto dalla prima canzone, Objects Outlive Us, che come dicevo appunto è poi suddivisa nel secondo disco in più spezzoni. Ascoltiamo questa Meanwhile da Objects Outlive Us, dal nuovo album The Overview di Steven Wilson.

0: E questo era l'ultimo disco per oggi. Io sono Emilio Pappagallo e la puntata di Sound of the Week che avete appena ascoltato, insieme a tutte le altre, la trovate in podcast sul sito radiorock.it e su tutte le app e piattaforme di podcast.
1: Sound of the Week. Only the best new music on Radio Rock.
2: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android.
3: Ma Radio Rock è anche social.
2: Cercaci su Facebook,
3: Instagram,
2: X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6.
3: Clicca su Segui
2: e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post,
3: le nostre foto,
2: le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
2: Tutta un'altra storia.
4: Brand new music right here.
5: Brand new music.
6: Brand new music.
7: Give me that brand new music.
8: La musica nuova su...

0: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.